0: Questa è Radio Parsec.
1: Ben ritrovati ad Ad Aveni Beethoven, episodio 24. Siamo giunti all'atto finale del nostro viaggio in tre tappe dedicato ai titani, quegli autori che hanno forzato i limiti fisici della tastiera. Abbiamo misurato la massa d'urto orchestrale di Rachmaninoff, abbiamo vissuto il corpo a corpo anatomico di Chopin e Liszt contro la resistenza del telaio in ghisa dei nuovi pianoforti. Oggi compiamo l'ultimo passo, tornando nella grande scuola russa per incontrare una composizione monumentale, una vera e propria cattedrale sonora che ha ridefinito il concetto di virtuosismo eroico. Oggi entriamo nella enorme architettura del concerto numero 1 di Peter Ilich Tchaikovsky. Mosca è il Natale del 1874. Tchaikovsky ha appena terminato la sua nuova opera per pianoforte e orchestra. Eccitato, la suona al pianoforte per l'amico e mentore Nikolai Rubinstein, uno dei più grandi virtuosi dell'epoca, sperando in una sua approvazione. Ma la reazione di Rubinstein è spietata, un vero e proprio shock. Definisce il concerto volgare, banale, ineseguibile, un ammasso di passaggi troppo duri e slegati dalla tradizione. Tchaikovsky, ferito ma orgoglioso, si rifiuta di cambiare ogni singola nota. Spedisce lo spartito a Hans von Bülow, che lo eseguirà in prima assoluta a Boston l'anno successivo, ottenendo un trionfo planetario che costringerà lo stesso Rubinstein a rimangiarsi ogni critica. Ma perché quel rifiuto di Rubinstein così violento? Perché Tchaikovsky aveva intuito che il nuovo pianoforte ottocentesco, quello in telaio in ghisa e con le corde ad altissima tensione, non poteva più essere trattato con la grazia del passato. C'era bisogno di una scrittura monumentale, capace di ingaggiare una vera e propria lotta alla pari con il volume d'urto di un'intera orchestra sinfonica. E il pianista non è più un semplice solista, diventa un atleta che deve conquistare ogni singolo centimetro di tastiera attraverso uno sforzo enorme. Il titanismo, appunto, di Tchaikovsky, non si nasconde nella microchirurgia dei tendini o nell'agilità acrobatica, come abbiamo visto negli episodi precedenti. È una fatica legata alla massa, al peso impresso sull'acciaio. Fin dalle famosissime battute iniziali, lo spartito impone al pianista una serie di accordi giganteschi, a 4 note per mano, scagliati con tutta la forza del tronco dall'estremità acuta a quella grave della tastiera. Sotto la melodia dei violini, il pianoforte deve letteralmente sfondare il muro orchestrale. La fatica che l'esecutore affronta in questa pagina è di pura resistenza muscolare ed esplosività balistica. Le braccia devono muoversi in continui balzi di ottave martellate, i polsi rimangono bloccati in uno stato di tensione parossistica per supportare l'impatto contro la durezza dei tasti, e la mente deve gestire un'architettura in cui ogni singola nota richiede il massimo dispendio di energia fisica. Il corpo si fa carico del dramma dell'acciaio. Ascolteremo questo titanismo monumentale attraverso un blocco d'ascolto unico e senza interruzioni. L'intero primo movimento del concerto numero 1 in si bemolle minore di Peter Ilich Tchaikovsky. Una pagina in cui la tastiera ingaggia con l'orchestra un corpo a corpo titanico, spingendo il corpo umano al limite assoluto della fatica. Buon ascolto.

con quella che possiamo definire una vera e propria cattedrale russa di Tchaikovsky, che abbiamo appena ascoltato, si chiude il cerchio dei nostri titani. Dalla massa orchestrale di Rachmaninoff, attraverso la microchirurgia anatomica di Chopin e Liszt, fino all'eroico corpo a corpo ottocentesco di questa sera, abbiamo visto come la grande letteratura pianistica non sia mai stata una faccenda di pura astrazione. La musica è carne, sudore, sforzo biologico che sfida la materia, la resistenza della ghisa e la gravità. I titani hanno preso una macchina fatta di ferro e acciaio e l'hanno costretta a parlare il linguaggio dell'anima umana, pagando il prezzo di quella bellezza con la fatica del proprio corpo. Con il nostro viaggio attraverso i segreti della tastiera, ad Avenue Beethoven si prende una pausa estiva. Torneremo a settembre e ricominceremo a interrogarci sul grande enigma da cui tutto è iniziato, la grande musica classica. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

0: Comincia ora la puntata numero 20 di Dog's Eye qui a Radio Parsec, che è una puntata speciale perché è l'ultima della stagione e quindi poi dopo ci daremo l'appuntamento per la prossima stagione dopo le vacanze estive, giusto Orso?
1: Eh sì, scusa, stavo annusando. Sì, certamente. Però oggi è una puntata anche speciale perché, come sai, cercheremo di andare a caccia, come a caccia, voglio dire, a prendere un'intervista con la martora. Se io sto sentendo qui.
0: Sento che stai annusando molto.
1: Sì, perché vogliamo fare l'intervista alla martora che abbiamo visto la volta scorsa qui al Parco del Cardeto.
0: Ah, bene. E beh, sei pimpante oggi.
1: Beh, insomma, io c'ho anche un po' sonno perché qui è un po' presto.
0: Lo so, però sai, dopo è caldo.
1: No, capisco.
0: E quindi anche immagino la musica sarà.
1: No, guarda, la musica facciamo come l'altra volta, c'è un arcobaleno di Charleston per salutarci un po' tutti i generi che abbiamo sentito in queste 20 puntate. Scusa, ma sto annusando.
0: Sento che stai.
1: Sì, perché la martora deve essere passata.
0: Io adesso non so come fare a trovare la martora, capito? Poi tra l'altro quella sale sugli alberi.
1: No, ma però dobbiamo parlarci.
0: Va bene. E quindi, dai, puntata speciale, partiamo con questo arcobaleno di Charleston. Qui la temperatura al Parco del Cardeto è tra i 30 e i 40 gradi, ma questo a noi non ci interessa.
1: No, noi abbiamo l'acqua.
0: Infatti, e quindi ragazzi, andiamo avanti con Dog's Eye e i Charleston. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: Con l'aiuto di Fletcher Henderson, il suo primo pezzo qui in questa puntata di Dog's Eye, siamo arrivati al famoso piazzale di Orso, il piazzale Belvedere Pablo Neruda. Qui la giornata si preannuncia molto bella, anche se molto calda. Mare splendido e per fortuna ovviamente non c'è nessuno ancora, quindi possiamo controllare molto bene e vedere se troviamo la martora. Sì, no, guarda che però non è proprio facile. Immagino che non è proprio facile. Ma com'è questa martora? Guarda, io non l'ho mangiata mai. Come? Cioè, voglio dire, non so com'è, se è buona, ma però è marrone e poi sotto invece è gialla. Sotto è gialla. Sì, è vero, così. Niente, noi adesso andiamo a vedere se c'è. Intanto facciamo i saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, tutte le mie fan, e un saluto speciale a tutte loro, in particolare ad Astrid. Sì, lo so, Astrid, la tua cagna lì, cos'era, un levriero irlandese. Sì, che però non l'hai visto mai, è solo in foto. Va bene. E quindi andiamo avanti a cercare questa martora. Salutiamo per l'ultima volta qui a Belvedere la fantastica non riparazione, anzi puntellamento, il famoso puntellamento della pedana sfondata, che le forze tecniche del comune non sono riusciti a riparare. Infatti era una roba, sì, era molto difficile, non lo so, però. Non, cerchiamo di non infierire. No, vabbè, però. Però fa fatto ridere tanto, lo so, lo so. Ma comunque, poi dovrei fare anche orso botanico, immagino. Sì, c'è l'ultimo orso botanico qui, poi dopo ci rivediamo a settembre. Ma dove vai adesso? No, io vado nelle Alpi e mi vado a riposare, perché io ho studiato molto, cioè quando ero piccolo. No, lo so, hai fatto un sacco di corsi, cioè proprio di scuola. Sì, io ho fatto la scuola. Ma cos'è questa? Sempre la cicala dell'altra volta? No, vabbè, questa è un'altra. No, perché sulle cicale non c'è. Lo so, qui c'è. E quindi insomma hai studiato? Sì, ho studiato tutto, c'ho anche i voti, per il soccorso alpino, trovare le cose, e poi anche ho tentato di fare anche il cinema come i miei fratelli. Quindi sei andato bene? Sì, sempre, ho preso sempre gestibile. E poi dopo c'è anche un'altra, due lettere prima, cioè cosa vuol dire gestibile il voto? Sì, cioè c'è scritto grande IN e poi gestibile. Ah, ingestibile, ah, capito, capito. Sì, ma io dopo non mi hanno chiamato mai, no, immagino, però adesso fa tutte quelle cose. Molto bene, bravo Urso. Quindi mettiamo un altro pezzo, che qui dobbiamo andare avanti prima che il sole si alza ancora di più. Sì, mettiamo un altro pezzo divertente e noi andiamo avanti a cercare la martora. Va bene, allora qui la Dog's Eye, qui il Parco del Cabeto, 20ª puntata, incredibile, ma vero, 20 puntate, e andiamo alla ricerca e voi ascoltatevi questo pezzo. Yeah! Ciao ciao! Eh no, aspetta un attimo, ti sei dimenticato qualcosa. Ah, sì, il biscotto, vero? Sì, il biscotto. Ho capito. Allora dai, andiamo qua nel muretto e prendiamo questo biscotto. Andiamo un po'. Sempre questa cosa. Eh no, perché è importante, l'ultima volta. Ecco. Ok. A posto. E allora adesso Fletcher Anderson, no, cos'è? No, Charleston, Charleston. Va bene. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Never saw such happy folks, though most of them were broke. They were happy, that's no joke, when I went back home. Should have seen me trucking down the street, saying hello to the folks I'd meet. Sincerity, what a treat, when I went back home. Now Ma said, yeah, come to the table and eat just as much as you're able. Lordy, what a pity I couldn't bring some food back to New York City. Never saw so many flowers before.

0: in un momento delicato perché l'orso sta sfruttando effettivamente una traccia, sta sfruttando l'aria. Nel frattempo in sottofondo, oltre alle cicale, potreste sentire un rumore di motore, ma questa volta non sono gli aerei militari ma i motoscafi che sprecciano nell'acqua del mare qui sotto la falesia del Cardeto. Ecco, adesso l'orso si è messo proprio di punta. No, niente, eccolo. Come eccolo? No, eccolo, vedi? Ecco, allora, orso ha trovato la deiezione, ovvero escremento. Eh no, questa è sua, questa qui è della martora. Come fai? Vedi? Senti? No, io non sento. Questa qui è lei. E quindi è un albero quassù, adesso noi proviamo a salire. Come salire? Senti, non si sale sugli alberi, soprattutto i schnauzer non salgono sugli alberi. Allora, adesso vediamo. Comunque, dai, carina la selezione che stai mettendo. Adesso metto tutta musica delle flapper, del Charleston, insomma di tutte queste ragazze che si scatenavano. Ah, carino. Però adesso fammi un attimo fiutare. Sento che fiuti, ma qui sembra di stare nella foresta. Dopo comunque, cioè, mi raccomando, lasciatemi il parco com'è quando torno a settembre. No, perché questi qui è matti, non si sa cosa vogliono fare. Bene, immagino, questo lo so che... Però dai, tanto l'archivio non lo fanno. Però bisogna stare attenti perché questi lo vuole far diventare un giardino pubblico, eh? Lo so. Ma noi apposta facciamo orso botanico per raccontare che dopo tu farai... Sì, io già ho studiato. Faccio orso botanico per dire quante specie di piante ci sono che normalmente non esistono più nei giardini pubblici. Certo, perché questo è un bosco urbano. Ecco, esatto. Va bene, allora dai, sentiamo questa musica flapper. Complimenti orso per aver trovato una traccia della misteriosa martora avvistata ormai più di una settimana fa. Sì. Vabbè, dai, andiamo. Ciao.
1: Ciao.

0: Orso botanico, orso botanico. Allora, come avevamo detto, adesso mandiamo la top 10 dei fiori del Carleto in queste caldissime giornate di luglio.
1: Molto bene, bravo.
0: Allora, dunque, ci sono un sacco di fiori, e quelli più nuovi sono l'erba medica, che è fiorita, poi c'è sempre l'acanto, però l'acanto c'è solo nei posti impervi, perché loro sono passati e hanno tagliato l'acanto mentre fioriva.
1: Vabbè, ma quelli proprio non sanno manco cos'è.
0: No, infatti, peccato. E poi dopo c'è finalmente è spuntata il timo nel petello, quello delle fate. E quindi ci sono dei punti che profumano moltissimo di timone petello. Poi c'è tutte le mente, poi il verbasco, che è molto bello adesso, tutto fiorito con i fiorellini gialli. Poi abbiamo trovato tutte le piccole specie del genere Lysimachia.
1: E cos'è?
0: Sono tutti i fiorellini piccoli a 5 petali, rossi, gialli. Molto carini. Poi questi sono gli aerei da guerra?
1: Sì, questi sono gli aerei che passano.
0: Ah beh, allora c'è anche loro, sì.
1: Ma te continua però.
0: Va bene. E poi dopo c'è, vabbè, la malva, che c'è sempre, la malva. E poi c'è il cavolo campestre, che è una specie molto ricercata.
1: Bravo.
0: E poi c'è la ginestra, l'elettriso, e stanno per venire fuori le nuove more, però le more non del moro, proprio del pruno.
1: Giusto. Ma quelle ci vuole ancora un po',
0: Beh, ma non lo so, poco. Vabbè. E poi dopo ci sono altri fiori che però noi non siamo andati a controllare.
1: Bravo! E quando ci andiamo?
0: Non lo so, perché adesso io faccio la pausa perché è caldo.
1: Vabbè, giustamente.
0: E poi... ma io posso andare a cercare la cicala?
1: No, lascia le cicale in pace.
0: Ah, va bene. E quindi adesso mandiamo un pezzo da orchestra di Charleston.
1: Molto bene, dai, mandiamo questa orchestra di Charleston. Ragazzi, qui Dogsai, Sentiero Magico, Radio Parsec, ultima puntata della prima stagione di Dogsai, la trasmissione più enigmatica di questa rete radiofonica. Non mi viene la parola.
0: Ho visto, ti stai addormentando.
1: No. Va bene, dai, andiamo avanti. Ciao.

Ho capito, vabbè, ma dai, glielo te. Eh no, perché io. Eh dai, glielo te. Hai pensato te. Vabbè, dai, che siamo in diretta. Vabbè, allora. Ciao a tutti. No, io volevo dire prima che la stagione qui di Dockside finisce qui a Caddetto, però io, siccome vado in vacanza, non è detto che faccio una puntata speciale, o anche più di una, dai monti dove vado a conoscere, a ritrovare i miei amici del tempo. Ah, e quindi una puntata speciale? Potrebbe essere, sì, perché così posso fare l'orto botanico, però con i fiori della montagna. Certo. Ma chi vai a conoscere? No, vado a trovare tutti i miei amici, poi magari se ci riesco provo anche a parlare con mio cugino, anche se lui è sempre molto sfigo e non vuole mai parlare, cioè anche quando è con la famiglia io gli vado incontro, ma lui, loro vanno via, perché è un po' rustico, immagino che tuo cugino è un po' rustico, ma secondo me non ti dico niente, guarda, non importa. Comunque ragazzi, state attenti, cioè, mi controllate bene il parco e quando io non ci sono e soprattutto insomma, uno bisogna che si prepara, no? Se passa il decreto quello che bisogna cacciare dentro il parco. Eh no, certo, se ma io non penso che nessuno voglia andare a cacciare dentro il parco del Cardeto. Eh no, neanche io, perché sarebbe pericoloso. Eh no, infatti, perché. Eh sì, infatti, perché. Eh no, perché prima non si fa, ma poi a Carletto ci sono le ombre. Appunto, noi sappiamo che ci sono le ombre, come dici te, Orso, quindi qualsiasi malefatta, come dire, non sarebbe. Non passerebbe inosservata, diciamo, dai. Ecco, sì, bello, bello, questo ti piace. E poi dopo, se noi vediamo che sparano alle gazze o alle tortole, cioè, noi tiriamo i cappuccetti. Sì, esatto, le cerbottate, no, non male. Oppure la fionda, no. Adesso ci pensiamo, adesso non è una roba. No, non pensiamo a queste cose, noi pensiamo che vai in vacanza e puoi fare una bellissima trasmissione su i fiori che vai annusando. Quelli sono belli, anche questi sono molto più profumati però. Quell'altro sono un po' più pericolosi. Vabbè, dai, a me piacciono tutti i fiori, immaginavo. E quindi dai, adesso però mettiamo Django Reinhardt. È un sacco di tempo che non lo mettiamo. E va bene, dai, Django Reinhardt dal Parco del Cardeto, sempre più circondati da cicale, più passa il tempo più aumentano, e così, vai, ciao ciao, ciao ciao!

0: stiamo percorrendo in questo momento la parte, diciamo, più interna del Sentiero Magico. Questo mi sembra molto attento. Sì, perché dobbiamo andare alla fontana, perché sennò almeno tra di un colpo. Hai visto quei fiorellini? Ho visto, sì. Quella è la potentilla.
1: Ah,
0: C'è anche quella? Sì.
1: sono dei fiorellini gialli. Molto interessante qua,
0: Sì. Qui il parco è molto selvaggio. Noi andiamo avanti.
1: Sì, noi andiamo avanti perché se torniamo indietro ci mettiamo 2 ore.
0: Ah, bambè.
1: Attenzione se ci sono persone,
0: Sì.

0: mentre scorrevano le note imbizzarrite delle orchestre di Louis Armstrong. Noi qui siamo appena usciti e andiamo a festeggiare la fine delle puntate con la famosa pizza che brama orso. Eh sì, perché ha detto che mi ci porti. Adesso sta passando un elicottero. Ovviamente Orso si era un attimo preoccupato e quindi adesso andiamo. Eh no, perché la pizza è importante. Io devo mangiare pizza. La pizza, e salutiamo tutti, ringraziamo tutta Radio Parsec per essere riusciti a fare queste puntate. Sì, ringrazio anch'io. Adesso entriamo a mangiare la pizza. Mi raccomando, comportati bene. Sì. Niente, qui ragazzi, noi cerchiamo di prendere la pizza. Ciao ciao!
1: Cosa devo mangiare?
0: Com'è questo?
1: È buono, non so qua mi.
0: Sta mangiando, pezzetto alla volta, piano. Ecco, con questa pizza che ha mangiato tutta orso.
1: È buono, è buonissimo.
0: Noi vi salutiamo tutti e ci vediamo appunto in qualche forse puntata straordinaria durante l'estate, oppure quando Urso tornerà dalla sua vacanza, giusto?
1: Sì, io saluto tutti e vi ringrazio. E adesso mandiamo ancora la Armstrong.
0: Vabbè, adesso prima era Fletcher Anderson, adesso è Lily Allen.
1: Eh sì, oggi è così. Molto bene, ciao ciao.

Puntata di Ritmo, rock in tempi molto oscuri, qui su Radio Parsec, dedicata integralmente al cinema, cioè al indie pop rock, quello che alle colonne sonore di film più o meno noti, anche piuttosto particolari, come sentirete. Allora, partirei questa rassegna, perché anche questa è una... mi sono accorto poi preparando questa trasmissione che in realtà la scelta è abbastanza sconfinata, perché potevo fare anche 7 ore, ma come al solito da 7 ore riduco tutto a una. E quindi partiamo con i Tannenbaum, che è uno dei film, non di Paul Thomas Anderson, quello che ha vinto l'Oscar, ma di Wes Anderson, quello che negli ultimi 10 anni ha fatto i film tutti uguali. Quando ancora non faceva i film tutti uguali, alcuni peraltro riusciti benissimo, non lo voglio criticare solo per questo, quando non faceva i film tutti uguali, realizzava i Tannenbaum, che è uno dei suoi lavori, secondo, a mio modesto avviso, più riusciti. E nella composizione della colonna sonora, insomma, ha preso delle cose abbastanza particolari. Ad esempio, vi farò ascoltare una doppietta in questo caso, ad esempio il nostro Elliott Smith, che in realtà cantautore che poi si affermò, ma si affermò grazie ai suoi passaggi su colonne sonore di film e di televisione, e tra cui appunto grazie a Wes Anderson, grazie ai Tannenbaum, Needle in the Hay.

Avevo annunciato questa doppietta, poi ho presentato solo uno dei due pezzi, il secondo però c'era bisogno, no, erano i Rolling Stones, e entrambi i pezzi tratti, come dicevo prima, dai Tannenbaum di Wes Anderson. Altro film americano che ha avuto una fama, secondo me, ma non vorrei fare il critico cinematografico, ma un po' lo faccio, un po' sopravvalutato, Donnie Darko. Comunque è un film generazionale, un film che ha definitivamente consacrato l'attore, no? Jake, come si pronuncia Gyllenhaal? Io lo pronuncio un po' a caso, comunque è lui, e da Donnie Darko però traggo un banalissimo, straordinario pezzo di New Wave inglese, che è The Killing Moon.

E direttamente dalla colonna sonora di Donnie Darko abbiamo sentito The Killing Moon di Echo and the Bunnymen. E ora andiamo ancora più su, film premiati, Lost in Translation, premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Sofia Coppola, film anche questo piuttosto noto in ambienti alternativi e non, direi, perché poi ha valicato i limiti della sua attesa nicchia e l'ha superati nettamente. Da Lost in Translation, che contiene molti pezzi di Kevin Shields da solo, e dei My Bloody Valentine, però questo è Just Like Honey di Jesus & Mary Chain.

Ed erano i Jesus & Mary Chain, questo è Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Siamo su Radio Parsec, puntata dedicata completamente all'indie rock applicato alle colonne sonore. Dopo Lost in Translation, Just Like Honey dei Jesus & Mary Chain, passiamo a un film molto meno noto, un film uscito a metà degli anni 90, si chiamava Kids, ed era c'erano un film di questo tipo che si ripetevano negli anni 90, praticamente racconta una giornata di alcuni adolescenti che vivono a New York, nella bassa di New York, con alle prese con i problemi derivanti da AIDS e cose del genere, diciamo così. Se naturalmente non sono consigli cinematografici, ma insomma questi film alcuni non sono davvero male. Kids, vi proporrei di andarvelo a ricercare. E su Kids un pezzo notevolissimo dei Folk Implosion, che si chiamava Natural One.

Era Natural One dei Folk Implosion, progetto parallelo dei Sebado di Lou Barlow, che accompagnavano ed erano inseriti nella colonna sonora di Kids, in italiano Kids-Monelli. Succede anche questo, con i sottotitoli in italiano non ci possiamo fare niente. L'anno dopo usciva invece uno dei 752 Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, anche questo è il titolo in italiano, perché non lo se qualcuno non l'avesse saputo glielo dicevano loro, che contiene una delle mie sigle preferite di quando facevo il DJ nei locali rock, cioè era la mia sigla di chiusura, che trattasi addirittura di una doppietta, quella che vado a proporre, posso sbagliarmi e mi correggerò dopo, ma dovrebbe essere tutta svedese, perché ci andiamo ad ascoltare You and Me Song dei Wannadies e poi Love Fool dei Cardigans.

doppietta svedese, come dicevo, Wannadies e Cardigans, tratti dalla colonna sonora di Romeo and Juliet, oppure in italiano Romeo e Giulietta di William Shakespeare. No, mi raccomando, è importantissimo capire chi siamo e da dove veniamo, direi. Gli italiani non l'hanno mai capito, soprattutto quando mettono i titoli e i sottotitoli ai film. Juno, invece, è un film del 2007, tradotto Juno, meno male, quindi rimase fedele al titolo originale, anche perché volevo vedere come riuscivano a cambiarlo. Juno, anche questo, premiato per la migliore sceneggiatura originale, diretto da Jason Reitman, che è il figlio di colui che diresse Ghostbusters, e poi finì anche lui a dirigere Ghostbusters qualche anno dopo, cioè qualche anno fa. Ghostbusters Legacy è appunto la sua regia. In questo Juno è decisamente migliore, ma questi sono gusti personali dei vari Ghostbusters. Ci ascoltiamo un film dal punto di vista musicale ricco di ballate, ce ne ascoltiamo due, una secondo me strepitosa di Buddy Holly e l'altra dei Moldy Peaches.

potevano essere giganti questi qua, e invece niente, lei si è persa nel nulla, lui è Adam Green che non si è perso nel nulla, ha fatto dei buonissimi dischi da solo, ma pochi, poi abbiamo perso le tracce anche di lui. E come dicevo, il regista del film, Juno, poteva fare continuare questa sua brillante carriera nel cinema indipendente e invece, seguendo le orme paterne, ha pensato bene di ritornare a Ghostbusters. E vabbè, così vanno le cose. Questa è Ritmo, questa è la puntata dedicata alle colonne sonore di film noti e meno noti in cui la musica, la colonna sonora, diciamo, costituisce una parte abbastanza integrante dei film stessi. Nel caso che stiamo per presentare, in particolare, torniamo a Sofia Coppola, stavolta Le Vergini Suicide, Il Giardino delle Vergini Suicide in italiano, e il disco da cui traggo la prossima doppietta è quello degli Air, che rientra ufficialmente nella loro discografia, non è una soundtrack, è un album degli Air che è anche la colonna sonora delle Vergini Suicide. Due pezzi, di cui uno strumentale, che definiscono la grandezza di questo gruppo francese.

Doppietta degli Air, tratta dalla colonna sonora di Virgin Suicide, e Air che ho avuto modo di vedere live in niente un po' di meno che in Normandia. Si presentarono nella loro formazione tipo, cioè sono un duo a parte i musicisti di contorno, cioè un uomo e la sua chitarra e un uomo e la sua astronave, nel senso che il tastierista factotum musicista si presentò con una specie di, non lo so, erano 6-8 tastiere una sull'altra a comporre un circolo, e lui muovendosi a destra e a sinistra alternativamente le suonava tutte, uno spettacolo assoluto. Torniamo a un'altra colonna sonora, una colonna sonora del film in italiano Noi siamo infinito, uscito qualche anno fa, che contiene dei pezzi strepitosi, di cui io, per scelta personale, ne ho tratti due per questa, ve li proporrò uno dietro l'altro, non in doppietta. Il primo è uscito come singolo e poi inserito su Skylarking, che è un album di fine anni 80 degli XTC, era però originariamente un singolo che io ho in 45 giri, vabbè, cioè, sono cose obsolete, ma vabbè, le ricordo per mio piacere personale alla fine. Dear God.

Primo estratto dalla colonna sonora di Noi Siamo Infinito, che è un film che vede tra le sue interpreti anche Emma Watson, uscita dalla faticaccia di Harry Potter. È un film, mi sembra, del 2012, e che ha una colonna sonora diciamo abbastanza rispondente ai miei gusti musicali, che comprende tra gli altri brani di, ad esempio, David Bowie, Cocteau Twins, questa che abbiamo sentito degli XTC, e Sonic Youth, Cracker, The Smiths, New Order e chi più ne ha, scusate, Galaxy 500 è una miseria, cioè da ricercarla e sentirli tutti questi brani, tra cui quello che abbastanza noto, diciamo così, che vi propongo adesso, che è quello dei Dexys Midnight Runners.

Ed erano i Dexys Midnight Runners, secondo estratto dalla colonna sonora di Noi Siamo Infinito. La puntata volge al termine, questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata, ed è solo la prima, ve l'assicuro, dedicata all'indie rock, al servizio delle colonne sonore. Chiudiamo con un film, finalmente, con un film brutto. Oh, finalmente. E no, non vorrei offendere nessuno, trattasi di un noto film uno dei nostri più noti registi del momento, cioè Sorrentino. Trattasi di This Must Be the Place, che a qualcuno è sicuramente piaciuto, non a me. Di solito, come amo dire, nei film di Sorrentino c'è sempre qualcosa che va, e in questo caso un po' meno, però il brano da cui diciamo che dà il titolo anche al film è dei Talking Heads, e lasciatevelo dire, non è male per niente. Ciao a tutti!

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati dopo una settimana di assenza a Disco Box. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti, Bentivoglio. Staremo insieme per il solito ammontare di tempo decisamente eccessivo per ascoltare tutte le più interessanti nuove uscite discografiche provenienti da tutto il mondo. Questa è Radio Fab, una radio online che si ascolta all'indirizzo www.radiofab.it 24 ore su 24. Il palinsesto invernale volge al termine, ma ci sono ancora un sacco di programmi che continuano imperterriti ad andare in onda, e non solo, vi annuncio già che nuovi ne stanno già per arrivare, perché Disco Box non si ferma mai, è un po' come l'universo in espansione. E adesso andiamo a cominciare, lo facciamo come sempre giocandoci le figure più importanti, gli artisti più grandi che hanno pubblicato musica durante questa settimana, e si parte da Amherst, Massachusetts, da dove vengono i Dinosaur Jr., perché sono pronti con il sesto album che si intitolerà There Near, pubblicato per la Jaguar. Sarà disponibile a partire dal 28 agosto, ma c'è già un singolo da ascoltare che all'improvviso ha fatto capolino questa settimana, ed è una conferma di quanto questa band sia composta da vere e proprie icone supreme dell'alt rock americano, dei veri pionieri della distorsione melodica provenienti dai nostri benemati anni 90. Ritornano sulla scena e annunciano appunto questo sesto lavoro che conferma insomma tutte le loro caratteristiche principali, cioè in questa nuova traccia che si intitola Several Getaway ci sono le chitarre acide e stridule di Jay Maskis, ci sono le linee pulsanti di basso di Lou Barlow e c'è il drumming serrato del solito Murph, con quello che è il seguito ideale di Sweep It Into Space, album del 2021, e con ovviamente l'intensa attività live che contraddistingue la band. Poi noi Jay Maskis l'avevamo ascoltato con un nuovo singolo qualche settimana fa e all'improvviso eccoli qua. Questi sono i Dinosaur Jr. con Several Getaway.

Aspetta, prima di criticare, prima di correggermi. Certo che è il sesto album, ma intendo il sesto album da quando è iniziata la nuova vita dei Dinosaur Junior, vale a dire da quando c'è stata la grande reunion del 2005. Questa è una band che arriva si forma nel 1984, ma poi si scioglie nel 97, si riforma nel 2005 e torna granitica, fortissima, con la formazione originale, contro ogni previsione, dopo tutti gli scazzi che c'erano stati nella band, e da allora hanno continuato a macinare rock and roll proprio come un tempo, in maniera insospettabile, in maniera imprevedibile e impronosticabile, perché molto spesso queste band, lo sappiamo, insomma, si riformano per soldi, non perché abbiano ancora qualcosa da dire. E invece i Dinosaur Junior hanno pubblicato più album adesso negli ultimi 20 anni, da quando si sono riformati, che nella fase iniziale, quella più forse brillante e conosciuta della loro carriera. A 5 anni di distanza dall'ultimo album tornano con They're Near il 28 agosto, e io come sempre mi affido alle parole di chi le sa usare meglio di me, vale a dire il nostro amico Enzo Baruffaldi, che sul suo blog, un blog alla radio.blogspot.com, ha scritto un pezzo che mi serve, perché racconta esattamente la sensazione che proviamo quando esce un nuovo singolo dei Dinosaur Junior. Le estati in giro in macchina, le strade dritte della bassa, ma potrebbero essere anche le strade storte e curvose dell'Appennino marchigiano, tutto il tempo abbacinante davanti, e le chitarre arroganti dei Dinosaur Junior che strappavano l'aria. Quelle cassette in auto reverse sono ancora per me il suono stesso della stagione estiva, della distanza sempre sognata tra l'indolenza un po' amara e disillusa della voce di Jay Maskis e la scossa elettrica della sprezza di quelle canzoni svelte e decise. Come si dice in questi casi, una giovinezza. Tutto è tornato incredibilmente presente e nitido quando ieri sera ho ascoltato almeno 5 volte di fila, devo ammettere, Several Got Away, cioè la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, nuovo singolo dei Dinosaur Junior, che forse suona esattamente come mille altre canzoni dei Dinosaur Junior che abbiamo amato tutta la vita, ma sono sempre capaci di ripetere come fosse la prima volta il miracolo. Ed è tutto qui quello che c'è da dire, più o meno. C'è da dire che sono trascorsi appunto 20 anni dalla loro trionfale rinascita, hanno perpetrato la loro forma musicale fatta di assoli di chitarre, di muri di suono di Jay Maskis, se abbiamo già detto, il basso di Lou Barlow, li abbiamo anche visti dal vivo nel 2015 a Terni, e le batterie serratissime di Marf, non sembra non perdere un colpo questi vecchiacci del rock and roll, che ci fanno sentire come se la nostra flanella si rigenerasse tutte le volte. E parla Jay Maskis, racconta di come il suono della chitarra in questa canzone, in questo album, è ancora più animalesco del solito, forse anche grazie al fatto che sta suonando con un amplificatore Mesa Boogie MK1 degli anni 70, acquistato di recente. E racconta proprio Jay Maskis: ho comprato lo stesso amplificatore che aveva Chris Dixon quando abbiamo registrato il nostro primo album, e Chris ci ha registrato a casa sua con il suo amplificatore, ha un suono davvero interessante che non sentivo da un po' ed è qualcosa a cui stavo cercando di tornare in quest'album. I Rolling Stones hanno iniziato a usare i Mesa Boogie negli anni 70 dopo aver sentito Santana suonarci, e poi i Clash hanno copiato i Rolling Stones e così via, ed eccoci qua al 2026, lo fanno benissimo anche i Dinosaur Junior. E poi c'è tutta una discussione sull'importanza dei testi, sul fatto che come interpretazione Jay Maskis si lasci sempre molto aperti, e sia molto contrario al fatto che Spotify per esempio ci faccia leggere in tempo reale i testi delle canzoni, perché si perde un po' il mistero, e siamo noi assolutamente d'accordo con uno dei grandi venerabili maestri dell'indie rock. E adesso però andiamo avanti, perché questa 33esima puntata di Disco Box è molto ricca, ci sono un sacco di canzoni da ascoltare, abbiamo iniziato ovviamente con un ritardo disastroso, quindi bisogna procedere pur nell'emozione, nell'agitazione, nell'eccitazione di aver ritrovato questa band fondamentale. Allora, i prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Adult Magic e vengono da Long Island, New York. Arrivano al secondo album, che si intitola
Are You Even Happy Now? Col punto interrogativo proprio. È stato pubblicato alla fine di maggio per la Deadbroke Records, scritto anzi con la K e con la E, all'indirizzo deadbrokerecords.bandcamp.com si trova questo nuovo album, da cui ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Evergreen. Questi sono un trio di Long Island, New York, si chiamano Adult Magic.

rassicuriamo quanti ci stessero ascoltando in diretta, questo piccolo blackout era funzionale a dei problemi tecnici da bypassare. Adesso non vi sto nemmeno a spiegare, però insomma sì, quando scavalliamo la mezzanotte, questo maledetto programma che utilizziamo per registrare anche i podcast poi ci taglia a metà, quindi non volevo essere interrotto, voglio parlare senza interruzione, quindi ho atteso. Ma tanto poi in fase di montaggio non si sente niente, quindi mi sarei potuto evitare tranquillamente tutta questo pippone assolutamente inutile. Allora, quelli che abbiamo ascoltato erano gli Adult Magic, che ci hanno consentito di restare in scia con il suono dei Dinosaur Jr., perché da lì vengono le ispirazioni di questo trio di Long Island, New York, sono più o meno quelle, i Super Chunk, i Joe Breaker, gli Asker Du, i Replacements, la musica che veniva dalla fine degli anni 80 e che è esplosa poi in maniera incontenibile negli anni 90. Il secondo album di questa band si titola Are You Even Happy Now? E arriva dopo 7 anni dal debutto omonimo, questa domanda esistenziale: sei davvero felice adesso? Ma sei sul serio? Sei felice adesso? È una domanda che ci poniamo tutti, soprattutto in questi periodi in cui di felicità ce n'è poca. Ma poi, se vi siete visti la serie di Zero Calcare, forse la felicità è un filino sopravvalutata e può diventare anche una sorta di elemento di pressione sugli altri. Forse basta con questa felicità, cerchiamo di essere tranquilli e sereni se si può, senza essere felici necessariamente e aspettarsi anche la felicità degli altri, che magari non arriva e li facciamo sentire in colpa. Lo dico anche forse un po' da genitore, ma pensa che discorsi, quando invece dovremmo parlare di rock and roll. Evergreen è il singolo che anticipa l'uscita di questo secondo album. Loro sono Rhyme, John e Chris alla batteria, e sono tornati, come dicevamo, dopo 7 anni, con canzoni che parlano di relazioni personali che appassiscono nonostante i tentativi di mantenerle vive, appunto Evergreen, sempre verdi, muovendosi tra rassegnazione e scatti di energia emotiva che poi ci riportano a quei suoni un po' anche Midwest, un po' meno lagnosi magari, ma belli grintosi. E adesso restiamo ancora all'ascolto di band che impugnano le chitarre in maniera decisa e le fanno suonare forte. Lo stesso vale anche per i Mad Iris, con un album di debutto che anche questo è datato fine maggio, il 29, è uscito per la Badabing Records. La musica di questo quartetto che fa base a Toronto e mischia sonorità post-punk, art rock, indie rock, avvicinandosi a band che amiamo molto come i Dry Cleaning, come i Parquet Courts, o addirittura, mi si dice da qualche parte, un po' come i Pavement. Voi ve ne andate all'indirizzo Mad Iris, scritto Iris, .bandcamp.com, e vi riascoltate tutto l'album di debutto che si intitola Employee of the... No, scusate, l'album di debutto si intitola Mad Iris, come la band, è omonimo, che sto dicendo? La canzone che stiamo per ascoltare, il singolo, che poi è quello che l'ha anticipato qualche mese fa, si intitola Employee of the Month. Loro sono Kaya McIsaac, Hela Hinatsu, Patrick Muldoon e Josh Price alla batteria. Ci ascoltiamo Employee of the Month, questi sono i Mad Iris.

0: Employee of the Month è il singolo che abbiamo ascoltato ed è tratto dall'album di debutto omonimo dei Mad Iris, che ascoltate all'indirizzo madiris.bandcamp.com. Per Badabing Records a fine maggio è uscito l'album di debutto di questo quartetto di Toronto, che come dicevamo punta molto sul rumore. Questo è noise rock quasi allo stato puro, e anche per quanto riguarda i testi, questa Employee of the Month è una satira pungente e cinica incentrata sulle dinamiche lavorative della società moderna e sul vuoto dell'iperproduttività capitalista. Gira che ti rigira, tutti questi gruppi alla fine sono sempre mezzi comunisti, ma è scandaloso. Ma Vannacci non ha nulla da dire che non ci siano, insomma, band che magari fanno questa musica così interessante ma parlano di remigrazione. È una roba intollerabile questa egemonia culturale sulle band che suonano musica figa, stranissimo direi. E il testo è recitato con questa ironia molto tagliente, esplora l'alienazione del dipendente modello intrappolato in un loop di futili compiti d'ufficio e gratificazioni effimere, con un'attenzione strumentale crescente. L'avete sentita dall'inizio, cominciano a fischiare queste chitarre e poi il suono esplode come se fosse un VHS che funziona male. Loro sono insieme e bazzicano la scena underground di Toronto dal 2023. Dicevamo, mescolano noise rock, punk, post-punk, punk, shoegaze, un po' di tutto quello che fa molto rumore, e dicono di se stessi: alla fine siamo solo quattro amici che si divertono e fanno musica insieme. C'è tanto amore giocoso in tutto questo, ed è un po' forse il leitmotiv di tutto quello che facciamo, l'amore giocoso, tracce che poi dentro non parlano solo dei temi che affrontava Employee of the Month, ma ci sono cose più dolci, cose più amare, cose più belle, cose più sporche, lussuria, vergogna, sempre un po' sull'orlo del disastro i temi e la musica dei Mad Iris, che però ovviamente mi ha conquistato immediatamente. E sapete, se c'è una cosa che vi può conquistare, qual è? È la rubrica Disco Labirinto, ideata, scritta, interpretata e mandatami ogni settimana dal buon Enrico Enver Veronese. Anche lui giunge alla 33esima puntata, al 33esimo episodio. Arriviamo al 2021, quando vediamo la luce fuori dal tunnel, e direi che non mi resta che annunciare la sigla. Questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2021. Possiamo dirlo, l'anno di deflusso del Covid è stato bello a prescindere, ma anche per la musica italiana, dal momento che l'abuso precedente della trap e dell'hip hop ha cominciato a sfumare verso direzioni più complesse. Una come Madame, per dire, dopo le sciccherie esplicite, ha portato la sua voce a Sanremo. E così Marrakesh, che trapper non è, sfonda col disco Noi, Loro, Gli Altri, che affronta anche i temi della pandemia. Pure come cose al loro apice o quasi, si conferma Giorgio poi, il restyling della rappresentante di Vista le apre nuove porte e molti più ascoltatori. Ma a noi piacciono più le cose non convenzionali, vero? E quindi Io sono un cane che si trasfigura nell'album Ira e diventa di per sé il più influente compositore italiano contemporaneo, anche per conto terzi. O il collettivo Kingsbury a sfondo letterario e musicato in stile Almuniria con l'album Kintsugi, l'arte giapponese di valorizzare in oro le ferite. Oppure il falsetto dei Tangram, Stargati, Space, Funk, come Jamiroquai, ma più anni 80, eppure contemporanei assai. Ma il crack dell'anno, secondo me, porta il nome di Studio Morena, collettivo hip hop milanese, citazionista e molto suonato dalle forti influenze jazz, ma anche drum and bass. Il disco omonimo è di classe pura e il singolo Long John Silver, anche di più, riporta ai messaggeri della DOPA. L'indie del 2021, qualsiasi cosa significhi, passa anche di qua. Press play on tape, appuntamento al 2022.

torna a casa e c'è si sboccoli tonsilli.

0: andata.
1: E con gli Studio Murena abbiamo concluso anche questo episodio di Disco Labirinto, la rubrica di Enrico Enver Veronese, che ringraziamo anche questa volta per il suo preziosissimo contributo, e andiamo avanti con la nostra musica, ma restiamo in Italia, quindi facciamo sì che si aprano le porte del nostro solenne Ministero del Sovranismo Musicale, quando lasciamo spazio alle band italiane, prima gli Studio Murena e adesso tocca agli Ultra Saturated. Questo è un trio che si trova geograficamente in un punto indefinito tra Amsterdam, Como e Vicenza, sono tutti ex militanti di band che vengono dal punk e dall'hardcore italiano, hanno suonato in band come gli Amalia Bloom, La Pioggia Su, Halfway Home, e suonano un dream gaze che nasce da una settimana di ritiro in una sorta di baita nelle Alpi. Riascoltate tutto all'indirizzo ultrasaturated.bandcamp.com. Il 19 giugno è uscito un EP di 3 tracce che si intitola Feral Spring, distribuito da Believe, e per il resto è autoprodotto, e la canzone che vi faccio ascoltare si intitola Puma, vede anche il featuring di Surf. Questi sono gli Ultra Saturated.

Ultra Saturated sono un trio che si cimenta nella produzione di musica a distanza, visto che vivono fra Amsterdam, Como e Vicenza. Poi ogni tanto si ritrovano, vanno in posti bellissimi in mezzo alle Alpi, in delle baite, e lì trovano l'ispirazione per tirar fuori questi suoni, queste linee di chitarra scure che richiamano un po' il post-punk, ma c'è anche una componente più sognante, più dreamy, da qui forse la definizione di dream gaze, di riverbero. Ce n'è un po' di distorsioni, non tantissime. La canzone che abbiamo ascoltato, Puma, con il featuring di Surf, questa è un'altra gemma tricolore dal respiro direi piuttosto internazionale, che farà la gioia mia e di quanti amano queste atmosfere un po' inquiete e che fluttuano con tanto riverbero, e che mi hanno riportato alla mente anche certe cose, forse dei New Order nelle melodie, non saprei dirvi, però mi sono piaciuti tanto e ce li avevo nel mirino già da un po'. Andate all'indirizzo ultrasaturated.bandcamp.com e trovate tutta la musica di questo trio, che appunto è composto da musicisti che hanno già suonato in tante band, che abbiamo ascoltato anche qua a Disco Box come Amalia Bloom, e che ha pubblicato il primo EP Universal Hologram qualche tempo fa. Loro sono insieme dal 2022. Adesso ce ne andiamo in Australia, in quella che si chiama la Gold Coast, nel Queensland. Ritroviamo i Girl and Girl, un quartetto capitanato da Kay James, che ha pubblicato un paio di singoli, ultimamente lo fanno spesso, un paio di singoli erano usciti anche nel 2025. L'album di debutto risale invece al 2024, era con le Doctor, ci era piaciuto un sacco, ve l'avevamo fatto ascoltare a più riprese qua a Disco Box. È la band che, non so se vi ricordate, vede il nipotino e la zia, perché Kay James è quello che canta e scrive tutte le canzoni nervose della band, e alla batteria c'è la zia Melissa James, detta la zia Liz, che doveva dare una mano al gruppo visto che non trovavano un batterista temporaneamente, poi invece, visto che la cosa funzionava, è rimasta fissa. Oltre a loro ci sono Jaden Williams e Fraser Bell, che suonano a loro volta chitarra e basso. Il loro indie rock ci riporta un po' dalle parti di quel rock che imperversava New York negli anni 2000, quindi tutti ovviamente pensiamo agli Strokes, ed è un po' così. La canzone che ci ascoltiamo si intitola It's Dead, ed è un brano scritto in un momento di forte stress e ansia esistenziale, affrontando con un sorriso sardonico l'inevitabilità della morte e la sensazione che tutto stia crollando attorno a noi. Nella copertina di questi singoli il cantante Kay James si becca dei gran cazzottoni in faccia ed è tutto sporco di sangue. Dice Kay: nella nostra musica alludiamo sempre alla morte, ne parliamo in modo indiretto, quindi ho pensato, sai che c'è, è arrivato il momento di parlarne in maniera aperta. Le due canzoni si intitolano una Hell, ma non è quella che ci ascoltiamo. Quella che ci ascoltiamo, ve l'ho già detto, si intitola It's Dead. Questi sono i Girl and Girl.

sei senza cuore, sei senza cuore e mo sono senza cuore pure io. Così canta Kay James in questa It's Dead, nuovo singolo dei Girl and Girl, pubblicato niente poco di meno che da Sub Pop Records. Si riascolta all'indirizzo girlandgirl.bandcamp.com, pubblicato a fine maggio. L'interpretazione è un po' teatrale, ma c'è anche un sacco di allegria, di atteggiamento scanzonato, sfrontato, che ci riporta più che dalle parti degli Strokes, direi da quella dalle parti di band come i Cooks, come i Fratellis, come i Dead Sixties, quelle band che ascoltavamo a metà degli anni 2000. Come funziona suonare con tua zia? Potrebbe essere un po' imbarazzante, in realtà funziona benissimo e sembra che questa band sia protagonista di live incendiari. Così ci dicono e sicuramente apprezziamo il loro sound, che sa mescolare questa spavalderia del garage rock dei primi anni 2000 con una certa spigolosità del post-punk, ma qui secondo me la versione più leggera e allegrotta, che comunque mi ci stava molto bene come quinta traccia di questa 33esima puntata di Disco Box. È mezzanotte e mezza e siamo ancora solo alla quinta traccia. A che ora finiremo stanotte? Non lo so, ma questo fa Disco Box, vi conduce per mano nel cuore della notte e accompagnandovi con una colonna sonora portentosa, direi, fatta di canzoni uscite proprio fresche fresche nella maggior parte dei casi, che vengono un po' da tutto il mondo. Questo facciamo e per la prossima band ce ne dobbiamo andare a Dublino in Irlanda. Loro sono le Girlfriend, quartetto di Dublino, che ha pubblicato un nuovo singolo il 26 giugno, che riascoltate all'indirizzo girlfriendmusic.bandcamp.com. La canzone si intitola Horses, queste sono le Girlfriend.

Ed eccole qua, le Girlfriend da Dublino, quartetto all female, con il nuovo singolo intitolato Horses, che riascoltate all'indirizzo girlfriendmusic.bandcamp.com, pubblicato il 26 giugno, autoprodotto, violentemente noisy e rumorose, e poi tranquille e intime, ieratiche, e poi potentissime, scure, con questi suoni dilanianti. Che cos'è? Slowcore? Non saprei dare una definizione al loro suono. È una band abbastanza enigmatica. Avevano pubblicato To Be Quiet, album di debutto, nel 2023, e mi era piaciuto a tal punto da sbatterlo nella top 10 di fine anno, se ben ricordo. Sono tornate molto in forma con questo nuovo singolo, Horses, che abbiamo appena terminato di ascoltare, e adesso è tempo di spostarci di nuovo negli Stati Uniti, dove fanno base i Perennial, un trio composto da Chuck Jewett, chitarra e voce, Chelsea Han, organo elettrico, e Sea Wolf alla batteria. Il loro nuovo album Modernism verrà pubblicato il 18 settembre dalla Ernest Jennings Record, per quanto riguarda il mercato statunitense, per il resto del mondo, e per la Safe Suburban Home, per quanto riguarda invece il mercato britannico. Perennial, theband.bandcamp.com, lì c'è tutta la loro musica, riconosciamola, abbiamo già proposti qua a Disco Box, e vengono dal New England, che è una zona in, diciamo, non meglio precisata, nella parte nord-orientale degli Stati Uniti, lì dove c'è un po' il Massachusetts, da quelle parti là, insomma, e presentano questo esplosivo nuovo singolo che preannuncia l'arrivo del nuovo album. La canzone si intitola What's New on the Beat Scene. Questi sono i Perennial.

I modernisti erano un grande movimento culturale, artistico e filosofico che si era sviluppato in Europa e in America tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, il cui motto era Make it new, farlo sentire nuovo. Era un movimento che era nato per rispondere ai grandi cambiamenti del mondo, le grandi fabbriche, la crescita delle città, le scoperte della scienza, e quindi c'era una sorta di ottimismo di fondo e una volontà ferrea di rompere con le vecchie regole del passato e la capacità di inventare modi completamente inediti e nuovi per esprimersi. I Perennial abbracciano completamente questa filosofia, tanto da intitolare il loro nuovo album Modernism. Lo riascolterete a partire dal 18 settembre su perennialtheband.bandcamp.com. Ernest Jennings Record e Safe Suburban Home, le due etichette che si occupano della pubblicazione di questo lavoro, e loro sono attratti in maniera maniacale dall'estetica pop anni 60, ma dentro la loro musica ci sono anche i ritmi del dance punk dei primi anni 2000, c'è il garage rock, c'è la visceralità del punk, e sono soprattutto famosi e conosciuti nelle loro zone per essere anche loro un po', come parlavamo prima, ne parlavamo per quanto riguardava i Girl and Girl, molto molto attivi dal punto di vista live. E molto, le loro performance sono memorabili, esplosioni di energia che si sente forte e chiara anche in questo nuovo singolo che abbiamo appena terminato di ascoltare. Si intitolava What's New on the Beat Scene ed è una celebrazione dell'underground, dell'arte modernista, del potere salvifico, del ritmo, della musica dal vivo, un invito all'azione, alla creatività collettiva, proprio quello che facciamo noi anche in questa radio, cioè insomma buttiamoci, facciamo cose. E anche la loro musica è un po' così, è un assalto sonoro sull'onda di purissima adrenalina. Loro sono in giro da un sacco di tempo, dal 2015 si sono formati.

ed estatico, impressionistico e incendiario. I prossimi che ci ascoltiamo, anzi il prossimo, perché dovrebbe essere un solo project ma è molto molto misterioso, non si sa nemmeno chi ci sia effettivamente dietro, si chiamano, e adesso vado col mio polacco, è il momento delle pronunce improbabili, Pryzypau, cioè scritto P-R-Z-Y-P-A-U, vi ho fatto lo spelling così non vi sbagliate, che pubblicano il secondo album per la Sif Records, etichetta polacca di Stettino, proprio come dovrebbero essere anche i Pryzypau. Pubblicano il secondo album che si intitola 2, scritto in cifre romane, pubblicato il 22 giugno, si riascolta all'indirizzo SIF, scritto con la Y, records.bandcamp.com, e sono interpreti di uno di quei generi che là nel nord Europa interpretano con particolare piglio, con particolare capacità, insomma, cioè il post-punk, quello più scuro, quello più gotico, frammisto a certe ispirazioni, influenze noise e cold wave. Il primo album risaliva solo a febbraio del 2025 e vado a memoria, non sono sicurissimo al 100%, ma secondo me potremmo già averli ascoltati qua a Disco Box. Allora, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare da questo album ha un titolo sempre in polacco, e quindi vado di nuovo, ragazzi, Ztanga, SZ Tang, che significa bilanciere, e non so esattamente di cosa parli. Definiscono il loro stile come experimental something, cioè qualcosa di sperimentale, e dentro infatti ci sono elementi rock, jazz e influenze sicuramente alternative. Basta con le parole, direi che ce lo possiamo anche ascoltare. Questo è Stanka dei Pryzypau. Accidenti, che polacco benti. Ci scagna e stracchi nella sua quasi la binoclata.

0: Pensate che il sole maledetti, ma c'è più tasse che si deve.
1: Eccoci qua, pronti a fare sempre le stesse considerazioni quando vengono fuori questi suoni che possiamo definire a pieno titolo post-punk, sicuramente derivati da certa musica che si ascoltava forse per la prima volta negli anni 80, qualcosa di anche frammisto a noise, a art rock, quello che facevano un po' i Gang of Four e altre band come forse i Fall, ecco, cioè il rit

Uno spezzato ce l'abbiamo, il ritmo angolare, le chitarre taglienti, spigolose, le atmosfere scure, claustrofobiche, minimali, le ritmiche scabre e le sonorità essenziali. Tutta questa insomma somma di aggettivi viene sempre tirata fuori quando la musica che ascoltiamo ci riporta da quelle parti là. Insomma, potrebbero essere i primissimi Sonic Youth, ma con forse meno distorsioni. La musica che fa i Prince Pau, che dovrebbe essere un progetto solista di Stettino in Polonia. Il secondo album si intitola 2, scritto in cifre romane, ed è stato pubblicato il 22 giugno dalla Sif Records. Infatti all'indirizzo sifrecords.bandcamp.com c'è anche il primo album, che si intitolava, mi sa, 1. Vabbè, non tantissima fantasia nei titoli, ma molta capacità di evocare queste atmosfere così, appunto, claustrofobiche e oscure, con questi ritmi che non sono proprio un ascolto radiofonicissimo, ma sapete bene che Disco Box passa ben di peggio. Queste insomma sono caramelline a confronto di quello che ci sta per che stiamo per farvi ascoltare. Dopo il Prince Pau e dopo la loro Stanga, che fa parte del loro secondo album, andiamo avanti. È una canzone questa che parla della fatica esistenziale del quotidiano e la sensazione di sollevare pesi emotivi insostenibili. Stanga significa bilanciere, e quindi questi vengono resi perfettamente da questo incedere ossessivo, dalla sezione ritmica, dal basso pulsante e dalle chitarre affilate. E detto questo, ce ne andiamo in Spagna, ce ne andiamo a Valencia, facciamo la conoscenza dei SOT con la O scritta con la diesi sopra. Un EP di 4 tracce che si intitola Dos Dies Due Snitz, pubblicato da una bella cordata di etichette, fra cui la Flexi Discos, la Sorol Records, la Toxico Records e la Andalusia Uberales. Il loro album di debutto si intitolava Crema Hot Hot. Mi sa che questa traccia l'hanno poi ripubblicata anche in questo EP di 4 tracce, però è quella che mi ha colpito di più. Sono un quartetto e stanno lì in mezzo fra anarcho-punk e post-punk. La canzone che vi faccio ascoltare si chiama Espurna, che significa scintilla. Questi sono i SOT da Valencia.

Mi sa che Isot, questo EP, inizialmente se l'erano autopubblicato a marzo, vedo qua all'indirizzo sotpunk.bandcamp.com, poi però si sono messi in mezzo anche delle etichette piuttosto prestigiose per quanto riguarda questo circuito sotterraneo di punk iberico e non solo, fra cui, come dicevo, la Flexi Discos, la Sorol, la Toxico, l'Andalusia Uberalles, e l'hanno ripubblicato, l'ho ritrovato in tutti i profili Bandcamp di queste etichette, ma non mi metto a elencarveli uno a uno. E Spurna, Scintilla è la traccia che mi ha più impressionato di questo manifesto sonoro Dos Dies Dues Nits, dove si parla di rivolta interiore, della scintilla che innesca il cambiamento e della distruzione delle catene sociali contemporanee. Sempre lì andiamo a finire. Oh, ma com'è che sono tutti radicali black bloc questi musicisti, ed è forse il motivo per cui esiste il disco box, per farveli ascoltare. Allora, al netto di qualche ingenuità, il sound è compatto e la band riesce a calpestare forte con sonorità incendiarie. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano We're Marvin e vengono dalla Germania, e sono abbastanza certo di averveli fatti già ascoltare qua a Disco Box. È la band di Sven Stelmach, che fa un po' tutto: voce, chitarra, scrive, mixa, compone, produce, insomma è tutta farina del suo sacco. Sono però a tutti gli effetti un quintetto, vengono da Amburgo e la loro musica si ascolta all'indirizzo wearemarvin.bandcamp.com. pubblicano per la Pochette Surprise Records e il 14 agosto uscirà il loro album di debutto, che si intitolerà Don't Panic. Però c'è già un singolo da ascoltare, quello che ci tocca stasera, si intitola Take Me to Hollywood. Questi sono i We Are Marvin.

sì, vabbè, diciamo che ricordavano abbastanza da vicino gli Strokes, questi We Are Marvin, soprattutto gli Strokes che valevano qualcosa, quelli del primo album. L'album di debutto dei We Are Marvin si intitola Don't Panic, esce il 14 agosto per la Pochette Surprise Records, si riascolta all'indirizzo wearemarvin.bandcamp.com. Dicevamo, questa è la band di Sven Stelmark e sono un quintetto d'Amburgo, ma fa un po' tutto lui, e questa canzone Take Me to Hollywood è una riflessione semiseria sul mito della celebrità, sulla superficialità della cultura pop occidentale e sul desiderio universale di fuggire dalla routine quotidiana per inseguire un sogno di plastica. Perché c'è tutto questo discorso? C'è un po' di retroscena da raccontare, c'è tutta una riflessione che riguarda quanto sia oggi facile per un musicista suonare, poi registrare e poi mixare, poi pubblicare magari sulle piattaforme di streaming la propria musica inseguendo un effimero sogno di successo, quando invece creare musica, dice Sven Stelmark, serve soprattutto a dare un senso al mondo attraverso la scrittura, a esprimere sentimenti che non potrebbero mai manifestarsi senza l'accompagnamento strumentale e dare un significato alla propria esistenza. Tanto è vero che al buon Sven Stelmark ci sono voluti 14 anni per completare questo lavoro. È un album di debutto, ma insomma lui è parecchio tempo che è sulla scena e non si è mai lasciato scoraggiare, proprio perché la sua è una ispirazione forte che prescinde dal successo commerciale, ma intende proprio con un purissimo spirito da artista semplicemente comunicare le proprie emozioni, la sua visione del mondo, e quindi questo prescinde anche da tutta la facilità tecnologica che consente oggi a tantissimi musicisti di buttare la propria musica un po' forse anche superficialmente online da ascoltare nelle piattaforme. E a proposito di piattaforme, molti di voi sicuramente si staranno chiedendo perché Discobox non è andato in onda la settimana scorsa. Ci sono delle motivazioni serie e importanti. Prima di tutto abbiamo presentato il capitale musicale, cioè il libro di Alberto Bebo Guidetti, proprio lui, quello dello Stato Sociale, che è venuto a Fabriano a Circolo Arci. Abbiamo insieme parlato insomma della schiavitù delle piattaforme, di capitalismo e anticapitalismo, e poi avrei potuto farlo di sabato, ma in realtà sabato sono andato a Perugia a vedere l'ITFIBA, che è stata la prima band che ho visto dal vivo a 17 anni, e quindi per un motivo molto nostalgico ho deciso: buttiamo sti 57 euro in un biglietto per un'esperienza musicale a cui forse non tengo neanche troppo, è più una roba nostalgica. E invece mi sono trovato a un concerto clamoroso con la band in una forma strepitosa, con una scaletta monumentale, letteralmente non hanno nemmeno sfiorato album come Il Diablo del 91, si sono fermati a Pirata. È veramente stata una roba che è andata ben oltre ogni mia più rosea aspettativa. Sono stato veramente felice di esserci e quasi tentato di comprare un altro biglietto per uno dei prossimi concerti, cosa che alcuni miei sodali hanno già fatto, ma io come ho forse già detto qualche milione di volte, quest'estate i miei concerti seguiranno un po' i gusti dei miei figli, di cui vado anche abbastanza orgoglioso tutto sommato. Il 15 ci andiamo a vedere Elio e le Storie Tese a Porto Recanati, il 17 ci andiamo a vedere Caparezza, e poi dopo il 18 forse c'è una piccola sorpresa di cui magari parleremo nella prossima puntata, che potrebbe essere l'ultima di questa stagione di Discobox. La settimana prossima probabilmente ci sarà l'ultimo episodio di Troppa Braga, la rubrica che tengo dentro Polaroid, il programma di Enzo Baruffaldi su Noi Radio. Insomma, un sacco di robe che abbiamo fatto, un sacco di robe che dobbiamo fare, e poi ecco Discobox, mannaggia la miseria, mi salta una settimana, ma ci siamo questa sera e siamo contenti di potervi annunciare l'album di debutto delle Sailor Honeymoon, la band che forse ha il nome dell'anno. Sono un trio di Seoul, sono tutte ragazze, e il loro album di debutto, appunto appena annunciato, si intitolerà The Worst.
Ghost of Sailor Honeymoon, e noi le avevamo già ascoltate un po' di tempo fa, e per riascoltarle avevamo dovuto ripescare un singolo che risaliva a qualche mese fa, e invece questo è fresco fresco. L'album esce il 14 agosto per la Good Good Records, che poi è l'etichetta Do It Yourself cofondata dalla cantante e batterista della band AB Raymaker e anche del produttore Luke Smith e dal manager Russ Crank. Smith appunto produce questo lavoro, lui è uno che ha già collaborato con band come Falls, come Depeche Mode, insomma roba importante. Dicevamo un trio, c'è questa Abby Raymaker alla batteria, c'è DJ Zeon, vi dicevo anche l'altra volta, non so bene se DJ è un acronimo di un nome oppure questa fa veramente la DJ, e poi hanno cooptato anche Yelim al basso, che è arrivata per ultima. Comunque cosa fanno le Sailor Honeymoon? Suonano un punk molto imperfetto e lo rivendicano questo, dicono non abbiamo bisogno di essere perfette, vogliamo solo creare qualcosa di significativo. Molti prodotti culturali esportati dalla Corea a livello internazionale sono sottoposti a standard incredibilmente elevati, hanno un aspetto perfetto, un suono perfetto e sembrano controllati nei minimi dettagli. Noi volevamo creare qualcosa di umano. Il punk nella sua imperfezione è un genere molto umano ed è una cosa che ci piace, e in questo album la band vuole ricostruire una sorta di mondo alternativo dove le situazioni difficili vengono affrontate con umorismo e le persone si sentono libere di esprimersi senza filtri, permettendosi anche di prendere in giro quella iperproduttività che è un po' una componente importante della società sudcoreana ipercapitalista, dicevamo, della musica coreana. Il K-pop, che è un po' invaso le classifiche, le piattaforme, è uno di quegli argomenti che abbiamo trattato anche parlandone con il buon Alberto Bebo Guidetti al Circolo Arci quando abbiamo presentato il suo libro Il Capitale Musicale, perché il K-pop rappresenta proprio l'adeguamento totale di una cultura musicale alle richieste, alle esigenze dell'algoritmo. Non è la rappresentazione del fatto che Spotify rappresenti una diversificazione culturale, ma rappresenta il fatto che adeguandosi alle logiche dell'algoritmo e della piattaforma, che sono poi logiche di estrazione del valore economico da ognuno di noi, dei nostri dati, facendo questo sono riuscite a cavalcare in qualche modo l'algoritmo al prezzo di bruciare le vite dei musicisti che sono ipercontrollati e di tirare fuori un suono che rappresenta sì forse la Corea, ma non intrecciando anche quelli che sono i suoni tradizionali. Non c'è nulla di davvero coreano in quei suoni, sono suoni che vengono prodotti proprio perché in quel modo, con quelle modalità anche musicali, come si presentano i ritornelli, i riff, l'algoritmo li propone e in maniera e gli dà una maggiore evidenza. Tutto questo pippone era per raccontarvi un po' di cosa parla anche il libro di Alberto, ma adesso ascoltiamoci un po' le Sailor Honeymoon. La canzone nuova si intitola I Wanna Leave You, il loro album di debutto presto uscirà il 14 agosto. Queste sono le Sailor Honeymoon da Seoul.

Come ci si può liberare da una relazione tossica e asfissiante con una canzone come I Wanna Leave You, in maniera rabbiosa, sfrontata, con questo inno di emancipazione punk che dimostra come poi l'energia del rock alternativo trova canali di espressione molto potenti e universali anche a partire da Seoul. Le Sailor Honeymoon se ne sbattono un po' il cazzo di adeguarsi agli algoritmi di Spotify. Loro si adeguano agli algoritmi di Discogs, che poi sono io che impazzisco dietro l'uscita di Bandcamp tendenzialmente. Il loro album di debutto si intitolerà The Worst of Sailor Moon, in maniera molto ironica, e la musica di questo trio punk di ragazze uscirà il 14 agosto per la Good Good Records e si riascolterà all'indirizzo sailorhoneymoon.bandcamp.com. E mi piace insomma pensare che dalla terra che sta prendendo il dominio del pop, i BTS, pensate a queste band di fantocci che dominano le playlist e le piattaforme di streaming, ma fanno anche concerti riempiendo stadi, però con una omologazione che li porta a livelli subumani, ci siano invece band nelle stesse città come le Sailor Honeymoon che abbiano ispirazioni completamente altre, completamente diverse, e arrivino in maniera così diretta e sfrontata fino a Fabriano, fino a Radio Fab, fino a Disco Box. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Siko e il loro album di debutto si intitola Siko 1000, Siko 1000, Siko è scritto Seco con la K, e hanno pubblicato questo album per la Sneaky Flute Empire il 22 maggio, si riascolta all'indirizzo Seco Band, cioè sikoband.bandcamp.com. Vengono dalla California, dalla parte meridionale di Pasadena, e la loro musica è una sublimazione dello shoegaze che trova delle chitarre incredibilmente rumorose, e quindi figuratevi, a me mi ha subito fatto impazzire. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Dennis Song ed è una canzone che ha una certa carica emotiva, malinconica, perché è dedicata a una figura del passato di questa band, che sto Danny, e quindi ci sono i temi che riguardano la crescita, la perdita delle amicizie giovanili, il senso di colpa per non essere rimasti in contatto, quindi dinamiche che si muovono continuamente fra momenti di calma riflessiva che poi riescono a rendere benissimo con le loro chitarre e improvvise aperture e distorsioni ed esplosioni soniche tipiche della migliore tradizione alternativa emo core americana. Quindi ci ascoltiamo Dennis Song, questi sono i Seacoast.

Siete voi forse fra gli spettatori, i 250.000 spettatori paganti del concerto a pagamento più grande della storia della musica italiana, cioè quello di Ultimo? Siete voi forse stasera ad Ancona ad assistere al concerto di Tiziano Ferro? No, voi siete su Disco Box, maledizione, e vi tocca ascoltarvi una band come i Sico, fichissimi secondo me, con il loro album di debutto Sico 1000, pubblicato da Sneaky Flute Empire il 22 maggio, che si riascolta all'indirizzo sicoband.bandcamp.com. E questo trio di Pasadena, della parte sud di Pasadena, questi californiani, con questa canzone in cui cominciano a cantare dopo 2 minuti e mezzo, una struttura perlomeno bizzarra, riescono insomma a emozionarci con queste scariche di chitarra al contempo violentissime e anche però molto melodiche e molto malinconiche, e che ci fanno formare uno strato di flanella nuovo di zecca proveniente dagli anni 90. È bellissima la musica dei Sico, ascoltateli, lasciate perdere le piattaforme, lasciate perdere Tiziano Ferro e Ultimo. Ascoltate invece i Rainy Day Cafe, che sono in realtà non una band ma un progetto solista. Dietro c'è il 26enne Ben Williams, che ha pubblicato un singolo riascoltabile all'indirizzo raindaycafe.bandcamp.com, e per ritrovarlo bisogna risalire fino a gennaio, ma figuratevi se io, che sono un po' una pippa nella ricerca musicale, sarei riuscito a intercettare un brano così bello. È stato ovviamente il mio amico Enzo Baruffaldi, e gliel'ho rubacchiato da una puntata di Polaroid di almeno 3 o 4 settimane fa. La canzone si intitola I'm Lost in This World ed interpreta in maniera perfetta uno spleen post-adolescenziale da young man, da 20 qualcosenne, che non sa dove andare a sbattere la testa in questo mondo maledetto ed è un po' perso, e lo fa impugnando una chitarra e riportandoci alla mente certe cose di Beck, dei Beat Happening, degli Half Japanese, con un pop molto sporco e che è impregnato anche della sua insicurezza, secondo me. Ci ascoltiamo Rainy Day Cafe, I'm Lost in This World.

Ma dico io, può esistere una frase più bella di "sono perso nel mondo senza di te", una cosa più romantica? Ma che cazzo ascoltate Tiziano Ferro e Ultimo? Ma venite con noi, venite a Disco Box, ci sono i Rainy Day Cafe, che poi è uno solo in realtà. Si tratta del 26enne, dicevamo, Ben Williams da Manchester, Regno Unito. Andate all'indirizzo rainydaycafe.bandcamp.com, c'è questo singolo che risale a gennaio ma dovete assolutamente recuperare. E I'm lost in this world, siamo tutti persi in questo mondo molto incasinato, e lo siamo noi che abbiamo la bellezza di 53 anni. Pensate, un ragazzo di 26 anni in che casino sta messo, ma questo Ben Williams è capace di tradurre con un pop a bassissima fedeltà, un po' come dire anfetaminico ma anche molto romantico, tutta questa insicurezza, questa incertezza, questo non sapere dove andare a sbattere la testa. I prossimi che ci ascoltiamo, anzi il prossimo, perché in realtà si tratta di un altro progetto solista, è Kinu 64. Quante volte l'abbiamo ascoltato a Disco Box? Innumerevoli, perché è un artista molto molto, quasi estremamente, eccessivamente prolifico. Ha pubblicato un altro album, ci è ricaduto, maledizione. Io ve lo dico il titolo direttamente in italiano, perché va bene ridicolizzarsi provando a pronunciare l'indonesiano e il polacco, ma col giapponese non ce la posso fare. Allora, si intitola Diventare adulti, ecco appunto, continuando su questa wave da post-adolescenti tardivi. È un album di 8 tracce pubblicato, verrà pubblicato, anzi è stato pubblicato 2 giorni fa, il 1 luglio. Lui è un artista di cui conosciamo la provenienza, perché è di Hiroshima, e poi non si sa più niente di lui. Perché? Perché non è possibile scoprire la sua vera identità dietro il suo moniker, dietro cui si cela ormai da anni. Ha scelto deliberatamente di rimanere completamente anonimo, e questo accade nel mondo della musica indipendente molto spesso, ma in particolare in quello della cultura vocaloid giapponese, dove ci si vuole proteggere la propria privacy, la propria identità, e si preferisce nascondere il proprio vero nome. È una pratica comunissima. E ci sono molti artisti che preferiscono che l'attenzione del pubblico, e quindi una scelta molto politica da un certo punto di vista, rimanga focalizzata al 100% sulle canzoni, sui suoni, sull'immaginario visivo, piuttosto che sulla loro vita privata. E quindi per questo il buon Kinu 64 continua a buttare fuori musica, ma non ci dice che fa, dove abita, come si chiama, non ci dice niente, ci dice solo che è di Hiroshima, il che ci previene dal fare battute sull'esplosività del suo suono, che esplosivo non è perché si tratta di shoegaze. In questo caso però ho scelto una traccia sì a bassa fedeltà, sì con riverberi e distorsioni, però anche abbastanza, non vorrei dire allegrotta, però insomma, si intitola che sarebbe traducibile come genio o talento, e ve la faccio ascoltare subito. Ed è abbastanza così, mi mette un po' allegria, che dire, stranamente, diversamente dalle sue cose shoegaze, che sono un po' più avvolgenti e malinconiche.

dei vari microgeneri e sottogeneri e sottoboschi underground musicali che abbiamo frequentato in 10 anni di Disco Box, forse questo del Vocaloid è il più particolare, non saprei. Diventare adulti è in italiano il titolo del nuovo album di Kinu 64, che riascoltate all'indirizzo Kinoue 64, scritto in cifra Kinoue con la K iniziale, .bandcamp.com, pubblicato il 1° luglio per questo misterioso artista di Hiroshima. Sono 8 tracce e dentro c'è questa strana capacità di adottare questa musica Vocaloid, che è un genere musicale piuttosto particolare, creato usando un software di sintesi vocale che permette di far cantare un computer inserendo testo e note musicali, grazie alla Yamaha Corporation, una tecnologia che appunto permette a chiunque di comporre canzoni anche senza avere un cantante vero. E infatti quello che succede è che ci sono dei cantanti avatar, dei cantanti virtuali, ce ne sono alcuni che sono molto famosi. Sapete com'è il Giappone, un po' stranetto da questo punto di vista. C'è Hatsune Miku, c'è Kagamine Rin e Len, che sono due gemelli, c'è Megurine Luca. Insomma, esistono molti musicisti virtuali molto famosi che poi diventano cartoon, anime. Kinoue 64 invece, che è un musicista di estrazione prettamente, prevalentemente shoegaze, coniuga con un genere collegato a un mondo sempre alternativo e poco frequentato dall'ambito mainstream, appunto una nicchia musicale che invece è più legata strettamente al pop normalmente, da un clash strano quello che accade, ma insomma, dicevamo, le chitarre spingono, i ritmi pure, e questo Vocaloid in qualche modo ci sta pure bene, che vi devo dire. I prossimi che ci ascoltiamo sono i The Tubs, e noi a loro vogliamo molto bene, perché sono tutti musicisti che vengono per lo più, gran parte di loro, dai Joanna Gruesome, una band che abbiamo molto amato agli inizi degli anni 2000. Hard Life è il titolo del loro nuovo album, che verrà pubblicato a settembre del 2026, l'11 per l'esattezza, e niente meno che dalla Merge, che è un'etichetta americana. E come ci sono arrivati in America questi, che sono gallesi trapiantati a Londra, a pubblicare il terzo album per un'etichetta come la Merge, che è più un'etichetta grangettona, insomma, no? Il cantante dei Superchunk è il capo della Merge, per dire. Ci sono arrivati perché hanno intrapreso un ambizioso tour negli Stati Uniti, e che prima di intraprenderlo hanno dichiarato al New Yorker: siamo qui per unire il paese. È una cosa che mi ha fatto pisciare sotto dal ridere. E quindi si sono ammassati in questo furgone, hanno attraversato gli Stati Uniti portando alle masse il loro spettacolo, che è letterario, è nebbioso, è stanco del mondo e della notte e della tua vita, e con questo tour nazionale. Fatto sta che la Merge si è innamorata di loro e ha deciso di pubblicare il loro terzo album Hard Life, che, come vi dicevo, anzi vi ho detto già e non ripeterò più, uscirà l'11 settembre, data abbastanza emblematica. Loro sono sempre quelli: Owen Williams, voce, chitarra, tastiere, basso, testi, un po' anche l'ideologia dietro la band. Dan Lucas alla chitarra, Taylor Stewart alla batteria, Max Warren al basso. E tornano molto Kinks, molto esuberanti, con il nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album. Si intitola Who's Gonna Love You Now? Col punto interrogativo. E chi ti amerà adesso? Questi sono i The Tubs.

Accidenti, che ritorno quello dei The Tubs con questa Who's Gonna Love You Now, una canzone che farà parte di Hard Life, il loro nuovo album, il terzo, che viene pubblicato dalla Merge Records l'11 settembre. Avevo detto che non l'avrei ripetuto e invece l'ho fatto. thetubs.bandcamp.com. sono strepitosi, la canzone è irresistibile, vitale, esuberante, e cantano così. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, ma nemmeno che sarebbe stato poi così duro. E parli di trasferirti a Londra, ma chi te lo paga l'affitto? Who's Gonna Love You Now dovrebbe essere una sorta di rimprovero, insomma, di messa in guardia, forse di una relazione che finisce e l'altro che ti dice sì, ok, ma chi ti amerà adesso? E continua anche la presenza di personaggi familiari come Cotton Crown e Dead Meat, presenti nella canzone, con una seconda voce anche più dura ed esperta. Erano personaggi fittizi presenti anche in altre canzoni dei The Tubs. E racconta Owen Williams come mi interessa il modo in cui la simpatia e la pazienza per qualcuno che soffre prima o poi si esauriscono, e come questa possa essere una cosa buona e liberatoria, così come anche una cosa triste e brutale. Però per la maggior parte, dice, alla fine sono canzoni pop squisite, deliziose, e che vanno ascoltate fino a consumare il supporto fisico, se ancora ne abbiamo uno. thetubs.bandcamp.com. evviva il ritorno dei The Tubs. Anche rispetto all'album precedente, un bello scatto, una differenza forte, marcata, meno malinconica. L'album precedente era dedicato alla morte della mamma di Owen Williams, quindi necessariamente più appunto tristi come atmosfere, e adesso invece si riparte a tutto gas. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano The Hanging Stars e vengono da Londra, e in realtà sono in giro da un sacco di tempo, visto che sono arrivati al sesto album, che si intitola Just a Day, e riascoltate all'indirizzo thehangingstars.bandcamp.com. È lì l'album dal 19 giugno pubblicato dalla Loose Music, e si tratta di una band che fonde in maniera impronosticabile, imprevedibile, sono aggettivi che ho già usato stasera, ma secondo me ci stanno bene, cioè in maniera improbabile, in maniera in cui non diresti che una roba del genere sia possibile, prendono in qualche modo il country, e in qualche modo invece un certo jungle pop che aveva attecchito bene anche nel Regno Unito, ma anche quello dei Birds, e insomma riescono a tenere tutto insieme. Non so esattamente come facciano. Se uno va a vedere quelli che sono i For Fun Off, cioè le band che vengono suggerite come analoghe, simili o che li ricordano e li ispirano, ci sono i Birds, sì, ma ci sono anche i Flying Burrito Brothers, ci sono anche i Teenage Fan Club, e non è un caso perché Gerard Love è produttore di quest'album. thehangingstars.bandcamp.com, l'ho già detto, lo ripeto. Just a Day il titolo dell'album, l'ho già detto, lo ripeto. La canzone però non l'ho ancora annunciata, si intitola The Glass House. Questi sono i The Hanging Stars da Londra.

sono un quartetto e vengono da Londra, i The Hanging Stars. Il loro sesto album si intitola Just a Day. Si riascolta all'indirizzo thehangingstars.bandcamp.com a partire dal 19 giugno per la Loose Music. Ed è la loro incredibile capacità di creare questo bagliore scintillante di chitarre che richiama il folk degli anni 60. Hanno addirittura collaborato con Bonnie Dobson, che era una leggenda del folk anni 60. Tutto è un po' in mano a Richard Holson, ma in questo caso c'è anche la produzione di Gerard Love dei Teenage Fan Club, altro caposaldo a cui la band in qualche modo si ispira e si aggrappa. Ma c'è anche la pedal steel guitar di Joy Harvey White in questa canzone del Glass House che abbiamo appena terminato di ascoltare. E adesso ce ne andiamo a metà fra la Francia e il Regno Unito, perché lei, che si chiama Fabienne Del Sol, è originaria di Limoges in Francia, ma tutto è iniziato quando poi negli anni 90 credo si è trasferita a Londra. La sua è una interpretazione, una voce subito riconoscibile, molto dolce, molto malinconica, ma che si è specializzata in un genere che intreccia garage pop, garage rock, pop anni 60, musica psichedelica, ed è a Londra che ha costruito la sua intera carriera musicale, a Londra dove ha perfezionato questa miscela unica di psichedelia neoclassica, yeah yeah, e pop ispirato al beat degli anni 60. Ha debuttato nel 2004, quindi ormai più di 20 anni fa, con un album che si intitolava No Time for Sorrows. Torna nel 2026 a partire dal 10 luglio con il suo quinto album da solista, che si intitola Indigo Red, pubblicato dalla Damaged Goods. Infatti tutto si ritrova da riascoltare all'indirizzo damagedgoods.therecords.bandcamp.com. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera, il singolo che anticipa l'uscita dell'album, è She's Gone. Questa è Fabienne Del Sol.

Lo sapevate? Fabien Del Sol, come vi dicevo prima, ha pubblicato nel 2004 il suo album di debutto No Time For Sorrows, che è andato talmente bene che la canzone I'm Gonna Haunt You, tratta da questo lavoro, è stata inclusa nella seconda stagione dello show Killing Eve della BBC, uno show di grandissimo successo, e ha aperto così la possibilità a un pubblico più ampio di ascoltare la sua musica. E poi, a partire dall'ultimo album, che è del 2019, sono passati ben 7 anni, ha lavorato alle tracce per il suo nuovo lavoro Indigo Red, che è pubblicato dalla Damaged Goods Records, all'indirizzo Damaged Goods Records, scusate la mancanza di consonanti, .bandcamp.com. lì verrà pubblicato anche il 5° album solista di questa musicista franco-britannica, possiamo dire ormai, perché si è trasferita alla fine degli anni 90 là, quindi sono più di 30 anni no, più di, quasi 30 anni e la canzone che abbiamo ascoltato, She's Gone, uscirà non prima, fisicamente, del 10 luglio, quindi è sì un tuffo ipnotico nel pop d'esse europeo, filtrato da questa attitudine squisitamente garage rock, ma è anche una roba che stiamo sul pezzissimo, perché ancora deve uscire, cioè capite cosa fa Disco Box? Sì, vi fa ascoltare una musica come quella di Fabien Del Sol, che è densa di organi farfisa, chitarre fase, riverberi d'epoca, e chiaramente l'elemento principale attorno al quale gira tutto è la voce sensuale, malinconica e caratteristica di Fabien Del Sol. She's Gone era il pezzo, Indigo Red l'album che uscirà il 10 luglio, e adesso andiamo avanti, andiamo in Indonesia, e che non ci andiamo tutte le volte, figuriamoci la Antun Records, etichetta quest'anno davvero molto più attiva delle altre in ambito indonesiano, ha pubblicato un EP di 4 tracce che si intitola Love Is Everywhere, e gli autori sono i The Postman, suppongo si tratti di nuovo di un progetto solista, i testi sono di tale Yusuf, di più non sappiamo, e il tutto è avvenuto il 28 giugno, pochissimi giorni fa.

siamo delle parti dell'indie pop, del twee pop, del jungle pop, di band come Camera Obscura, come Always, e adottano i The Postman, un approccio molto solare, molto zuccheroso, un po' nostalgico, che ci rimanda direttamente al twee pop britannico degli anni 80, all'indie pop più spensierato o a quello della Sara Records. La canzone che vi faccio ascoltare stasera, tratta da Love Is Everywhere e più di 4 tracce, si intitola I Don't Care, con ritmi saltellanti, melodie zampillanti, e lancia però un messaggio di totale indifferenza e rigetto nei confronti dei giudizi altrui. Questi sono i The Postman.

dall'Indonesia, The Postman I Don't Care, è un brano che fa parte dell'EP di 4 tracce Love Is Everywhere, uscito per Untune Records all'indirizzo untunerex.bandcamp.com il 28 giugno. E dicono: non c'è niente che devi nascondere, l'amore è ovunque, è meglio che tu ci viva. E si spera che presto esca anche la cassetta di questo EP di 4 tracce. Ce ne andiamo adesso a Sydney in Australia per fare la conoscenza. No, in realtà le abbiamo già conosciuti perché le abbiamo pubblicate un sacco di anni fa, le abbiamo fatte ascoltare qua su Disco Box qualcosa come 7-8 anni fa. Si chiamano Sleepy e hanno pubblicato un nuovo singolo il 23 giugno che riascoltate all'indirizzo sleepyband.bandcamp.com. Si intitola Clean Clothes e ce l'ascoltiamo subito. Questi sono gli Sleepy da Sydney.

deliziosi gli Sleepy con questa Clean Clothes che riascoltate all'indirizzo sleepyband.bandcamp.com. Un trio di Sydney che avevamo già ascoltato tantissimi anni fa, in realtà sono andato a ricostruire un po' la loro, quando trovo una band vedo, dico, ma questi, se non me li ricordo perché magari li ho passati un po' di anni fa, dico, vediamo se li ho già passati. E è venuta fuori questa cartellina che era tipo della terza o quarta stagione di Disco Box, tantissimo tempo fa, ancora non eravamo neanche a Radio Fab, eravamo ancora a Radio Sverso. È un testo, Clean Clothes, che ironizza con intelligenza così sulla depressione funzionale, sulla routine della quotidianità domestica, che sono problemi che ci riguardano un po' tutti. Il prossimo che ci ascoltiamo si fa chiamare Liberty Bell, in realtà è un altro progetto solista, lui è Jean-François Cantot, si tratta di un artista, un musicista francese che però è molto molto innamorato delle sonorità dei The Go-Betweens, e quindi in un panorama jungle pop in cui il mondo è sempre più ossessionato dall'estetica indie pop, insomma molto minoritariamente, o di etichette come la Sara Records, questo è fissato con i Go-Betweens, tanto è vero che che Liberty Bell era la metà del titolo di un album dei The Go-Betweens, di questa formazione australiana. Insomma, ha pubblicato un album che si intitola 11 Songs, sono appunto 11 tracce, che esce il 1 agosto per Jungle Pop e riascoltate all'indirizzo libertybell.bandcamp.com. Si tratta di un musicista non giovanissimo, stasera abbiamo un po' svariato trasversalmente, siamo passati da musicisti poco più che ventenni, e questo di anni c'era quanti mesi, c'era 52, e racconta: a 52 anni ho intrapreso il progetto di creare e condividere con il mondo fuori dalla mia stanza canzoni che ho scritto quando avevo circa 17 anni e che non avevo mai condiviso prima, e ne ho circa 300, quindi questo c'è già una decina, quindicina di album pronti da pubblicare volendo, e dice alcuni di loro sono buoni, io ve ne faccio ascoltare uno che secondo me è buonissima, tratto da questo album 11 Songs, si intitola Judy, questo è Liberty Bell.

anche noi cinquantenni possiamo creare bella musica. È sicuramente il caso di Liberty Bell, questo musicista francese, Jean-François Cantot, che ha pubblicato questo album che si intitola 11 Songs per Jungle Pop. Dobbiamo aspettare ancora un po' per ascoltarlo nella sua interezza su formato fisico, ma c'è già disponibile online all'indirizzo libertybell.bandcamp.com. Un'ossessione musicale, quella per i The Good Betweens, che parte appunto dalla ragione sociale che si è scelto come moniker, fino chiaramente alle influenze chiarissime da un punto di vista musicale di questo indie pop delizioso, come un po' i The Good Betweens hanno insegnato quando insomma erano attivi. E adesso ci andiamo a Tallinn, Estonia, perché sono tornati gli Holy Motors. Era una band di cui mi ero invaghito in maniera violenta nel 2020, quando era uscito come si chiamava l'album, che adesso non mi ricordo, forse Horse, vabbè, c'era un singolo che si chiamava Country Church, che mi ha letteralmente fatto impazzire. Sono tornati con il terzo album, no, in realtà stanno per tornare. Il terzo album verrà pubblicato nella sua interezza il 16 ottobre, però ci sono già due singoli. Sappiamo il titolo, che è Heaven's Night, e sappiamo dove riascoltarlo, che è l'indirizzo Bandcamp, holymotorsband.bandcamp.com. E sappiamo che sono un quintetto, sappiamo che la magnetica, ieratica e affascinantissima cantante Elian Tulve continua insieme al chitarrista Laurie Rouse a produrre questo sound che descrivono dolce come il miele che gocciola, triste come la pioggia estiva. Per me è una definizione assolutamente perfetta di questo suono dark twang, o lo chiamano gothic pop, lo chiamano in tanti modi diversi. Ha una fortissima componente cinematografica ed è assolutamente, come vi dicevo, affascinante. La canzone che vi faccio ascoltare è quella che dà il titolo all'album e si intitola appunto Heaven's Night. Questi sono gli Holy Motors da Tallinn, Estonia.

sempre incantevoli, sempre ipnotici. Gli Holy Motors, questo quintetto di Tallinn che ritorna con il terzo album, che come abbiamo già detto si intitola Heaven's Night, e proprio come il singolo che abbiamo ascoltato, e si riascolta tutto all'indirizzo holymotorsband.bandcamp.com, pubblicato da Last Night from Glasgow, questo nuovo capitolo della storia della band estone. E c'è qualcosa di molto notturno in queste chitarre cariche di tremolo e di riverbero che evocano questi paesaggi desolati, sognanti, dove la voce della cantante Elian Tulve ci culla e ci trasporta in una dimensione sospesa tra il sogno e l'incubo. E poi ci sono questi paesaggi che sono quasi western, non si tratta di musica di chiara provenienza europea, ma è un west americano goticizzato, lo definirei in maniera orrenda così. Adesso però torniamo ad ascoltare gli Hobnobs. Questo è un duo formato da Ari Van Vliet, che era ed è ancora il frontman dei Liusberg, e da Yael Dacker, che invece sta con una band sempre di olandese che abbiamo ascoltato anche di recente, le Clittens, non so se vi sovvengono, ma insomma le abbiamo passate non più di un paio di settimane fa. All'indirizzo thehobnobs.bandcamp.com c'è tutto l'album pubblicato il 26 giugno, che si intitola Helmets Off. È una collaborazione molto particolare, dovrebbe essere pubblicata dalla 12XU, la trovate là, oltre che all'indirizzo Bandcamp della band. E la musica che viene fuori da questa collaborazione è in realtà molto diversa da entrambe le esperienze musicali, sia di Ari Van Vliet che di Yael Dacker. Non è il post-punk dei Liusberg, nemmeno quello delle Yael Dacker, ma ci sono dentro cose che ci riportano dalle parti di band come i Belle and Sebastian, o come Jonathan Richman, o come i Velvet Underground. E la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera è una canzone molto intima, e non è la prima dell'album che ascoltiamo, ma vi dico già che è uno di quegli album che mi sono piaciuti a tal punto da metterli nella cartellina potenziali album del 2026. Mi sto portando avanti col lavoro, tristemente. La canzone, dicevo, si intitola The Bowl. Ci sono pezzi un pochino più vivaci, pezzi più allegri. Quello che ho scelto stasera invece, visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa 33esima puntata di Disco Box, è un po' più, come definirlo, più intimo, più scarno, e mi è piaciuto molto. Si intitola The Bowl, e questi sono gli Hobnobs.

solo basso e keyboards discretissime in questo singolo The Bowl degli Hobnobs, che fa parte di Helmets Off, il loro primo album. Questa collaborazione fa Ari Van Fleet, che in realtà in questa traccia non compare almeno vocalmente, non so se suoni il basso o appunto le tastiere, ed è Yael Decker che la interpreta in maniera sublime, deliziosa, incantevole. TheHobnobs.bandcamp.com, c'è tutto l'album, ci sono tracce un po' diverse che girano tutte a un certo, girano tutte attorno a un certo concetto di indie pop molto minimale e molto affascinante. Vi dicevo che mi ha già convinto a inserirli in una potenziale decina per quanto riguarda gli album di fine anno. È vero che siamo solo a giugno, però accidenti, è un album che ha colpito, che ha fatto centro. È un debutto peraltro di due artisti che già conoscevamo, che già frequentavamo, che però secondo me ha davvero lasciato il segno in questo 2026. Adesso finiamo questa 33esima e credo, temo, penultima, o se va bene forse terzultima puntata di Disco Box, anche perché sono le 2:15 quasi, poi quindi c'è da preparare il podcast, c'è un sacco da fare, mannaggia. Come finiamo? Finiamo in grandezza, esattamente come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con una band leggendaria, iconica, per usare un termine orrendo, di pionieri dell'indie rock come i Dinosaur Junior. Chiudiamo con lei, la divina PJ Harvey. È tornata Polly Jean e con l'annuncio di un album che verrà pubblicato dalla Partisan Records. Il 24 giugno però è uscito un singolo e quindi siamo qui pronti a farvelo ascoltare, anzi anche un po' in ritardo visto che abbiamo saltato la settimana scorsa. Si intitola Voyager ed è il primo sorprendente segnale del prossimo capitolo artistico di Polly Jean, la prima nuova musica da Eye Inside the Old Year Dying del 2023, album nominato ai Grammy, che è stato registrato da un'intera orchestra al Miraval Studios in Provenza, ed è una canzone che prende ispirazione e nome dalle sonde della NASA che sono state lanciate, le Voyager, nel 1977 e che sono ancora alla deriva nello spazio interstellare dopo quasi 50 anni. E la musica di Polly Jean evidenzia esattamente questa interazione tra crescenti arrangiamenti degli archi e pulsanti segnali del sintetizzatore che si estendono nel cosmo ghiacciato, etereo e pensieroso, ma permeato da un'inconfondibile umanità, che è quella che sempre PJ Harvey ha riversato nella sua musica. In questa canzone PJ Harvey contempla il nostro piccolo e fragile posto nell'universo, un punto azzurro siamo, questo è la Terra, un fiocco di neve, polvere in un raggio di sole, e trova in questa vastità una supplica silenziosa a scegliere la luce, a scegliere l'amore. E questo dice anche nel testo, dove contempla con una vocalità algida, eterea e dolente la nostra fragile e microscopica esistenza nell'universo, appunto il pallino blu a cui facevamo prima riferimento. Trasforma la traccia in qualche modo in una preghiera profonda, una preghiera cosmica, una preghiera che invita l'umanità a scegliere, ve l'ho già detto, non l'oscurità, non l'odio, non la guerra, ma la luce e l'amore. E quindi siamo già di fronte a un piccolo capolavoro nel singolo, anche di cinematografia musicale. Questa è PJ Harvey con Voyager. Con questa canzone vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento la prossima settimana, chissà quando potremo, e soprattutto vi invito a rimanere con noi anche dopo il termine della canzone, perché ci saranno i Dynamuti con la loro sigla di chiusura, Iron Dancy. E quindi per questa notte da Disco Box, da Fabriano, da Radio Fab è tutto, buonanotte.

listen!

0: Attenzione, questo programma contiene messaggi criptati approvati dal nuovo ordine mondiale. Siate pregati di indossare il vostro cappellino di carta stagnola per tutta la durata della trasmissione. Grazie.
1: Oh, yeah. Yeah. Come on. Yeah. The champion song.

0: champion zone, you champion zone, champion zone.
1: Yo yo yo, benvenuti nella nuova puntata di Champion Summer. Sono Drugo, con me c'è il maestro Jacopetti.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. E prima di andare avanti con la seconda parte dei rapper che sono stati ospiti nella programmazione invernale, volevamo farvi sentire un piccolo estratto di un'intervista, una chiacchierata, un, come si può dire, un brainstorming, un briefing, un coffee break, come vogliamo dire, comunque con ESA, che è stato ospite vicino Ancona, al Transilvania Iesi. Abbiamo fatto una chiacchierata nel post concerto e quindi adesso vi facciamo sentire qualche estratto, perché la musica, educazione, intrattenimento. Quindi ascoltate l'intervista di ESA, intervallata da qualche chicchetta scelta a duopo per il momento. Che dire di più? Butta su, bella è il prezzo. Yo!
3: Yo Drugo, yo OP Millet, what's up? It's your boy, Ezekiel Prezi Prezi, yo! Radio Parsec, che succede? What's up, champion sound? Number one sound. Boom!

0: fuori onda. Te l'hai mai vista la storia di Fabrizio Corona de Drugo?
1: Io non lo so, io
0: Fabrizio Corona stava a Baccaiacu e sfere basta per quelle minchiate che non c'ho idea e ha fatto basta, te non sai cos'è il very pop, e ha messo la foto di Juice con Tazio, Drugo, Neffa che sta a freestyle. Questo è Juice 96 ancora, adesso muti, capito?
2: Aveva tipo c'era foto,
0: 45 storie
1: no,
0: prima.
1: Ma quella...
0: no, c'è una foto storica di Juice.
1: C'è Graf, c'è Neff.
3: Sì, che dietro c'è il furgo di
1: Mauri B.
3: Che c'è il furgo di DJ War.
2: Magari è venuto da giovane al Juice.
0: Secondo me sì.
3: Ah, è probabile.
0: Secondo me sì.
2: No, comunque gli hanno narrato la gesta.
0: E quello è. Cioè, era in un momento che stava proprio a discutere con l'altro ragazzo delle cose. E come per dire, adesso te faccio sta zitto. Foto di
2: questa è quella giusta della cultura, non chi l'avrebbe mai detto?
0: Grande, ah, fatto
2: grande Fabrizio.
0: Ma
2: il Juice, poi raga, noi ci siamo cresciuti a pane Juice.
0: Io sono per Corona.
2: Io sono stato al concerto perché sia mia figlia che mio nipote volevano andare a vederlo, allora siamo andati allo stadio con 60.000 persone. E poi Torme lo conosceva che ha fatto delle collaborazioni, quindi andiamo a salutare più che altro perché i pisquani volevano fare le foto. E invece lui è venuto da me e mi ha detto: guarda, quando avevo 16 anni ho visto te e Fish che suonavate prima dei D12 a Milano. Mi avete dato una grande ispirazione, capito? Uno che ha appena fatto ballare 60.000 persone è venuto un po' da dirci chi siete, invece ha detto: no ragazzi, io so chi siete, siete importanti, è stato carino. No, no. Bisogna sempre pensare che appunto noi quando eravamo noi, che ne so, io non so quant'era un censimento dell'hip hop in Italia, però ci conoscevamo quasi tutti di persona.
0: 6.000? Io la butto lì così.
2: Butto con 6.000, diciamo, 6.000. Siamo partiti in 6.000 sparsi, però
0: 9.000,
2: in tutta Italia, quindi una goccia nel mare.
0: Sì.
2: Però diciamo adesso non c'è più quella roba lì, c'è proprio, è diventato globale, c'è rapper, writer, c'è di tutto, però in qualche modo è anche una soddisfazione. Io cioè, non ero sul palco con Sfera, però quando ho visto quella roba che un rapper oggi riempie gli stadi, io mi sono detto comunque ragazzi, è anche orgoglioso, ecco, in qualche modo di dire noi abbiamo visto lungo. Cioè, i miei parenti dicono: ma guarda, quando passa di moda il rap... cosa vai a fare? Non lo so, io intanto mi ero appassionato, facevo quella roba di full time, però appunto invece abbiamo piantato qualcosa che poi cresce, non, cioè tu lo vedi crescere. Non
1: cioè, quanto ci sta col tipo dove tutti hanno detto che non cresce un cazzo? Cazzo, ci hai avuto ragione, no?
2: Esattamente.
1: Possiamo dire abbiamo avuto ragione.
2: Abbiamo avuto ragione, c'eravate anche voi.
0: In tempi non sospetti bisogna comunque rilevare il fatto che OTR, io dico ESA in particolare, si sono prodigati per la diffusione proprio di questa cosa in quegli anni là. Cioè, se possono parlare dei gruppi che sono arrivati in tutta Italia e anche oltre, per chi capiva la lingua, come può essere Sangue Misto, Luix, persone che negli anni 90 già facevano un prodotto di livello. Io per esperienza personale lo dico senza arrivare oltre, ma secondo me come ESA, come IOTR, che sono arrivati puntualmente in ogni angolo d'Italia, non solo con la musica ma con quello che è, diciamo, l'essenza della cultura, non c'è proprio nessun tipo di paragone. Bisogna arrivare ai racconti, per me, che so dell'80, dei ragazzi della vecchia scuola, la vera vecchia scuola, quelli dell'84 e dell'85, che le condividevano insieme. E allora lì uno parla di, che ne so, di Mantova, di Torino, di Ancona, di Rimini.
2: Sì.
0: Per me ESA l'ho visto su una riduzione del rap calabrese. ESA fondamentalmente rappresenta Varese prima di Milano, ancora per me rappresenta l'Italia. Io, grazie, che sono un vecchio complottista, vedo nella Calabria l'Italia.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, quindi no, per me proprio è quella cosa lì, il rapper italiano ce l'abbiamo qua, non è che è un'altra cosa.
2: Noi quando prima comunque dei grandi palchi, prima dei contratti discografici, era proprio un'esigenza di tutti noi riunirci, ritrovarci, ballare, sentire la musica hip hop, fare graffiti, fare rap, era proprio un piacere, quindi ognuno andava a scuola, lavorava, faceva cose e poi nel weekend macchina, treni. Eh sì, però essendo pochi tutti sparsi, allora uno diceva festa al Palladium, e mezza Italia tutto al Palladium, festa ad Ancora,
0: certo.
2: Mezza Italia tutta lì. Festa, perché c'era proprio quel mese, però, c'era solo quell'evento in tutta Italia.
0: Però chi c'era sempre?
2: Una roba tipo così.
0: Però chi c'era sempre? Esa c'era sempre.
3: In tutti io, i flyer che c'ho.
0: Cazzo, non era solo una persona che veniva in Ancona e noi, tra virgolette, sfratellavamo con il ragazzo che ascoltavamo insegnarci l'hip hop su Radio DJ.
2: Grazie.
0: Era una cosa che era puntuale, che avveniva in tante parti d'Italia. Chiaro che poi si parla di nord, di meridione, l'Italia è tutta una provincia, adesso sì. Lasciamo perdere Roma, Milano e Napoli, siamo tutti nella stessa bella piazza, no? Non
2: sì,
0: è che siamo in un pestaccio,
2: bella,
0: no? Però
3: poi
0: è questa.
3: È un'altra cosa, che quando lui comunque è diventato super famoso, perché il periodo che io ti era iper famosi,
0: sì?
3: Cioè lui comunque te lo chiamavi, io lo chiamavo per il giusto, non
0: chiaro,
3: sei
0: chiaro,
3: mai,
0: chiaro,
3: mai chiaro. Né negato, né se l'è mai tirata di adesso io sono quassù e voi non contate un cazzo, comunque non lo ha mai fatto. Questa
2: no,
3: è
2: anzi, guarda,
3: è un dato di fatto.
2: Vi
3: cioè,
2: posso solo
3: lui...
2: che ringraziare, perché in realtà diventare famoso in quel periodo lì, avevamo fatto un bel successo, non era divertente, perché andavamo a suonare in locali importanti, però dove in realtà iniziavano a proporre l'hip hop e non era di casa. Abbiamo preso anche fischi delle volte in dei posti dove magari... insomma ci pagavano pure, capito?
0: Certo,
2: ma non
0: certo.
2: Perché non erano stati bravi, perché questo tipo di cultura
3: cosa,
2: non
3: te,
2: era
3: te
2: ancora
3: la devo
2: diffusa
3: e tutt'oggi, guarda.
2: Perché appunto dove portavamo l'hip hop non c'era hip hop, quindi era come un tanto dare e pian piano poi qualcuno rimaneva appassionato e poi quindi
3: chiaro,
2: anche quel mucchio
3: fuori,
2: di gente
3: e chiaro, poi dopo
2: seguiva.
3: Cresceva,
2: però poi noi avevamo bisogno di venire al Juice, di venire a beccare voi, di fare festa assieme, di fare cricca, perché eravamo in mezzo a un salottino artistico,
3: era
2: che condividevamo la stessa passione, c'era un bello scambio, ci facevano sentire dischi, si parlava di graffiti,
3: pure.
2: Di artisti.
0: Ma come no?
2: Domanda della nuova generazione. esatto.
0: PJ nella casa. Butta su.
4: Grande PJ solamente due lettere. Grande Prez per oggi che ci hai dato tanto calore, grazie per radio che sta spaccando in Ancona, i ragazzi spingono e rispetto perché non lo fanno in tanti, quindi veramente one love. Secondo te non dovremmo forse tornare negli eventi a fare quello che si faceva veramente una volta? Cioè c'era l'MC, c'era il DJ, però io qua manca il writing, manca il
3: sì.
4: Ballare, manca il breaking.
2: No, oh, ma c'è,
4: non
2: bro,
4: lo vedo. Io
2: c'è,
4: è
2: bro,
4: un po' di tempo che faccio eventi, vedo eventi.
2: Adesso non ti
4: non vedo il completo.
2: Sì. Bisogna trovare anche il posto giusto per fare una cosa così. È che tutti gli elementi sono evoluti ad alti livelli, quindi è anche difficile metterli sotto uno stesso tetto. Però in realtà
4: è possibile,
2: c'era,
4: però.
2: Perché oggi c'ero io sul palco e era Pau, però che ne so, tra una settimana c'è la gente di graffiti. E vado lì a guardare la gente che fa i graffiti. Per
3: no,
2: cui,
3: poi diciamo,
2: cioè, diciamo verità, non è che devi essere sempre sul palco, puoi partecipare anche tra virgolette. Questa sera c'erano writers, c'erano b-boys, c'erano beatmakers,
4: no.
2: C'era. Per cui diciamo anche se non era rappresentato proprio l'elemento e non era sul palco, poi negli eventi piccoli più di tanto non è facile proprio mettere assieme gli elementi. Però ci sono, ecco.
4: Sì,
2: ogni
4: sì.
2: Tanto diciamo, sul palco il writing, ogni tanto la danza. Ogni tanto il DJ, ogni tanto il rapper. È bello, bello sarebbe rimetterli tutti assieme.
4: Proprio questo
2: lì,
4: volevo proprio che
2: secondo
4: sarebbe
2: me
4: bello magari spingere di rimetterli
2: sai
4: insieme.
2: Cosa? Anche noi per esempio abbiamo fatto il video di Cenè, abbiamo invitato un po' di breakers, c'erano No Time to Lose, c'era Natural Force di Milano, che erano i nostri amici loro.
4: Sono venuti.
2: Quindi secondo me è anche poi importante... tra virgolette cercare di farlo già anche quando i progetti nascono.
4: Ci sono occasioni.
2: Quindi coinvolgere il più possibile artisti di varie discipline a fare già la parte creativa e poi la porterai sul palco, la porterai in giro.

0: Grazie mille Prez per la risposta. Big up.
1: Voglio tirare fuori il virale. E io dico due parole, un nome e un cognome, e poi ve lascio a voi la parola. Posso?
0: Ah, come no?
2: Certo.
1: Signori, posso?
2: Grazie.
1: Paola Zucar.
2: Adesso prego. Ho incontrato Paola Zucar 2 mesi fa. Ero dal ciclista che dovevo cambiare una gomma bucata e lei è passata nella mia via, allora giustamente l'ho salutata perché mi sembrava carino, comunque, visto che ci conosciamo da 30 anni. E abbiamo parlato un attimino, la famiglia, le cose, tutti quelli là. E poi lei mi saluta un po' di fretta e dice: guarda, devo scappare perché devo lavorare. E sai, questa uscita qua, comprensibilissima, perché è una dei manager della musica italiana più importanti del momento.
1: Franci, te hai detto: però, guarda, che cioè, mezzo del lavoro l'ho pagato io 20 anni fa.
2: Potremmo dire qualcosa così. Sì, però dire. Però diciamo anche che comunque anche io devo andare a lavorare. Cioè, fermati, no, ci vediamo una volta ogni 10 anni.
1: Chi non deve?
2: Due cose così, due considerazioni genuine. Possiamo anche farle tra di noi, del dietro le quinte, ecco. Per cui diciamo, con questa un po' sensazione che il tempo passa e i ruoli restano sempre un po' quelli, ecco, che quello che io faccio non è considerato lavoro, cioè la gente vede che mi diverto e io mi diverto molto a farlo, dell'hip hop, e quindi tante volte non ci vede dietro il lato di disciplina,
1: certo,
2: che ci vuole,
1: certo,
2: invece per arrivare a concludere un disco, a concludere una canzone, a preparare una copertina. Per cui diciamo, ovviamente, essendo indipendente, ho la fortuna di scegliere io i miei tempi e i miei spazi per la creatività, e questa è una comodità impagabile, soprattutto con i tempi che corrono, dove è richiesto sempre di produrre, sempre di più, di consumare sempre di più, e quindi magari
1: posso dire una cosa?
2: Non puoi scegliere tu quando e come, però io posso farlo in qualche modo, quindi niente, voglio dire questo alla Paola. Paola, anche noi stiamo lavorando.
1: Ma

0: Secondo te, ma secondo te
1: dobbiamo fatturare tutti, ma
2: dobbiamo anche poco, però dobbiamo fare.
0: Ma secondo
2: qualcosa.
0: Te la Paola l'ha deviati quei ragazzi che magari gli piaceva, che ne so, di no. Ipset, non so, fai i nomi più sì. grossi, e non è che sto di
3: sì.
0: Duck Down, sto sì. di gli piaceva di Ipset. E quei ragazzi invece si sono messi a fare amici.
2: No, no, ma guarda.
0: È lei?
2: No, non è lei. No, assolutamente, anzi, guarda, tolta questo momento di larità.
0: No, diciamo chiaro, che, noi stiamo scherzando.
2: Sì, che chi arriva sicuro ci ha messo impegno e c'ha le capacità. Che, comunque lavorare a livelli, diciamo, major. Poi quando diventi major, detto tra di noi, fai la canzone che ascolti in sottofondo quando vai al supermercato.
0: Vabbè, ma perché non fai quella?
2: Nelle feste molto numerose, dove un pubblico molto eterogeneo, alla fine scegli una canzone che non dà fastidio a nessuno, non quella che piace a tutti, quella che diciamo scontenta meno persone. Ed è importante anche che ci sia della roba, tra virgolette, light da condividere in ambiti. Cioè, ne so, vai a fare la spesa. Ripartisse fastidio di caos, c'è il rischio che scatta una rissa in cassa.
0: No, certo.
2: Soprattutto a Milano che c'è fretta. Per cui è più bello che c'è Tiziano Ferro, capito? In quel momento lì che canta. E ci sta, cioè, ogni posto, ogni luogo, un momento musicale, ecco, cioè, è tutto importante. Come quelli che vanno a funghi. Cioè, noi ormai sappiamo qual è il fungo che non ti avvelena o quello che magari ti dà un
0: sì,
2: effetto.
0: Ma i posti sono finiti.
2: Divertente. Però no, penso che sai, anche un tempo fa parlavo con Next One, che salutiamo, che è un artista importante
0: sì.
2: in Italia.
0: È il capo del breaking.
2: È il capo del breaking. Diciamo, ogni tanto lui si lamenta un po' che vorrebbe costruire di più in Italia, mentre ha la fortuna di avere una bella fama internazionale. Però gli dicevo, guarda Mauri, che noi siamo dove volevamo andare. Cioè, l'abbiamo cercato la libertà, non ci possiamo lamentare se non sempre diciamo ti prendono a fare i lavori, ecco, cioè abbiamo scelto la libertà, siamo dove vogliamo fare, e prendendo esempio da quelli bravi, dai nostri idoli, mettiamo un Alchemist, cioè
0: certo.
2: che è un caposcuola, ecco, è sempre in auge, con tanta innovazione, sempre con la giusta, diciamo, il giusto suono, col tempo che passa lui si adatta, si aggiorna. Quindi insomma, prendiamo esempi da questi artisti qua che c'erano prima e oggi comunque si rimettono in discussione facendo qualcosa di nuovo, che è anche un po' diverso da quello che facevano prima, proprio perché anche loro vogliono andare avanti in un percorso. Ecco, lui è Alchemist, era uno che pestava come un pazzo, adesso è uno che crea atmosfera, e questo percorso qui è sempre stato attraverso la ricerca di dischi molto belli e di musica da campionare. Anche uno che si dà tanto da fare, bisogna avere, capito, l'impegno è importante. Speriamo, noi speriamo sempre di un po' più di pop nel mainstream, perché comunque tipo,
0: ma magari
2: degli artisti che trovano la formula, ogni tanto per fare un omaggio c'è stato

0: stato, che ne so, ASAP Ferg, che a un certo punto ha fatto un pezzo con DJ Premier e l'hanno suonato tutti, però questo 5-6 anni fa è rimasto.
1: Io leggevo culto. Qualcosa da ASAP Ferg qualche giorno fa, che è il migliore. Perché in Italia non si riesce a portare quel livello dei pop insieme magari a quello più famoso?
0: Sì. Forse più... adesso è arrivato il momento, perché poi comunque adesso secondo me è un bel momento musicale. Sia ai trapper piace un po' di rap, e sia ai rapper piace un po' di trap.
1: Okay.
0: Che ne so, un Kendrick Lamar, uno Schoolboy Q, ce lo godiamo, dai.
1: Voglio.
0: La cosa bella è un po' quello, che adesso secondo me ha vinto la musica, non più il genere, quindi dove c'è comunque energia la gente lo riconosce. Questo secondo me è anche molto bello, perché poi i generi sono, come si può dire, delle coordinate, però può essere che un giorno, che ne so, fai un progetto con un tenore di musica classica o con che ne so, un musicista di folk, perché c'è la vibe, c'è l'intesa, quindi nascono anche novità. E secondo me adesso vedremo finalmente un periodo, secondo me è ricco, dove ci sarà questa un po' di più, ecco, questo scambio che è molto bello tra nuovo e vecchio, per cercare anche qualcosa di nuovo per tutti.
2: Tanto c'è sempre i cicli, no?
1: Per questi ragazzi che fanno il freestyle, che fanno la competizione, quella che oggi oramai la vediamo, poi ci sono anche veramente c'è un gran lavoro e anche
0: bravo.
1: Un gran passo rispetto a quello che poteva essere magari quel tipo, che non era proprio la stessa cosa assolutamente, di 20 o 30 anni fa. Da un pioniere, da veramente una persona che può dare il parere, il consiglio appropriato per questa cosa, a un ragazzo che fa rap, che si avvicina, che è magari un fulmine di guerra nel freestyle, ma il disco lo concepisce poco. Io sento dei nomi anche tra quello che è gli americani, che vediamo come ovviamente dei punti di riferimento. Senti un nome e dici: ah, io questo non ho sentito mai. Senti un freestyle, la Madonna, ma chi è? Per quel ragazzo lì in Italia che vorrebbe fare il disco, vince tutte le battle, la Red Bull non punta come numero uno, non c'ha il disco.
0: Guarda, diciamo che tutti gli ambiti sono molto specializzati, quindi anche i freestyle ormai fanno quasi la carriera, certo, da freestyle, diventano giudici del freestyle, magari, certo, diventano, certo, testimonial di quel percorso lì. Però per esempio, non so, ci fu un periodo che frequentavo un po' Nerone, che aveva vinto anche lui il contest di MTV, era molto importante.
1: Al quale mi ispiro, io a Nerone per questo tipo di domande,
0: vale.
1: Scherzi.
0: Però da quel momento lì si è dovuto quasi chiudere in studio e fare 2 o 3 album anche molto belli, anche quello con Ensi, per tra virgolette avere un repertorio. Quindi il consiglio che diamo a tutti è quello di fare sia freestyle ma anche di andare a comporre musica. Ti dirò, da parte mia, per bilanciare un po' adesso questa egemonia delle gare di freestyle, che sono comunque eventi spettacolari e anche importanti, dove si è mantenuto comunque vivo il rap classico molto, anche grazie al freestyle, i beat degli M.O.P., di Mob Deep,
1: come no,
0: ci hanno fatto freestyle tutti, quindi capito, hanno imparato anche la cultura, l'hanno tenuta viva in un periodo che era anche un po' passata di moda. Però io quasi preferisco fare giuria ai contest di brani,
1: sì,
0: dove chi scrive viene premiato un po' liricista, ecco, diciamo, chi ha insomma un'abilità di comporre. Faccio un esempio, anche Polare non fa freestyle, non farebbe mai una battle.
1: Liricista.
0: Però grande penna. E quindi vedi, a questo punto, anche un po' per controbilanciare il fatto che ci sono già tante battle, tanti circuiti, anche fatti molto bene, capito? Per cui arrivare con un'altra battle adesso è ridondante, ecco. Io cerco di fare più giuria nei contesti di brani, dove c'è gente giovane, c'è gente dell'hip hop, certo, c'è anche, certo, altri generi che ogni tanto si palesano. Però è molto bello quello che si crea, che i giovani vedono una giuria magari un po' più grande che gli dà un consiglio, anche un incoraggiamento, perché io quando vedo gente che inizia a far musica la voglio solo incoraggiare, poi pian piano uno trova la sua formula. E poi anche vedono magari che mi esibisco e faccio delle canzoni fatte bene, capito, dal vivo, quindi che c'è l'esperienza anche nel mio percorso, e quindi c'è quello scambio che c'era anche quando avevamo iniziato, che quando vedevi uno dello school dicevi: caspita, anche io voglio crescere, diventare più stiloso, seguire questa cultura. Quando vedi quelli più grandi, E poi anche quelli più grandi erano contenti di vedere un po' di pischelli che seguivano la scia, perché si sentivano di aver fatto qualcosa, ecco, per cui è uno scambio molto alla pari, molto importante.
1: Hai voglia, io mi ricordo al Juice, al vecchio Juice, '96, Esa che partiva col freestyle subito, e c'avevo un registratore, le manderemo se le trovo, i vecchi tape, veramente ce l'ho.
0: Che stile.
1: Ce l'ha Striti anche.
0: Che stile.
1: Striti dice che sono le sue, non è vero, sono le mie.
0: Che stile.
1: Però quella cosa lì tra il rapper che poi ti registra il pezzo, dove non ci so quelle punchline mentre fa freestyle, ma ci so le altre punchline, il resto del programma, esiste ancora oggi. Io trovo dei gran prodotti rap, assolutamente, lasciamo perdere hip hop, rap prodotto, freestyle, grandissimi freestyler. Quella cosa lì nel mezzo, no, quello che può essere Eminem, Rock Marciano.
0: Anche stasera, no, io ho fatto un freestyle, ma il mio come freestyle no? È parlare col pubblico, ecco, quasi mi viene meglio live che se lo faccio da solo in studio, non viene la stessa energia, o se si fa nel cerchio, no, è proprio bello il freestyle che sia proprio un dialogo, quindi se viene bene, se viene male, però si parla tra... insomma, certo. Sì, tra il pubblico e l'MC,
2: e
0: ecco.
2: Fai partecipi a quello che stai facendo.
0: Era più il party rocking, come possiamo chiamare, non fare festa,
2: sì, beh, oggi c'è molto
0: arrivare la festa.
1: Quindi al pubblico, sì, quello che è
0: anche un po' meno tecnica,
1: cosa.
0: Però un po' più quella storia di dire, anche sono sicuro che i tape che abbiamo fatto io non ho presente, però ho visto le mie vecchie registrazioni. Onestamente dicevo, anche i miei freestyle erano un po' loose, però erano perfetti per il momento, perché io avevo già dei testi molto wild, con tante metafore, tutti scambi di rime abbastanza, diciamo, secchioni. Allora invece quando facevamo il freestyle quasi non c'erano delle rime, c'erano un flow, c'erano delle urla, dicevamo cose, ecco, cioè era proprio un momento, tra virgolette, di farla un po' più genuina. Però diretta, ecco, che la gente creavi un rapporto, un legame col pubblico, senza la tecnica per forza, ma con un po' di cuore, con un po' di voglia di stare assieme, ecco.
1: Io adesso ci sto pensando, Esa sicuramente, e stiamo parlando della storia del rap. Lì a me l'ultimo che mi viene in mente è Clementino. Quelli che veramente prende il microfono,
0: artista.
1: Porta al teatro,
0: sì.
1: Fa un disco,
0: tecnica
1: eccelsa, te regala il disco.
0: E cuore, tanto cuore anche, certo. No, Clem, guarda, lo becco di tanto in tanto, poi in qualche occasione ha fatto delle foto con Dalla Sede, è un grande.
1: Dalla Sede fa spacca.
0: Dalla Sede, dai, ha lasciato ispirazione.
1: È meglio Dalla Sede o La Grande Truffa del Rap per te?
0: Magari, esatto, approfittiamo per dire che ogni nostra produzione era molto legata al periodo, no?
1: Allora a noi, me piace più La Grande Truffa.
0: Io certo, no, ma perché diciamo che tu anche l'hai vissuto anche proprio bene quel momento di transizione.
1: Ci sono cresciuto,
0: tra
1: è
0: cose.
1: Stato il momento che ho detto, ma
0: però
1: è questa.
0: La Grande Truffa, Il Quinto Potere erano indipendenti, cioè ci ha messo 20 anni a diventare culto. Nel senso, sono stati veramente tramandati e poi a un certo punto ho detto, raga, questi dischi sono culto e io sono onorato. Però eravamo così, tra virgolette, underground, che siamo stati proprio andati in giro per ogni città a fare il concertino con 20 persone, a vendere 3 CD, 2-3 vinili. Però quelli appunto sono diventati un seme, ecco, come la pianta di bambù che la semini, poi ci mette tanto a germogliare, a crescere.
2: Tanta roba.
0: E poi
1: i romani
0: cresce,
1: hanno costruito le strade,
0: sì.
1: E poi oggi la via Emilia, no? C'è l'asfalto, sotto ci sono le pietre, quelle per me, cioè chi ne ha messe più d'esa in Italia, io non lo so chi può dire questa cosa.
2: Quello che ha fatto lui per la scena è...

0: ci vuole un po' di ironia nella vita. E per ritornare comunque solo a quella roba di OTR, gente guasta, è proprio, sì? Proprio che gente guasta era, era un po' quella ricerca di appunto di ancora di, ancora di più di togliere filtri, no, di andare più diretti, di fare qualcosa di originale ancora di più. E invece OTR è stato dalla sede, è stato importante perché è stato un modo di fare un disco hip hop, no? Era quella, quell'epoca lì, che uscirono anche i Fugees, uscirono dei dischi che piacevano magari un po' anche alla massa, però erano super, capito, core, super fatti bene, che ti una roba di qualità, e così capivi anche quel movimento. Ecco, la cosa molto importante da fare in quegli anni, che noi ci abbiamo messo proprio la massima attenzione, di cercare di dare, come si può dire, non è che il nostro hip hop era meglio degli altri, però doveva essere hip hop.
1: Certo, certo.
0: Essere hip hop, perché c'era confusione, c'erano 3000 mistoni e c'era poco hip hop, ecco, in quel senso lì, no? Allora volevamo rimpolpare quella roba lì. Mettiamo cose, noi, Colle, ovviamente 3000 gruppi che facevano cose bellissime in quel periodo lì, fare qualcosa che fosse con ambizione delle pietre miliari, ecco, dei, dei riferimenti, come noi abbiamo ascoltato, che ne so, Big Daddy Kane, PMD, NTM Supreme, che ne so, 3000 gruppi che avevano fatto dischi che erano di gran qualità, ecco, dall'inizio alla fine, e che avevano dato i canoni del genere, ecco. Non è che la nostra roba è meglio dell'altra musica, però ci voleva una roba che fosse un po' ortodossa in quel momento. Gente questa forse lo era ancora di più, però era proprio quello che sentivamo, ecco, mettere un po' delle bandierine, ecco, per quello che riguarda la cultura, diciamo.
2: Sì, anche poi, più, poi era ancora più radicale, dai, gente guasta, no?
0: Gente questa era folle,
2: capito?
0: Però la gente ci seguiva, ci seguiva. Comunque ci abbiamo Alien Army nel disco, ci abbiamo Next, ci abbiamo

0: mi dicevi che hai venduto il primo disco di Gente Guasta, hai venduto 6.000 copie.
1: Abbiamo venduto 6.000 copie, però sicuro, anche vedendo i numeri degli streaming, cioè diciamo sarà girato a 10 volte di più di persone, ecco, ognuno l'avrà passato qualcuno, quindi
2: questa
1: diciamo,
2: è una cosa obbligata che la dovevamo fare, perché adesso mi è venuto in mente Quinto Potere, Mbato, Rizziconi, Reggio Calabria e El Mare. Assolutamente fiume. Assolutamente, cioè, adesso parliamo male, però parliamo di fiume.
1: Grande Ciccio.
2: È vero, un bacio, a Stretto Blaster, che veramente, cioè, se noi facciamo 5, Stretto Blaster fa 5.000.
1: Grande, cioè, Stretto Blaster. Meno male, che c'è.
2: Meno male di Stretto Blaster.
1: Un po' di giornalismo hip hop.
2: A me Stretto Blaster mi ha fatto nel 2010 conosce Rock Marzi. E ancora gli dico grazie, perché l'ho visto a Parigi un annetto fa, e mi ha firmato Marsberg, là c'era Culto. Carolina, che era la fan numero uno, è finita su QB Finest come il miglior live, ha fatto un live di Dio alla Machine de Moulin Rouge. Se Stretto Blaster vi dice che quello è il rap tosto, quello è rap tosto. Poi magari mi può piacere Sean Price o Se La Duelas, quello è rap tosto.
1: Sì, no,
2: il
1: no.
2: Gusto, il gusto.
1: No. Anche Q-Tip ha ripostato su Instagram il disco, l'ultimo di Rock Marziano, dicendo che non c'è niente fuori posto, è proprio roba fatta bene. E te lo dice Q-Tip, che è uno che è molto solare, e invece Rock Marziano è uno proprio gangsta movie, duro.
2: Che ha Rock Marzi, loro l'hanno dettato.
1: La voce dei Pimps.
2: Allora, questa è una domanda.
1: Però la tecnica e lo stile di Rock Marziano è proprio un caposcuola, ecco, è uno di quelli che ha sicuro ispirato altri artisti, che hanno ispirato altri, si è creato una wave.
2: Io ne voglio fare
1: stupenda,
2: una domanda.
1: Ecco, che rinfresca poi la scena, no? Quello è bello, capito? Siamo fortunati da questo punto di vista, noi siamo ancora qui a ascoltarci i dischi che escono con la stessa emozione
2: sempre
1: di quando eravamo pischelli. E per noi è come, che ne so, per uno che è appassionato di calcio, vedersi la partita, ecco, che è uscito questo, ammazza, fai sentire, è bello, andiamo al concerto, no?
0: No, ma poi la figata di Dio, ma cosa ti stai a sentire adesso, no?
1: Certo.
0: Cioè, mi è capitato tempo fa, per puro caso, non c'entra granché come, però mi sono trovato a cena con Fiumani, il tipo di Diaframma, c'è presente Diaframma?
1: No, sono bravi, rispetto.
0: Sì, facendo roba con i primi di Tfiba.
1: Ah,
0: vabbè,
1: insomma,
0: comunque mi sono trovato,
1: rock,
0: mi sono trovato in testa cena, e siamo messi a parlare di musica comunque, no? E alla fine è figo, perché lui mi ha chiesto: ma te cosa ti stai a sentire adesso? E io gli ho detto: ma io guarda, adesso sono in fissa con Piero Ciampi. E lui mi ha detto: oh, ma pure io sono in fissa con Piero Ciampi. Guarda che bellissima questa roba, che becchi gente che magari non conosci, ma comunque la musica ti dice: oh, ma la curiosità devi.
1: Sì.
0: Cosa ti stai a sentire adesso? Com'è?
1: Bello, e mi sentirò anch'io Piero Ciampi.
2: Io una domanda ce l'ho veramente sui Piero Ciampi del rap. Io sto fissato su queste
0: Ciampi
2: cose
0: del...
2: qua. Sto fissato su queste
0: Piero
2: cose.
0: Ciampi del rap?
2: Non voglio sapere chi è il Piero Ciampi del rap, ovviamente.
0: Ah, no.
2: A entrambi, però, perché lo so che ci avete le collezioni, forse ce l'ha più lui di te. Non lo so, il mischio ce l'ha un
1: po'. Ho dovuto vendere un po' di cose, ma c'è comunque. Nel cuore ci abbiamo tanti dischi. Nel cuore abbiamo tanti dischi.
2: Allora, quanto vale Griselda e Conway rispetto a Lockdown, Fista Bandi, Group Home negli anni 90? Io questa è una domanda.
1: Esatto.
2: Cos'è la differenza rispetto a The?
1: Una piccola provocazione per parlare comunque di cose belle tutte e due, ecco.
2: Ovviamente stava parlando di super prodotti.
1: Io, esatto, ho avuto la fortuna che andai a New York, che stava per uscire Black Moon, il primo album, e nei mixtape già suonavano We Got The Props, un po' di robe.

0: E quindi all'epoca la roba che era che tu arrivavi e vendevano i mixtape nei negozi di dischi, ma anche all'angolo delle strade. Allora, in molti mixtape che avevo preso c'erano già delle anteprime dei Black Moon. Io ero impazzito per Black Moon, e quindi poi tutta la Dark Town, tutto quello che è nato dai Black Moon. E quindi no, bello che si è vissuto quell'epoca lì. In realtà posso dirti, io sono un grande fan di West Side Gun dalle epoche proprio, sì, che faceva mille views con, certo, Mr. T, con i primi
1: tape. La prima di Hitler Were Hermes.
0: Esatto, no? Quel periodo lì che aveva fatto il quinto e sesto mixtape. E infatti molta gente in quel periodo anche mi diceva: ah, ma come faccio a diventare famoso tra artisti emergenti? Dicevo: guarda bro, se non fai almeno sei tape, cioè se non fai almeno sei album, cioè nel fatto che c'è tanta musica, secondo me è una cosa bella, fanne tanta anche tu, perché prima che uno ti conosce, poi anche quando ti conosce, magari ti conosce per una canzone, va a vedere e ne hai fatte 30, dice: ah ok, ma questo uno ci ha messo impegno, ecco. Per cui la cosa bella di Griselda è che ha riportato molto l'attenzione sui sample, su, certo, anche poi loro in particolare hanno fatto una bella riscossa di Buffalo, perché le zone di Buffalo dove sono loro sono molto dure.
1: Io non ho sentito, mi ricordo Maestro Fresh West, ma era di Toronto.
0: Canadese, no, ma già il Canada è, esatto,
1: Buffalo,
0: è vicino.
1: Non me li ricordo.
0: Buffalo, bro, chi lo sa com'era la storia Buffalo prima. La cosa che mi fa ridere è che a un certo punto suoniamo in un evento con la famiglia, Ottiere e la famiglia, becco Polo, sì, che vedo... Cioè, seguo sempre, vedo poco, però, proprio per fare due chiacchiere. Certo. Dico, ma io mi sto ascoltando questi tipi qua di New York che sta spaccando tutto. E lui mi fa: ma di dove sono? Fa: di Buffalo. Ma Buffalo è a 4 ore da New York, come per dire. Certo, non è arrivato prima quasi in giro con lo stile che hanno fatto che a New York. Non so come, sì, è arrivato, sì, di, sì, rimbalzo, no? Dopo, sì, che ho fatto il giro del mondo, adesso anche a New York sono di casa, alla grande, hanno fatto i pezzi con Busta Rhymes, con tutti Wu-Tang.
1: Probabilmente questa è la risposta, allora, che Black Moon è tutto il giro. Chiaramente uno può confrontare anche sia Smooth con Buckshot e non c'ha ragione, ma perché The New York lo fa, proveniva da New York e quindi ognuno aveva il suo preferito. Forse è questo giro del mondo che ha fatto lo stile di New York, non è che possiamo dire che è una, sì, cosa, che, sì, ne so, Los Angelina o no.
0: No, ma con la globalizzazione, quella roba lì, no? Quello stile lì si fa dappertutto, roba lì, però è nato lì.
1: Magari gliel'ha sdoganata, no? Marsberg, io so appassionato del Marsberg, Reloaded, quello che gli americani dicono Reloaded. Sdoganata quel senza batterie, quel via a tutti.
0: Sì. E poi proprio guarda, ritornare molto sul campionamento, perché c'era stata tanta innovazione, si era un po' persa.
1: Tanti belli campioni dei 20 secondi con anche, il basso che parte sulla punchline.
0: Bellissimo, bellissimo. Ci vuole ogni tanto un furto a fin di bene, se serve va preso,
2: ma per
0: come forse. Robin Hood, ecco, va dato. Ha portato ai poveri di funk un po' di, esatto, un po'
1: che
0: di buona musica.
1: Inocchia ha detto adesso che ha detto: c'è una parola che vi manca, è il funk. Cioè, una volta si diceva funk e si capiva più o meno tutto. Oggi vi manca proprio sta cosa che uno dice: sì, sì, ma quando le fate ballare le ragazzette?
2: No, ma questo proprio no. Manca proprio, come parlavamo prima adesso, anche dei proprio, a volte manca il cuore in certe produzioni, a volte manca un po' quell'uso anche del campione. C'è molto tecnicismo rispetto a prima, ci sono tante persone che tecnicamente sono mostruose, però è un po' come diceva, no, Caos quando fa il pezzo per Trix, no? Che diceva: tecniche da spavento ma non vanno neanche a tempo, no? Quando insomma fa appunto sto paragone. Cioè, tante volte vedo quello, cioè vedo tanta competenza ma poco cuore. Quello che secondo me è un attimo...
0: No, ma anche adesso di questa epoca qua ha fatto saltare un po' fuori questo pensiero. E la cosa bella, ho anche produttori, amici produttori che fanno, magari facciano roba molto moderna, che sono andati adesso a cercare i sample, il campionatore, sono diventati matti. Lui è un po', tra virgolette, devi dargli anche il tempo, perché effettivamente, ragazzi, stiamo parlando di un'epoca fa, capito? Già per arrivare ad ascoltarsi gli anni 90, comunque devi dare tempo di ascoltarsi 20-30 anni di musica, sì, poi sì, uno arriva lì e poi scopre gli anni 80, scopre gli anni 70, gli anni 60.
1: È quello.
0: Quindi c'è molto, cioè, diciamo, c'è bisogno di allenare l'orecchio.
2: È che noi ci pare che gli anni 90 era...
1: Ma sai quante volte però, dici, esatto, dai, mette quel pezzo che è uscito adesso, è del 2016.
0: Sì, sì, sì.
2: Quello nuovo.
0: Quella è una novità, ecco, l'ultimo decennio.
1: Ma questo è uno nuovo, è uscito.
0: Però esatto, avevo bisogno del tempo, perché anche noi quando ascoltavamo il primo funk, ecco, c'erano delle cose che ci gasavano subito, altre che proprio dovevi ascoltartele tante volte, entrarci un po', e poi non sapevi in realtà se stavi ascoltando il 72, il 77, il 76, stavi ascoltando il funk degli anni 70, ecco, invece, quindi sai, uno deve proprio, tra virgolette, entrarci pian piano,
1: per
0: ci
1: ritornare
0: vuole il tempo che ci vuole.
1: A quello che dicevamo prima, secondo me uno di quelli che l'ha tracciata un po' sta via qua è The Alchemist, che è di quelli che ha portato quel... Una volta c'era, non lo so, io dico, delle leggende metropolitane, c'era il numero dal 66 al 76. E non ti puoi sbagliare, no? A pescare gente può
0: sbagliare. Annate,
1: no?
0: Ottime per la
2: vino.
0: Musica. Sì.
1: Alchemist, secondo me, ha portato sta cosa almeno dei 10 anni più avanti, con quelle batterie, no? Con quel master filtratissimo, che una volta dice, ma è sta zozzeria, no? Sembra Raff. Invece, no?
0: Sì, no, ma si sta cercando un po' quello, tra virgolette, anche usando i vinili. Molto spesso il suono non è così dinamico come se usi un campione che arriva dal digitale, ma anche una roba vecchia che però è stata rimasterizzata, quindi suona molto più dinamica, molto più ricca, molto più stereo, molto più potente. Invece dal vinile il suono è un po' più povero, ecco, magari è un'edizione di un vinile che è di qualità, allora suona meglio, però quando campioni da vinile viene tutto un pochettino più cupo, un pochettino meno stereo, un pochettino più zozzino, però è anche quello, è una suggestione sonora, cioè il fatto che tu senti quel suono dirty così, dici, ah, questa è una registrazione di quell'epoca, e ti porta un po' indietro nel tempo. Quindi tante volte usare il campione molto crudo, molto zozzo, anche la canzone magari in sé è un po' più povera delle produzioni moderne che hanno una sonorità molto più impattante, però ti porta in quegli anni lì, senti una roba degli anni 70 e dici, volo in quel periodo lì, in qualche modo.
1: Secondo me la pasta del vinile è
0: impagabile.
1: Poi magari c'è quel master anche digitale, però ci arriva, sì, sì. È esattamente fetish.
0: È un po' quello.
1: Lo snare è fetish, la cassa magari no. Sì, sì. Lo snare però è il tacco che piace ai giovani.
2: Con che macchina stai a lavorare adesso?
0: Io, guarda, mi diverto tantissimo a fare i beat col 404 e i 45 giri, perché è proprio un suono che poi adesso è diventato anche culto.
1: Roland.
0: Sì, sì, l'ho fatto per più di 10 anni con quella macchinetta, prendendomi anche degli insulti di tanta gente perché sperimentavo molto sull'offbeat, sulle robe. Però in realtà poi il tempo mi ha dato ragione, adesso tutto il chill rap.
1: E voi?
0: E tutte le robe un po' lo-fi sono diventate, come si può dire, uno stile che piace, ecco.
1: No.
0: E quindi sono contento di averle visto.
1: Su, me sbaglio?
0: Frank Ocean viene
1: Frank
0: anche
1: Ocean
0: da giro di Underground,
1: su
0: Los Angeles.
1: Con la macchina
0: sì,
1: lì.
0: Sì, perché sono tutti, siamo tutti un po' fan di Madlib, ecco, che lui è stato uno dei primi a usare campionatori, tra virgolette, low budget, però fare molta ricerca sonora, quindi comprare tanti dischi, ascoltare
1: tanta
0: musica.
1: Contemporanea, quella macchinetta, quella calcolatrice adesso,
0: sì,
1: scherzosamente, dell'NPC, della CAI che ha fatto uscire adesso.
0: Ah, la nuova, bellissima.
1: Com'è che si chiama?
0: L'NPC Mini.
1: Lo diceva.
0: L'NPC Mini.
1: La Mini.
0: Mi sembra, sì, sì.
1: A me mi sembra una bomba.
0: È bellissimo, è bellissimo. No, ma io sono rimasto al 404G perché tratto bene le cose, c'ho anche un computer molto vecchio di 10 anni fa, e ti dico, io finché l'equipaggiamento non scoppia continuo a usarlo, perché c'è una manualità con le cose con cui lavori spesso,
2: certo,
0: che se cambi troppo spesso setup poi devi imparare di nuovo la nuova macchina e devi pensarci molto su quello che fai. Allora il mio consiglio se uno proprio non c'ha, come si può dire, la scimmia di aggiornarsi, non aggiornatevi. Anche lo diceva Apollo Brown, che lui faceva tutto col PC e cool edit, e poi ha provato a cambiare setup, e non gli veniva più i beat, era disperato, è ritornato col PC e
2: cool edit. Ma che beat belli fa Apollo Brown?
0: Perché lì, esatto, non è la programmazione di quella roba lì, è semplice, è più la ricerca musicale che fanno i producer, ecco, quindi non è che ti serve la macchina definitiva, tu comprane una bella, spendici soldi una volta, tienitela bene per 5-10 anni, falla fruttare. Ecco.
1: Allora, secondo me è proprio di questo che bisognerebbe parlare, perché è come già avevamo messo di Apollo Brown che produce dischi per rapper come O.C. o Rascas, quindi di un calibro, Rascas l'ha sempre detto, che potrebbe stare vicino a Jay-Z e Nas, sì, nessuno gli toglierebbe il fatto, no, certo. Ed è così come Esa potrebbe stare molto vicino a Gue e Marrakesh, io dico due nomi così, e nessuno gli toglierebbe il diritto di starci, esattamente per sta cosa è
0: ma io posso dire una cosa che sappiamo solo noi, ma non è che dà paura qua, cioè io do un grande rispetto a Gue e Mara, sono degli artisti incredibili, sì. Ti voglio un bene della Madonna e so che me ne vogliono, però veramente, ma sai che diciamo tanta popolarità, non so se è sempre una fortuna, è una fortuna, però è anche dura da portare avanti, no? Per cui a me piace quasi questa dimensione più tra di noi.
1: Loro
0: anche genuina, ecco, che possiamo
1: una
0: dire.
1: Una bella serata come la nostra non se la vivono.
0: No, tutto magari loro fanno cose tanto belle, importanti.
1: A voglia.
0: Però devo dire che nel piccolo, nella scena underground indipendente, proprio molto alla mano, e c'è anche questa sensazione, questo feeling di family, che perché non c'è proprio troppa competizione, è più importante la socialità, la condivisione, quindi io sinceramente sono fortunato così, ve lo dico, poi se un domani svolto pesantemente sono felice, ringrazio per l'abbondanza, me la meritiamo, però onestamente stiamo da paura, stasera si sta di proprio da paura, tutti abbracciati, sorridenti, amici, amiche, giovani, grandi. Insomma, dai, e chi ci ammazza? No?
1: Non ci ammazza nessuno, è la cosa, l'unica cosa che dobbiamo sottolineare.
0: Abbiamo sfondato noi, la cosa più bella, diciamo, è questa, no? Andare in giro. È vero, questo è bello, andare in giro, fare cricca con persone interessanti. E poi auguriamoci sempre successo e abbondanza nella vita, per carità. Grazie, ringraziamo più di quello che ci aspettiamo. Però insomma, comunque, non abbiamo poco, non
2: se ci volete fare un bonifico istantaneo dopo vediamo
1: quando volete,
2: che comunque c'erano sempre bisogno. Vabbè, io direi che lo potremmo anche lasciare un attimo.
0: Io, amici, vi dovrei salutare, sì, perché domani c'è un treno che mi aspetta, devo tornare in zona, come diceva, esatto, DJ Luigi. Però sono stato felicissimo, ho fatto tutto, birre, festa,
2: ho fatto pure lo spliff,
0: concerto, insomma, due spliff, intervista, due chiacchiere, grazie anche. Grazie, meno male che c'è, esatto, c'è un po' di giornalismo hip hop. Amici a casa, Banana Spliff.
1: Banana Spliff, salutiamo. Salutiamo Esa.
0: Solo amore.
1: Solo amore, solo amore. Siamo qui a Iesi, salutiamo Jonathan. Ragazzi che stanno qua, Jacopo Millet, Gigascasi, Estro Buso, La Mano.
2: C'è Zii qui dietro di me che sta a schiacciare. Ehi, io!
1: Ragazzi, io mi assento un attimo perché non gliela faccio più, c'ho la vescica che scoppia.
0: La birra è passata,
1: questa
0: la birra
1: è passata.
0: Grande.
1: Uomo, grazie mille.
0: Grazie, grazie,
1: grazie,
0: grazie Giorgio, grazie Transilvania, grazie Iesi. Grazie.

Yo, siamo giunti alla conclusione di questa nuova puntata di Champion Summer. Vi aspettiamo per la prossima, dove trasmetteremo tutti i freestyle, tutti gli interventi degli altri MC che sono stati ospiti a Radio Parsec Champion Sound. Detto questo, buona estate, un saluto, io sono Sdrugo, Jacopo Miller te con me, un saluto a Fra OP che adesso forse dalle Barbados si è spostato verso le Antille, pare, e ci sentiamo alla prossima puntata. Yo!

Cosmic Salsa. Radio Parsec. L'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Alza Brossito e Leon Bueno, vamos!

E benvenuti ancora una volta a questa nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, tra poco ci collegheremo con il nostro hermano fluttuante Leon Bueno e oggi siamo molto felici di dedicare questa puntata di Cosmic Salsa alla Colombia. Andremo ad esplorare le musiche

0: e di questo fantastico paese. Partiremo dalla cumbia, questo genere autoctono che poi si è diffuso in tutto il Sud America e non solo, per poi andare a esplorare quella che sarà la esplosione della salsa colombiana. Ma vediamo subito se è in collegamento il nostro Leon Bueno dallo spazio. Leon, ci sei? Tutto bene?
1: Io sacrossito, eccomi dritto dallo spazio, parcheggiato già l'astronave sopra la Colombia.
0: Benissimo, intravedi Medellin, Cartagena, sì. Intravedi?
1: Sì, sì, c'è un po' di foschia da questo per la verità, ma si vede tutto benissimo, messo anche la macchina del tempo pronti a viaggiare nella musica.
0: Perfetto Leon, iniziamo subito, andiamo con la storia della cumbia colombiana, partiamo con la Pollera Colorá, questo è Wilson Choperegna, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

0: questa è la cumbia colombiana qui su Cosmi Salsa, la pollera colorata, che sarebbe la sarebbe una gonna colorata, che è la gonna tipica tradizionale colombiana, e questo brano è proprio diventato non solo quasi un secondo inno nazionale, ma anche questo è ormai patrimonio di tutto il Sud America. Adesso, mio caro Leon, anticipiamo subito, visto il tema della canzone, il Vestaglietta Time, e anche se sarà movimentato, dovete appunto mettervi comodi, vestaglietta, ciabattine di velluto, un whisketto in mano e...
1: E Rodolfo Aicardi su tipica tabacco Iron.
0: Vamo! Con mi salsa, alza brosito e un buono radio parsec. Vamo!

0: e con essa amargura, l'amarezza che può provocare ecco, un eccesso di tabacco Iron, questo pezzo fighissimo che poi dicevamo prima era, se non sbaglio, cos'è che mi dicevi Leon nella colonna sonora?
1: Sì, è colonna sonora di Narcos,
0: ah, Narcos,
1: chiaramente,
0: giusto.
1: Quindi l'ha reso famoso, diciamo, nel contemporaneo, anche se a volte chiaramente viene associata esclusivamente al tema, no? Diciamo, narcotraffico, ma ovviamente non c'entra niente, no? È solo localizzazione.
0: No, però è anche vero che è una dimostrazione di come anche le serie TV e in qualche modo il cinema hanno poi utilizzato tantissimo le musiche sudamericane, e proprio probabilmente grazie alla serie alcune cose, e questo secondo me c'è anche un aspetto positivo, probabilmente sono state riscoperte o conosciute, quindi va bene così.
1: Assolutamente sì.
0: Andiamo avanti.
1: E poi,
0: scusami.
1: Però lo devo dire perché c'è Rodolfo Icardi, ha firmato uno dei pezzi, secondo me, un anthem vero e proprio, che è la collegiale.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente
0: questo.
1: Il pezzo della vita di sempre.
0: Anche perché la collegiale, io ricordo che alla fine, mi pare, degli anni 80 era diventata una hit comunque anche da noi, io mi ricordo, no? In una versione, diciamo, non so se era proprio quella originale, un po' remixata alla discoteca, ma era conosciutissima.
1: No, sì, ma poi se senti il giro di basso è devastante. Comunque, Rodolfo Icardi, veramente king dei king.
0: Perfetto, andiamo avanti. Adesso rimaniamo sempre sulla cumbia degli anni 60. Questa è la Sonora Dinamita, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Boom!

0: su Baila mi cumbia che è sì sabrosa. Andiamo avanti e volevo dire che poi la cosa bella di questo genere musicale è che intanto il termine cumbia probabilmente deriva da un termine africano che era kumbé, originario della Costa d'Avorio, che era il nome proprio di una danza. E la bellezza di questa musica, che è più o meno nata sulle coste caraibiche della Colombia, e non è un caso che la maggior parte dei musicisti colombiani di questo genere provengono poi da quella zona, ha fuso praticamente tre tradizioni, perché ovviamente una radice è quella africana dei tamburi o di alcuni strumenti tipo il guiro, che è quel classico suono strusciato che è praticamente alla base della cumbia. Poi la tradizione dei canti, delle melodie, dell'utilizzo dei fiati invece delle popolazioni indios locali, e infine una parte di quella che è stata la tradizione delle canzoni anche popolari degli europei, che attraverso insomma, le navi, attraverso la colonizzazione, avevano portato anche loro i loro strumenti. E il pezzo che abbiamo sentito infatti conteneva sia le parti cantate con il tamburo che l'utilizzo della fisarmonica. E la Sonora Dinamita è stata una band importantissima per la Colombia, che è nata più o meno nel 1960, e anche questa era una creazione di Antonio Fuentes, di cui però adesso, mio caro Leon, ci parli un po' anche tu per il prossimo brano.
1: Sì. Sì, ma infatti guarda, se si parla di un certo tipo di musica in Colombia in quegli anni, bisogna per forza parlare di Discos Fuentes, questa etichetta che ha avuto un ruolo fondamentale, e per dimensioni, per importanza ed impatto è paragonabile a quello che aveva fatto la Motown. Quindi insomma, raccoglieva tutti i migliori musicisti, ma soprattutto, come il prossimo pezzo che ci sentiamo, che è di Afro Sound, si chiama La Sampoesana. Praticamente Afro Sound era un gruppo interno dell'etichetta, era stato creato personalmente da Fuentes per scelta, per esplorare dei suoni, tipo dei suoni che arrivavano no, anche da altri paesi, che ne so, tipo ad esempio Santana,
0: certo,
1: o varie influenze, no, del rock afro-latino, e quindi appunto questa creazione, uno direbbe ok, una cosa studiata a tavolino, però giudicate voi, sentite che bomba.
0: Perfetto, ci ascoltiamo Afro Sound, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Calzabrossito e Lo Bueno, vamos!

questo era Afro Sound. La cosa poi molto bella, secondo me, di questo tipo di contaminazioni è che riesce a mantenere allo stesso tempo un'identità ben precisa, ma si riesce a lasciare influenzare e si mescola con suoni, diciamo, provenienti da altre latitudini, con risultati che poi sono, secondo me, molto interessanti. Andiamo avanti, continuiamo il viaggio sempre nella cumbia colombiana, siamo sempre più o meno a cavallo tra gli anni 60 e 70. Questi sono Los Corraleros de Mayagual, La Omblingona, Radio Parsec. Vamos, Cosmic Salsa!

0: questi erano Los Corraleros. E qui potremmo dire poi, mio caro Leon, che questa è proprio un po', anche secondo me a livello direi culturale, è proprio la roots and culture, cioè alla giamaicana, nel senso che comunque è un genere musicale che ha radici molto antiche, che ha attraversato diverse epoche e che ancora oggi comunque poi, come vedremo anche più avanti, diciamo, non solo ha ancora qualcosa da dire, ma mantiene probabilmente anche questa dimensione estremamente popolare. Prima dicevamo che c'è molta affinità, o perlomeno noi la sentiamo, con quella che è la tradizione della musica popolare italiana, che comunque vede spesso gli stessi quasi strumenti, il tamburello, la fisarmonica,
1: sì,
0: i balli di coppia,
1: no?
0: Di gruppo, e i temi, appunto, la contadina con la gonna, mi è scappata la gallina,
1: certo.
0: Il vino del vicino è rancido, è questo perché proprio è la capacità della musica poi popolare di farsi in qualche modo, ecco, universale. E andiamo avanti, sentiamo adesso un altro brano, Leon, della Sonora Dinamita.
1: Oh, Sonora Dinamita, wow, una formazione incredibile, veramente, che poi, se non sbaglio, credo sia ancora attiva,
0: sì,
1: con
0: sì.
1: Componenti diversi, no?
0: Ovviamente.
1: È una storia veramente lunghissima, cioè dagli anni 60 in poi. E c'è questo pezzo che ci sentiamo, si chiama La Cumbia della Cadenita. Della catenina, no? che si è perso la catenina che gli aveva regalato la ragazza, chiaramente, cose che succedono. È stata rifatta in mille versioni diverse, ecco, però c'è questa qua che è veramente favolosa.
0: Questo è la Sonora Dinamita, Se me perdió la cadenina, Cosmic Salsa, Radio Parsec, León Bueno y el Sabrosito, vamos tú!

0: Ah, e per fortuna Leon se la rincontriò la catenina, sta catenina.
1: L'ho ritrovata.
0: C'è un maligno dentro di me che potrebbe dire sta cazzo di catenina, l'ha ritrovata.
1: Esatto.
0: Fighissima comunque.
1: Che poi l'hanno fatto veramente, hanno fatto un album dove c'è una canzone che dove spiega che ha ritrovato la catenina. Anche il
0: era,
1: ufficiale.
0: Era una storia che aveva appassionato un po' tutta la Colombia. E adesso verso la fine di questa prima parte nella cumbia colombiana ci andiamo a sentire colui che più o meno negli anni 40 addirittura fondò l'orchestra dei Pedro Laza e Sus Pelayeros. Era un clarinettista, un compositore e un direttore d'orchestra che fu il primo a scrivere delle vere e proprie orchestrazioni e partiture di cumbia per le orchestre popolari. Perché poi, come dicevamo in qualche puntata fa, non ci dimentichiamo mai che la musica in questo contesto è quasi inscindibile dalla danza. Quindi se c'è una balera, se c'è un posto dove serve, dove ci sono dei musicisti, immancabilmente ci sono dei ballerini. E ci andiamo a sentire quindi con questa cumbia Cienaguera, che fa anche molto ridere perché ricorda, come dicevamo prima, il romanesco Cienaguera. E ci andiamo a sentire Pedro Laza, questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, alza prosito e le un bueno, vamo!

0: Madonna Leon, che voglia di andare a, non so, a una festa popolare in un paesino della Colombia a
1: Dai,
0: ballare e sentire.
1: stasera ci andiamo.
0: Ci andiamo, venire. Allora passiamo a prendere con l'astronave e vengo
1: Certo.
0: volentieri. Andiamo avanti e adesso proseguiamo il viaggio sempre con la cumbia colombiana. Cosa ci fai ascoltare adesso, Leon?
1: Allora, adesso torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo al 67. C'è questo Luis Enrique Urbano Tenorio, conosciuto come Perigoglio. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Descarga Vaccanà, infatti sarebbe Perigoglio su Combo Vaccanà, quindi con la sua orchestra. Dai primi anni 60 è stato uno dei primi a diffondere la musica del Pacifico colombiano, ha scritto un sacco di cose, c'è più di 120 pezzi che sono diventati successori. E questo pezzo appunto è fichissimo perché diciamo, ha un'evoluzione, e insomma, se la senti proprio la radice afro-colombiana, con influenze caraibiche, secondo me è capolavoro.
0: Ce lo andiamo a sentire, Descarga Vaccanà, Perigoglio, Cosmic Salsa, vamo!

e su questo sound veramente fighissimo, un pezzo che proprio vi avrei fatto ascoltare fino alla fine, ma purtroppo il tempo non ce lo permette, quindi comunque vi invito di andarvelo a cercare, la descarga Vacanà di Perego'io. E finiamo questo viaggio per adesso nella cumbia, prima di passare a quella che poi sarà l'esplosione della salsa colombiana, ci andiamo a sentire la pava congona Andrés Landero. Vamos!

0: Questo è Andres Landero, uno dei grandi virtuosi poi della fisarmonica della cumbia colombiana. Ma mentre si sviluppava, diciamo, il sound della cumbia colombiana, ma da soprattutto da New York all'inizio degli anni 60 arrivano anche in Colombia i suoni newyorkesi del bugalù e della salsa, esplode questo sound sempre grazie a la geniale, diciamo, visione di Antonio Fuentes, che anche qui con la Disco Fuentes inizia a produrre i primi musicisti salsa. Qual è il primo che ascoltiamo, Leon?
1: Allora, arriviamo a un personaggio fondamentale, Fruco, diciamo con la sua orchestra Fruco y sus Tesos, che è stato uno dei pilastri non solo della musica in Colombia, ma soprattutto di Disco Fuentes. Infatti anche lui, oltre che musicista, era uno di quelli attivi, no, come capoccia, tra virgolette, all'interno dell'etichetta. Il prossimo pezzo che ci sentiamo è Sale el Bugalú, giusto?
0: Sì, Sale el Bugalú.
1: Esatto, che poi in realtà è un pezzo anche relativamente recente, cioè questo pezzo, insomma, è, se non sbaglio, dei primi 2000 addirittura. E però quello che mi piace di questo pezzo qua, che testimonia un po' la carriera, no, lunghissima, di Fruco, e soprattutto il fatto che è riuscito a mantenere il suono della, no, originale, tipo anche diciamo nell'allungarsi del tempo. E questo pezzo qua, secondo me, è la testimonianza.
0: Sì, ma
1: meravigliosa.
0: Anche perché nella sua, diciamo, nella discografia un po' più recente di Fruco, ha fatto un po' il percorso che abbiamo fatto noi nella puntata scorsa, partendo dal Mambo il Bugalù, arrivando alla salsa. Anche lui ha fatto questo tipo sia di evoluzione, diciamo, nel tempo, ma anche come riscoperta di quello che era un suo bagaglio musicale. Ce l'andiamo a sentire, che anche a noi c'è Sale el Bugalú, Cosmic Salsa, Radio Parsec. ¡Vamos!

0: e sull'Everybody Dancing Boogaloo del grande Fruco andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora un suo brano. Siamo sempre negli anni 70, nell'esplosione della salsa colombiana. Altro brano che poi fa parte della colonna sonora di Narcos. Questo è El Preso, Fruco e su Tesos, Cosby Salsa, Radio Parsec. Vamo!
1: Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Mayoma.

0: E purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico perché il brano non si è caricato come avevo previsto, quindi andiamo avanti e ci ascoltiamo l'ultimo brano di Fruco e la sua orchestra. Questo, se non sbaglio, Leon, è il titolo, scusami.
1: Allora, Lupita.
0: Lupita! Andiamo avanti, Cosmic Salsa, Radio Parsec, questa è la Colombia, vamo!

sull'assolo finale di questa bellissima salsa del nostro grande Fruco. Andiamo avanti e andiamo a sentirci uno che è un po' un nostro cavallo di battaglia, direi, tant'è che credo che nelle prime puntate di Cosmic Salsa questo brano l'ho già messo, ma questi sono i Latin Brothers, una delle più importanti band di salsa, non solo colombiane, ma ormai patrimonio di tutta la musica, fondata sempre da Antonio Fuentes per la Disco Fuentes. Questa è Los Caleñas Son Como Las Flores, Latin Brothers, Cosmic Salsa, vamos!

0: E così, con il desiderio di andare con la mujer de Cali para gozar, siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata di Cosmic Salsa dedicata alla Colombia, ma chiudiamo con un gran pezzo di cui adesso ci parla Leon. Questo è, se non sbaglio, si chiama El Lobo. Dici qualcosa, Leon?
1: El Lobo, il lupo, sì. Allora, il gruppo si chiama Uganda Kenya. È un altro gruppo fondato da Fruco, diciamo che era un po' tipo il gruppo resident di Discos Fuentes, no? Infatti c'era un sacco di musicisti anche dell'orchestra di Fruco y sus Tesos, dei Latin Brothers, e la caratteristica era che era formalmente creato per portare appunto il suono africano, no? E infatti molti la confondevano anche con una band africana o di Haiti. Però sì, insomma, un suono incredibile. Il pezzo chiaramente si chiama El Lobo, l'abbiamo messo un sacco di volte anche alle serate di UFO Tropical, della Noche Salsera. È veramente un inno.
0: Benissimo, a noi questo ci fa impazzire. Mio caro Leon, come sempre è stato un piacere. Ti auguro come sempre buona fluttuazione cosmica e spaziale tra le galassie. Ci risentiamo noi più avanti per la prossima puntata. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Troverete la nuova puntata nel giro del palinsesto a partire da lunedì 16 marzo. Io vi saluto e questo è Lobo, vamo!

Ben ritrovati su Radio Pars, io sono Claudio, questa è sempre Inner Space, musiche per il terzo orecchio. Mi scuso dalla lunga assenza, purtroppo impegni lavorativi e quant'altro e incapacità di avere una capacità decisionale, diciamo, quindi mi infilo sempre in puntate arzigogolate. Diciamo che alla fine sono riuscito a trovare la quadra e faremo adesso una serie di tre puntate, come avevamo fatto sugli Stati Uniti, sulla psichedelia, sulla scena psichedelica degli anni 60, questa volta in Inghilterra. Allora, principale differenza fra la scena inglese e la scena americana, la maggior difficoltà a selezionare i brani, perché ce ne sono di più, probabilmente perché l'industria discografica inglese era già per assurdo più sviluppata di quella americana, e poi perché molte band fecero uno o due singoli, neanche un disco, degni di nota, e poi si sciolsero. Quindi c'è una miriade

possibilità di scelta. Sono riuscito a isolare un po' più di 30 pezzi, come avevo fatto per la psichedelia statunitense, qui saranno penso 35-36 totali, e divisi sempre in tre puntate distinte, che ho diviso in questo modo. Oggi parleremo dell'overground, ossia delle band maggiori che hanno pubblicato dischi psichedelici negli anni 60, la seconda ovviamente su tutto l'underground, ossia le band meno famose che magari sono durate il tempo di un disco o poco più, e alla fine invece nella terza puntata indagherò un po' tutte le derive che la psichedelia inglese ha preso sul finire degli anni 60. Perché ecco un'altra differenza con la scena statunitense: in Inghilterra molte band si rimodularono e virarono verso altri generi, mentre negli Stati Uniti più delle volte scomparvero proprio. La scena psichedelica statunitense negli anni 70 è praticamente nulla, anche i grandi nomi o si sciolsero o virarono sul country e sul folk, come ad esempio i Grateful Dead. In Inghilterra invece magari andarono verso il jazz, chi cominciò ad andare verso quello che sarà chiamato dopo progressive, o chi invece irrobustirà un po' il sound, soprattutto chitarristico, andrà verso quello che dopo venne chiamato hard rock. Quindi tutte i vari rivoli, i vari diciamo rigagnoli che in cui verrà divisa la psichedelia britannica negli anni, inizio degli anni 70. Come l'altra volta, metterò un brano per ogni band, grande o piccola che sia, e l'unica eccezione, la dico subito, saranno i Pink Floyd, perché secondo me, ed io purtroppo sono un Pink Floydiano di ferro, almeno i Pink Floyd fino all'inizio degli anni 70 sono imprescindibili sull'evoluzione della psichedelia a livello proprio mondiale, e quindi in ognuna delle puntate ci sarà un brano diverso di Pink Floyd, sempre degli anni 60 ovviamente, che è abbastanza in linea con le altre scelte della puntata. Quindi bando alle ciance, iniziamo con quello che è la madre di tutta la psichedelia britannica, ossia Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Adesso io mi trovo in difficoltà a parlare di un disco così iconico e straconosciuto anche da chi non sa quasi niente di musica, o comunque che non è come noi, mezzi invasati, e quindi bene o male ne ha visto o la copertina o ha sentito With a Little Help From My Friends varie altre tracce di quel disco. Bene o male è stato influente sia appunto a livello proprio grafico, come viene da dire, perché la copertina fu uno studio abbastanza arzigogolato, pieno di quelle che adesso si chiamano easter egg, che ha fatto la gioia di tanti maniaci dei Beatles, per tutti i vari rimandi più o meno manifesti all'interno della copertina, e poi perché comunque contiene pezzi importantissimi dei Beatles, e anche chi magari non ha mai praticato molto gli anni 60, ma probabilmente una copia di Sgt. Pepper come Dark Side of the Moon negli anni 70 ce l'ha a casa. Perché è importante ed è la madre un po' della scena psichedelica? Perché Sgt. Pepper, per quanto, come dicevo nella prima puntata, nella puntata zero, non è il primo disco psichedelico dei Beatles, che forse il trittico psichedelico parte da Rubber Soul, continua su Revolver e finisce con Sgt. Pepper. Forse il vero disco psichedelico più sentito potrebbe essere il precedente Revolver, ma questo fotografa perfettamente il 1967, che è considerato l'anno della Summer of Love, quindi dell'esplodere la psichedelia a livello mondiale da underground a overground, insomma, e grazie anche a loro il sentire psichedelico divenne comune, con il conoscenza comune, insomma, allargarono molto lo spettro d'utenza e di conoscitori
fondatori di tutto questo mondo culturale e visivo. Erano reduci da un anno precedente in cui hanno smesso di fare concerti, si erano ormai proprio riformattati come gruppo in studio e non tornarono più praticamente a fare concerti fino allo scioglimento. Ed è forse il disco dove l'equilibrio artistico fra McCartney e Lennon raggiunge appunto un equilibrio perfetto, grazie anche al grandissimo lavoro di George Martin, che qui diventa proprio il quinto Beatle e ha una mano importante su tutto quello che questo disco rappresenta anche a livello sonoro, perché era molto ambizioso il fatto di avere orchestre, clavicembali, glockenspiel, usarono tantissimi strumenti e ovviamente poteva venire un patchwork poco equilibrato, ma George Martin è George Martin, non avvenne ciò. Quindi il disco poi venne introdotto nei mesi prima, perché uscì nel giugno del 67, nei mesi prima, inizio anno, da Strawberry Fields Forever e Penny Lane, le due perfette polaroid della Londra psichedelica, uno legata a Paul McCartney, quindi alla vita un po' di tutti i giorni, e l'altro alla parte onirica e quasi nonsense di Lennon, che firmò Strawberry Fields Forever. Difficile scegliere tra le tanti brani di questo disco quale ascoltare, ce ne sono tanti, She's Leaving Home e When I'm 64, che sono forse dei picchi di canzone pop di McCartney, oppure Lucy in the Sky with Diamonds o For the Benefit of Mr. Kite di Lennon. Io però di solito preferisco, per dare un equilibrio al tutto, ascoltare Day in the Life, che chiude il disco, in cui uno dei rari casi in cui c'è proprio un'onnipotenza artistica di Lennon e McCartney, che si dividono la canzone in due e portano a casa un risultato a mio avviso incredibile, la cui eco continua a rimanere un po' come l'accordo tonante di piano che chiude il brano. Quindi andiamoci a sentire Day in the Life da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967, Beatles.

Ed eccoci ritornati con l'accordo tonante che chiude Day in the Life. E in verità alla fine ci sarebbero le tipo mezze paperelle, vero Lello, che chiudono il disco in loop continuo. Allora, se Sgt. Pepper è la madre, il padre, a mio avviso, è The Piper at the Gates of Dawn dei Pink Floyd, anche se è registrato sempre Abbey Road, sempre nello stesso periodo, uscito poco dopo di Sgt. Pepper, quindi si dice che ci fossero state anche influenze reciproche. Insomma, Barrett veniva comunque considerato, soprattutto da Paul McCartney, un grandissimo cantautore, perché lo conosceva già essendo, ecco, questa è una piccola cosa, si pensa sempre a Lennon come a capo del sentire psichedelico dei Beatles, il motivo per cui sì, è assolutamente non vero, perché era Paul McCartney quello che girava per le librerie, che andava all'UFO Club, al Middle Earth, insomma era lui quello che portò queste novità all'interno del gruppo. Ad ogni modo, perché Piper è il padre? Perché è un po' quello che ha dato il seme a tutto un movimento, la sua importanza travalica i decenni, e anche se purtroppo schiacciato dalla soverchiante fama e successo, il soverchiante successo dei dischi successivi degli anni 70 dei Pink Floyd, per molte band e per molti ascoltatori a mio avviso rimane un disco folgorante. Comunque ne abbiamo parlato in maniera abbastanza esaustiva, esauriente nella puntata zero. Quello che voglio dire è che questo disco cerca di racchiudere quello che i Pink Floyd erano dal vivo, perché la loro fama nasce dai loro concerti Monster all'UFO Club, in cui fondamentalmente facevano grandi improvvisazioni chitarristiche, e le due canzoni che racchiudono, che cercano di cristallizzare queste esibizioni live, sono Astronomy Domine, che tra l'altro è anche la sigla, una parte di questo programma, quindi capirete perché mi piacciono i Pink Floyd, e Interstellar Overdrive, strumentale stellare lanciato verso il cosmo. Però c'era anche tutta un'altra parte legata a un sentire bucolico di un'infanzia, un'Inghilterra arcadica che quasi non esisteva, e quindi convivevano questa tensione verso lo spazio, verso l'espansione, e una specie di nostalgia di un passato immaginario in Barrett. Probabilmente queste due anime, la tensione di queste due anime lo rese così, era il suo motore creativo, diciamo. Peccato che con l'utilizzo probabilmente dell'LSD non rimase senza pelle, e praticamente tutta questa tensione artistica e umana debordò e lo lasciò troppo aperto a tutte le influenze esterne, che probabilmente lo sopraffecero sia a livello umano appunto che artistico, che un suo burnout, come si dice adesso, fu velocissimo purtroppo. Quindi andiamo a sentirci, ho scelto la canzone che chiude anche questo disco, Bike, perché con il suo finale, con la camera degli orologi rotti e la paperella in loop, un po' rappresenta un po' quello che ho sempre pensato succedesse nella mente di Barrett, almeno in quel periodo. Andiamoci quindi a sentire Bike da The Piper at the Gates of Dawn, 1967, Pink Floyd.

Ed eccoci ritornati sempre Inner Space, sono Claudio con queste paperelle in loop con cui finiva The Papere Against the Dome. Ci sono sempre divertito tantissimo fin da adolescente. Parlando di grossi calibri, se abbiamo parlato dei Beatles, ovviamente non si può non parlare dei Rolling Stones, che fino alla fine ero indeciso se inserire in questo elenco, perché loro fecero un disco che loro stessi cioè sembra un po' una brutta copia di Sgt. Pepper già dalla copertina. Volevano fare il disco psichedelico, io me lo sono sempre immaginato che sia andata un po' così. Brian Jones, dopo aver fatto da patrone del Monterey Festival, aver scoperto praticamente Hendrix, aver suonato il sitar, introdotto il sitar su Paint in Black, si vede alla fine in quell'anno, nel 67, superato a destra a sinistra, a seconda se siamo in Inghilterra o no, da i Beatles appunto, e da tante altre band, tra cui anche Pink Floyd. Quindi avrà detto cazzo, adesso faccio anch'io il disco psichedelico, solo che probabilmente questa ansia da prestazione ha partorito, cioè sta montagna ha partorito un topolino, perché ha detto un po' di tutti, Their Satanic Majesty's Request del 67, il disco psichedelico dei Rolling Stones, è un po', non è venuto benissimo, è una cozzaglia di tante idee senza un obiettivo. Un disco che se avessero tolto invece di aggiungere soprattutto strumentazioni anche esotiche e quant'altro, i brani sarebbero potuti essere molto più interessanti. Da questo disco tendenzialmente si tira fuori soltanto She's a Rainbow, che infatti è stata anche utilizzata per le pubblicità, che è una io la chiamo un po' una You Can't Always Get What You Want psichedelica, che poi alla fine così psichedelica non è, ma ad ogni modo è quella più famosa. E quindi, visto che io vado sono un bastian contrario, me lo sono anche risentito, perché stilare questa classifica mi ha servito, anche dicevo prima con Lello che è qui con me, mi è servita molto per recuperare e riascoltare dei dischi che davo un po' per scontati. Quindi andiamoci a sentire da The Satanic Majesty's Request del 67 la breve ma molto interessante Citadel.

Ed erano i Rolling Stones nella loro frangente psichedelico. Bella città, un bel brano che non ricordavo. Andiamo invece su un altro band che anche qui non ero sicurissimo se inserirla, perché a parte l'artwork della copertina, a sentire bene il disco di psichedelia non c'è tantissimo, c'è una leggera un sentore latente, però è un bellissimo disco, quindi mi sono sentito anche qui, sono riuscito a risentirlo per bene, molto bello. Sto parlando di Odyssey and Oracle dei Zombies, che fu il secondo disco. Loro cominciarono a registrare il disco dopo aver fatto un disco precedente dove c'era She's Not There, che se non sbaglio andò addirittura al numero uno in gli Stati Uniti, e quindi gasati da questa cosa, il tastierista Rod Argent e il bassista Chris White si chiusero in un loft per fare la loro risposta a Pet Sounds, perché alla fine la cosa più interessante di Odyssey and Oracle, che ricorda più Pet Sounds che, per dire, i Beatles, a cui vengono spesso accostati per le armonie vocali, per l'intreccio, per la complessità degli arrangiamenti. Sono tutti brani pop, quindi con un minutaggio anche breve, ma perfetti. Oggettivamente è un disco che io consiglio a tutti, perché tra l'altro poi al tempo non ebbero successo i primi due singoli, e inizio 68, dopo aver appena pubblicato il disco, che uscì a gennaio 68, la band si sciolse immediatamente, e l'anno dopo il brano che andremo a sentire, Time of the Season, che chiudeva il disco, divenne numero uno negli Stati Uniti, ma non c'era nessuna band a promozionare un possibile tour. Quindi ripeto, il disco è veramente, se non lo conoscete, ma penso che molti ormai lo conoscano, è un piccolo classico minore, tra virgolette, un po' come può essere Forever Changes Day Love, che al tempo non ebbe chissà che successo, forse meno anche di Odyssey and Oracle, ma nei decenni dopo diventò un disco culto. Quindi andiamoci a sentire Time of the Season, i Zombies.

Ed eccoci di nuovo qua, Inner Space su Radio Parse, che sono sempre Claudio, prima puntata sulla psichedelia inglese. Allora, erano gli Zombies, continuiamo su questo solco pop, diciamo, un po' psichedelico, qui siccome è un po' più psichedelico sia il disco che il brano, però è di una band che, se adesso vi dico il nome, rimanete un po' di stucco, perché sono gli Status Quo, tanto che quando cominciamo a fare un po' di ricerche su la musica degli anni 60, ormai 25 anni fa indicativamente, veniva fuori questo, il nome, quando vidi il nome di Status Quo fra i gruppi imprescindibili della prima psichedelia inglese, sì, qui c'è un errore, c'è qualche bug nel sistema, e invece no, è Status Quo, primo disco, Picturesque Masticable Messages from the Status Quo, un nome che abbastanza deve andare un po' dal logopedista dopo averlo detto. È un disco assolutamente con tutti i crismi della psichedelia, venne coniato anche un termine da un critico discografico americano come Bubblegum Psichedelia, e quindi psichedelia Bubblegum, che non è offensivo perché comunque hanno questa idea di pop acido, che devo dire ha il suo perché, insomma il disco è veramente una piccola perla minore, da un gruppo che dopo si metterà a fare tutt'altro, perché faranno penso un altro disco dopo, poi già dagli anni 70 cominciano a togliersi i vestiti orientali e mettersi jeans e la canotta e fare un boogie rock a volte anche terribile, sinceramente, però come dicevo all'inizio, molte band si rimodularono in altro negli anni, e nel 67 appunto pubblicarono, nel 68 scusate, pubblicarono questo primo disco, in cui invece che partire dal pop e metterci degli orpelli psichedelici, secondo me fecero un po' il contrario, perché il sentimento e la struttura dei brani è abbastanza stramba, e loro cercarono di renderli pop, quindi molto interessante come soluzione. Andiamoci a sentire quindi il singolo che anticipava il disco di fine 67, il singolo è Pictures of Matchstick Men.

Ed erano gli Status Quo con Pictures of Matchstick Man, bellissimo pezzo, mi ha fatto piacere proprio risentirlo. E proseguiamo velocemente con un'altra band che diventerà abbastanza famosa in seguito, questo è il suo primo disco, sono i Traffic di Steve Winwood, già organista e tastierista prodigio nello Spencer Davis Group, che nel 67 appunto fonda questa band per pubblicare cose un po' più personali. Innanzitutto i Traffic dopo si spostarono su territori molto più affini al progressive, però il primo e anche in parte il secondo disco sono una buona biglietto da visita e una cartolina sulla Londra psichedelica, l'Inghilterra psichedelica del 67-68. Tra l'altro band che non era la band di un virtuosista, ma insomma gli altri suoi partner in crime, ossia James Capaldi, David Mason e Chris Wood, erano altrettanto bravi e sia come musicisti che come arrangiatori, e firmarono più o meno insieme tutti i brani del disco. Un disco che si muove un po' tra soul e psichedelia, anche con buone parti chitarristiche, e andiamoci a sentire Dear Mr. Fantasy, da Mr. Fantasy del 1967, i Traffic.

Era Dear Mr. Fantasy dal primo disco dei Traffic, bella chitarrosa. E proseguiamo con un'altra band mediamente famosa, soprattutto in territorio inglese, che erano gli Small Faces, che anche loro vengono da una scena beat rhythm and blues, e nel 68 pubblicarono, qui viene sempre da dire, ma tutti che si buttano sul carrozzone psichedelico in maniera un po' anche opportunistica, non lo so questo, fatto sta che il gruppo di Steve Marriott pubblicò questo Ogden's Not Gone Flake nel 1968, appunto, tra l'altro un disco la cui confezione era innovativa ai tempi, perché sembrava una bobina di un film, era tonda e ricordava prende la forma del vinile e ricordava una confezione di tabacco per rullare, e tra l'altro era anche un mezzo concept, quindi c'erano proprio tutti i crismi di una possibile, scusate, cagata. E invece, ragazzi, sono gli anni 60, funziona sia la confezione che il disco, che è un bellissimo disco. Io preferisco il primo lato, quello non concept. Il secondo parla di questo Happiness Stan, questo per farvi capire gli anni 60, che cerca di vuole indagare dove va a finire la luna quando va da nuova, cioè le parti che mancano della luna quando da piena diventa nuova e viceversa, quindi una cosa completamente senza alcun senso. Eppure lo fecero bene, perché il disco merita, soprattutto, ripeto, la prima facciata, che alterna parti un po' tra Kinks e Beatles, sempre di pop psichedelico, ad altre più muscolari e chitarrose. Quindi da questa seconda parte andiamo a sentire Song of a Baker, Small Faces.

Ed erano appunto gli Small Faces con Song of a Baker, bella bella lugola di Steve Marriott con questa voce soul. E allora andiamo adesso un altro pezzo da 90, diciamo, forse il più iconico chitarrista della storia del rock, ossia il seattleano, seattleino, non so come si dice, Jimi Hendrix e la sua Experience. Allora, primo disco di Hendrix è stato considerato miglior esordio della musica rock, tutte queste cazzo di classifiche. Il fatto sta che Are You Experienced è un disco epocale, ma perché veramente tutti i brani inclusi, che sia versione inglese che americana, non è difficile scartare qualcosa. E soprattutto io ho sempre pensato una cosa, l'effetto che fece nel 1967 ascoltare questo disco, perché ok, un chitarrista di matrice blues, lui quello che fa alla fine è un blues, però ovviamente lanciato in direzioni di tutti i tipi, saranno state le droghe, non so, l'area degli anni 60, ma è riduttivo. Considerano solo un chitarrista blues. L'effetto di questo disco, boh, penso che con tipo gli alieni che sbarcano sulla Terra, rimangono nella storia le dichiarazioni di Pete Townshend, dei Who e Rick Clapton, che rimanevano stupefatti perché questo aveva lo loro stesso strumento, ma i suoni che venivano fuori erano un po' diversi, cioè ha ampliato la palette sia cromatica che proprio sonora dello strumento a dismisura, all'altezza di un disco, è tuttora incredibile. E tra l'altro la cosa bella di Hendrix, secondo me, è che è stato un unicum, nel senso ha avuto il suono hendrixiano è stato imitato da tanti, ma capito da pochi, anzi da nessuno. Non ha un vero erede Hendrix, ha un sacco di Hendrix wannabe, una miriade di bravissimi musicisti, ma che finiscono per essere degli imitatori, perché se cerchi suonare come Hendrix il riferimento rimane Hendrix, quindi è molto difficile. Il disco è pieno di riferimenti allo spazio, c'è jazz, ci sono assalti proto hard rock, riff acidi a profusione, anche in pezzi da 3 minuti pop tra virgolette, come può essere la Purple Haze. Purple Haze è un pezzo emblematico come singolo, però visto che appunto se ne parla sempre insomma, sono i pezzi famosi, andiamoci a sentire un pezzo che mi piace molto, che magari meno conoscono, Love or Confusion, Jimi Hendrix Experience.

Ed era Jimi Hendrix Experience con Love or Confusion, con questi feedback finali che a noi adesso ci sembrano scontati, ma ripeto, nel 67 penso che nessuno suonasse come Hendrix. Forse l'unica band che suonava rumorosa come Hendrix erano, l'ho nominato prima, il suo chitarrista, erano i Who, che appunto nel 67 pubblicarono anche loro un disco non dichiaratamente psichedelico, ma che può essere tranquillamente inserito nell'alveo dei dischi psichedelici del periodo, non fosse che per la varietà dei registri all'interno del disco, il fatto che fosse un simil concept insomma tra critica consumistica, consumismo, nasce anche con tutto un discorso su una legge che era stata fatta per vietare le radio libere, quindi comunque c'era anche una forma di protesta, e tra l'altro più che psichedelico mi sembra un po', mi è sempre sembrato un disco più caustico e ironico, e un po' una presa in giro, un po' ricorda più Zappa per certe cose, non musicali, ma come approccio a tutto il periodo, che appunto un disco come potrebbe essere il primo dei Pink Floyd all'interno appunto di un discorso psichedelico, anche perché poi comunque insomma parliamo sempre di un gruppo che era può essere considerato un gruppo proto-punk, insomma di ispirazione molto popolare e muscolare, non ce lo vedo Townsend più di tanto a andare in acido, per quanto fosse invece anche lui come McCartney un grande frequentatore dei club psichedelici dell'epoca, quindi conosceva benissimo quello che andava a fare, quello che stava succedendo, era uno avido di tutto quello che era la cultura del tempo. Sell Out appunto è un disco

ed è questo bellissimo pezzo che continua per miglia e miglia, infatti dicevamo prima con Gabriele qui. Allora andiamo con il prossimo gruppo, gruppo importante, gli Yardbirds, cioè forse il gruppo più importante del rhythm and blues inglese, che ha fatto da nave scuola ai migliori chitarristi del tempo, in particolare appunto Jeff Beck e Clapton, che suonarono anche insieme. Nel 1966 però Clapton era appena fuoriuscito per formare i Cream, e al suo posto venne uno sconosciuto turnista inglese, tale Jimmy Page, che per un annetto più o meno suonò all'interno degli Yardbirds prima di andare a fondare, sapete voi chi, le Zeppelin, a diventare un, insomma, forse il chitarrista hard rock più importante di tutti i tempi. E pubblica, questo è il tipico esempio, come dicevo all'inizio, di band che ha pubblicato un singolo, cioè che questo, hanno fatto un sacco di dischi, ma questo è un singolo

legato a nessun disco, però racchiude benissimo il sentire psichedelico dei tempi, anzi secondo me precorre anche 2 o 3 anni quello che arriverà dopo, a fine anni 60. Quindi andiamoci a sentire Happening 10 Years Time Ago, i Birds, 1966.

Ed erano i Yardbirds, non i Birds, scusate un attimo, un qui pro quo linguistico. Allora, chiudiamo l'ultimo pezzo con un cantautore che anche qui era un po' indeciso se inserirlo, però è un po' noblesse oblige, il buon Philip Donovan Leitch. Per quanto io non sia un grandissimo amante dei suoi dischi, hai più conosciuto come Donovan, però almeno diciamo dal 66, 68, 69 ne pubblicò un paio che hanno tutte le i crismi appunto del disco psichedelico, anche se la sua è una psichedelia molto naif, diciamo che poi tra l'altro lui prima era un emulo di Dylan e da un momento all'altro si tolse il berretto e si incominciò a vestire con delle tuniche. Può far un po' ridere sta cosa, e un po' l'approccio anche di Donovan, ultra positivo, hippie fino al midollo, col senno di poi può far un po', non dico storcere il naso, però insomma va interpretato nel suo contesto temporale. Infatti i suoi dischi, per quanto appunto formalmente psichedelici, a mio avviso risentendoli negli anni un po' di polvere sopra ce l'hanno, altri sono invecchiati un po' meglio. Ero indeciso tra Hardy-Gardy Man, dove tra l'altro anche lì c'è una parte psichedelica di chitarra elettrica molto interessante, suonata da Jimmy Page, quindi c'era un trade union con il singolo dei Yardbirds che abbiamo sentito prima, e invece ho optato per il primo disco psichedelico che fece e sulla title track, ossia Sunshine Superman del 1966. Si chiude così la puntata Overground sulla psichedelia inglese degli anni 60. Ci sentiamo la settimana prossima con l'Underground. Saluti a tutti da Claudio da Inner Space.

0: E vi sembrava che fosse finita la puntata, invece c'è una ghost track finale. Adesso partirà una mini playlist con i brani che avrei voluto inserire, ma che per equilibrio della puntata non sono stati inseriti, e li sentirete adesso a seguire per una decina di minuti, un quarto d'ora, 20, adesso non ho capito bene quanto dureranno. Niente, ci sentiamo alla prossima puntata, sempre su Radio Parsec. Saluti da Claudio e da Rin Space.
1: Questa è Radio Parsec.

0: wonderful Radio London.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Io sono Mark, il ventilatore sta girando e questa è la mezz'ora su Radio Parsec per chi ha gli occhi sbarrati nel buio, perché si sente il peso del soffitto e sa bene che starsene fermi è solo un modo più lento per iniziare a marcire. Ci siamo fatti compagnia nel silenzio nell'episodio precedente. Abbiamo chiuso le porte di casa, ci siamo isolati da un mondo che pretende continuamente la nostra attenzione e la nostra performance. È stato un bene? Sì, certamente. Curare le ferite nel buio di una stanza è un atto di legittima difesa, una decompressione vitale per non farsi sbranare dal panico. Ma in questo programma il patto è dirsi sempre la verità senza sconti, come tra amici quelli veri. E la verità è che quel silenzio domestico, se prolungato, diventa una trappola, comodissima, ma pur sempre una trappola. Una postura pacifica, quasi borghese. E il potere non ha paura del disertore che si chiude in salotto a coltivare il proprio isolamento. Anzi, lo ringrazia, perché un individuo confinato tra quattro mura è un elemento innocuo. Se rimane lì dentro, hanno vinto loro. Hai lasciato la strada sgombra a chi gestisce il macchinario sociale. Ti sei tolto di mezzo da solo. Un eremita silenzioso, un fantasma che non disturba l'ingranaggio ed ha scambiato la propria prigionia per una forma di pace superiore. Ma qui non voglio farvi da sottofondo mentre vi rassegnate a diventare parte dell'arredamento. Se vogliamo ricominciare a esistere davvero, dobbiamo scardinare questa quiete artificiale. Ci serve una scossa, una sveglia violenta che ci scaraventi di peso fuori dal torpore. Alzate il cazzo di volume.

Guardiamoci negli occhi. Cosa facciamo davvero quando ci chiudiamo dentro quelle quattro mura? Ci dedichiamo alla cura di noi stessi, coltiviamo la nostra preziosa, immacolata interiorità. Ma c'è qualcosa di più profondo, qualcosa su cui sto riflettendo adesso mentre vi parlo da questo microfono. Noi pensiamo che scavare dentro le nostre nevrosi sia un atto di ribellione, un passo verso una qualche verità. E invece, mentre siamo impegnati a mappare ogni nostra fragilità, ci siamo trasformati negli imbalsamatori della nostra stessa anima. Abbiamo preso i nostri traumi, li abbiamo svuotati, imbottiti di paglia e messi sul comodino per esibirli. Siamo diventati fieri custodi di una sofferenza tutta nostra, intoccabile. L'io contemporaneo non è una merce in vetrina, è un piccolo latifondista del proprio dolore. Accumuliamo ferite come se fossero titoli di Stato e li usiamo come valuta per comprare l'immunità dal resto del mondo. Usiamo la psicologia per mettere i sigilli alla nostra solitudine. Abbiamo privatizzato perfino la disperazione, pur di non correre il rischio che qualcuno entri a spostare i mobili della mente. Ci siamo costruiti una fortezza che non serve a difenderci dal potere, ma a difenderci dal disordine imprevedibile di un altro corpo nella stanza. E sapete qual è il prezzo di tutto questo? Che questa gestione del nostro io ci lascia addosso un'arsura che non si spegne. Ci svegliamo la mattina estenuati dal fottuto lavoro di manutenzione della nostra prigione. Siamo sfiniti, letteralmente stanchi di restare soli, a fare gli amministratori delegati del nostro vuoto. E quindi, se abbiamo usato la nostra stessa identità per condannarci all'isolamento terapeutico, come si evade? Chi è che viene a spaccare questo specchio esterno? Non siete stanchi di essere soli?

Io credo che non bastino i buoni propositi o le buone letture da salotto. Serve una scossa, dicevamo, un impatto ravvicinato con qualcosa che sfugge completamente al nostro controllo e che non possiamo incasellare nel registro delle nostre piccole nevrosi quotidiane. C'è una parola che nelle aule universitarie viene spesso sterilizzata e ridotta a pura accademia, ma che qui dobbiamo recuperare: la filosofia. La filosofia, che è prima di tutto una pratica, prima ancora di un sistema di teorie. La pratica del disegnare mappe per orientarsi al buio. Proprio un filosofo, Emmanuel Levinas, che ha conosciuto l'orrore del Novecento dentro un campo di prigionia, ha passato la vita a spiegarci che l'incontro con l'altro non ha nulla di pacifico e di consolatorio, perché il volto di chi ci sta di fronte si manifesta come un'autentica aggressione alla nostra quiete borghese. Quando lo sguardo di un essere umano si fissa nei nostri occhi, tutta la nostra autonomia si dissolve in un istante, perché quella nuda, indifesa e spaventosa vulnerabilità ci impone una reazione biologica, una responsabilità assoluta che ci trasforma, senza alcuna possibilità di fuga, nell'ostaggio del suo destino. È carne che risponde alla carne. Questo è il senso profondo che attraversa ogni pagina di quel libro straordinario che è La strada di Cormac McCarthy, dove un padre e un figlio avanzano in un paesaggio post-apocalittico ridotto a cenere e disperazione, in un mondo devastato dove non esiste più alcuna ragione logica o utilitaristica per prolungare la propria esistenza. L'unica cosa che tiene quel padre miracolosamente ancorato alla propria umanità è la cura fisica, ossessiva, quotidiana del figlio. Non c'è spazio per l'egoismo o per il suicidio terapeutico, perché il corpo vivo del bambino lo tiene letteralmente in ostaggio, costringendolo a restare umano mentre intorno tutto si azzera. È proprio in questo modo che il volto dell'altro ti spezza e ti scardina, costringendoti a guardare nel buio della tua coscienza e a fare i conti con quell'impostore che hai protetto nel silenzio del tuo salotto, cioè te stesso. Davanti allo specchio vedi l'uomo che ha venduto il mondo pur di non farsi sfiorare dalla sofferenza altrui e che adesso si scopre nudo, indifeso davanti alla realtà.

Scegliere di essere responsabili dell'altro significa fare la cosa più sovversiva e scandalosa possibile nell'Occidente di oggi. Significa abitare i panni dell'altro, sentire nella propria carne l'altrui sentire. Pensiamoci bene, noi oggi respiriamo l'aria di un mondo modellato dai muri come quelli di Trump o dalla retorica escludente e reazionaria dei fascisti redivivi o ancora dalla freddezza matematica e poliziesca degli algoritmi di Palantir. Ma cosa vogliono questi architetti dell'isolamento di massa? Cosa esige da noi il loro macchinario? Questo, vogliono che l'altro sia solo un dato statistico, anzi una minaccia da respingere, un profilo da schedare. Vogliono che restiamo anestetizzati, ognuno nella propria bolla di indifferenza, convinti che la salvezza sia una questione privata, una trincea personale da difendere contro tutti gli altri. Ecco, noi dobbiamo pensare l'esatto opposto. La nuova forma di resistenza oggi è biologica, è l'empatia radicale. Spostare il baricentro fuori da noi stessi, violare i confini della nostra identità per andare a sentire dove fa male all'altro. Se tu senti il suo freddo, se tu ti fai carico del suo peso, il sistema si inceppa, diventi un corpo estraneo, imprevedibile. Reimpariamo a occupare lo spazio con la forza del nostro sentimento collettivo. Dobbiamo riscoprire il ritmo primitivo di una solidarietà carnale, perché là fuori, oltre le mura del salotto, il mondo ha smesso di essere un'autostrada pulita, è diventato una giungla di corpi da difendere insieme.

Se abbiamo deciso di tornare in strada, se accettiamo davvero la sfida di abitare i panni dell'altro, allora dobbiamo essere pronti all'impatto con ciò che il sistema ha scartato e nascosto sotto il tappeto. Voglio dire, dobbiamo avere il coraggio di guardare negli occhi quello che la nostra società dei sani, dei puri e dei protetti definisce i mostri. C'è un mito moderno che abbiamo completamente frainteso, deformato dai film e dai fumetti, ed è la creatura nata dalla penna di Mary Shelley. Il Frankenstein che ci hanno raccontato è un bruto violento e senza cervello. Ma sfogliando quel libro, vi trovate davanti a qualcosa di sconvolgente, perché la creatura è un essere iperarticolato, colto, dotato di una sensibilità devastante. Quando parla al suo creatore, non urla per distruggerlo, lo implora. Chiede solo di essere guardato e una compagna, brutta e deforme come lui, ovvero qualcuno con cui condividere il peso di un'esistenza intollerabile. Il mostro diventa un assassino solo dopo che ogni singolo essere umano lo ha cacciato, preso a pietrate e schifato per il solo fatto di avere una pelle diversa, cucita insieme con i resti del cimitero. Spero si colga il legame. Voglio dire, l'Occidente e le sue ultradestre, o i programmatori di Palantir, oggi fanno esattamente la stessa cosa. Creano mostri, costruiscono l'identità del nemico, che una volta il migrante, una volta il marginale, il diverso, le donne, per insegnarci a temerlo, per dirci di alzare il muro. Ma la creatura di Mary Shelley è lo specchio di ognuno di noi quando veniamo privati dell'abbraccio dell'altro. E allora non bastano le buone intenzioni. Dobbiamo smantellare i nostri dogmi. Dobbiamo rinunciare alla fede cieca nella nostra innocenza, a quella devozione per il nostro piccolo perimetro di sicurezza. Dobbiamo accettare il rischio di smarrirci fino a perdere la mia religione, diceva qualcuno, e fino a spaccare l'altare del nostro maledetto ego.

Quindi non ci sono più scuse, non possiamo più nasconderci di nuovo dietro lo schermo e metterci comodi a guardare il collasso sociale da dietro una finestra, sperando che i muri bastino ad evitare di sentirsi coinvolti. Usciamo in strada, andiamo a prenderci la nostra parte di vita là fuori, dove i corpi fanno attrito, dove si sputa in faccia la rassegnazione e si impara di nuovo a camminare insieme. Buttiamoci alle spalle queste terre desolate. Da Mark è tutto. Restate su Radio Parsec.

0: La Mentina.
1: Ben trovate, amiche di La Mentina, il programma di Radio Parsec che parla al femminile sovraesteso per riflettere su questa società misogina, ma che offre spunti interessanti di azione e di rieducazione. Qui è Lillus che vi parla. Questa è la nona puntata che ha tardato un po' nel vedere la luce e raggiungere le vostre orecchie. Anzi, ora che ci penso, è proprio il momento di aggiornare il contatore dell'ingiustizia economica a carico delle famiglie italiane con due genitori lavoratori e, ad esempio, due figli. Ripetiamolo insieme. La scuola pubblica è chiusa dal 6 giugno scorso e, pertanto, per accogliere e custodire figlie e figli dalla mattina alla sera e per mantenere un lavoro, mamma e papà stanno spendendo circa 250 fino a 330 euro alla settimana. Quando va bene. E ad oggi, quindi, siamo già a 1.000-1.300 euro bruciati grazie al calendario scolastico del grano in Italia. Bene, buone ferie a chi ad agosto potrà permettersele, ma soprattutto buonissime vacanze alle insegnanti.

finiscono qui le lamentazioni, sorelle radioascoltatrici di Radio Parsec, e diamo il via alle soluzioni, come promesso sin dalla prima puntata di Lamentina. Dunque, circa un mese fa abbiamo già affrontato insieme il lutto, diciamo così, di fronte alla ferale notizia dell'approvazione del DDL Valditara sul consenso informato, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, le scuole medie e fino alle scuole superiori. Il DDL contribuirà a produrre generazioni di ragazze e ragazzi affetti da malattie sessualmente trasmissibili che si credevano quasi debellate. Ricordo che i casi di gonorrea sono aumentati dell'83%. Un DDL che soprattutto contribuirà a creare generazioni di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, analfabeti, sentimentali e relazionali, ignoranti rispetto al riconoscimento delle emozioni, del rifiuto, del consenso, violenti, abusatori, fino ad arrivare ad omicidi, carnefici o vittime di un sistema mostruosamente arretrato e patriarcale che vede nella famiglia tradizionale e nel sistema binario di generi l'unica realtà possibile. Viva viva il Giorgia Paese, quello che vede una donna uccisa ogni 3 o 4 giorni e nel quasi 90% dei casi da un partner, ex partner, conoscente maschio. Un paese dove ci sono voluti mesi di denunce e rimostranze per riuscire a chiudere la pagina Facebook denominata Meglio una di meno che una femminista di troppo, che contava 54.000 iscritti italiani. Un paese dove nell'estate del 25 Meta ha chiuso Mia Moglie, un altro gruppo Facebook in cui 32.000 iscritti si scambiavano foto e video intimi delle proprie compagne senza il loro consenso. Un paese dove gli autisti dell'azienda trasporti milanese si scambiavano foto, video e commenti su Ignare Passeggere, dove Lavanna nega l'esistenza del femminicidio e dove una decina di giorni fa un padre omofobo con un bel fucile da caccia ha ucciso il figlio gay e la madre che da sempre lo difendeva. E allora facciamo così, fanculo al DDL Valditara. Ora si parla di come aggirarlo, combatterlo, farlo sparire.

Bentornate su Radio Parsec, qui è Lillus che vi parla in una puntatina di lamentina che vi allerta tutte contro il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole. DDL ideato perché, a detta del ministro, andava fermata la propaganda gender. No, non ridete. E invece studiamo bene i mandanti di questo progetto folle, futuricida, odiatore in particolare del genere femminile. Vi leggo le parole della meravigliosa Claudia Fauzia, esperta di studi di genere e divulgatrice. Ascoltate bene. Questo DDL non nasce dal nulla e non è solo una questione italiana. Il linguaggio dell'ideologia gender è stato costruito consapevolmente in ambienti vaticani negli anni 90 e da lì esportato in decine di paesi. In Italia si chiama Pro Vita e Famiglia e no, non è un gruppo di genitori preoccupati, è parte di una rete transnazionale che vuole ricostruire un ordine sociale fondato sulla famiglia eterosessuale come unità impermeabile ai diritti individuali, alla scuola pubblica, allo Stato laico. Un po' di numeri. Tra il 2009 e il 2018 i movimenti anti-gender hanno raccolto 707 milioni di dollari in Europa, ma tra il 2019 e il 2023 questa cifra è salita a 1,18 miliardi in solo 4 anni. Questi dati sono documentati dal Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi, rapporto The Next Wave. No, non è un movimento di base, è un'industria. E c'è anche una ragione economica raramente nominata, continuò Claudia Fauzia, che è il fatto che la disuguaglianza di genere assegna il lavoro di cura alle donne e questo regge interi sistemi di welfare sottodimensionati perché il lavoro delle donne resta invisibile e soprattutto è gratuito e pertanto un'educazione che dà alle ragazze strumenti per riconoscere la propria subordinazione che cos'è? È una minaccia reale a questo sistema. Questi sono i mandanti internazionali dell'italico DDL. Ora però riflettiamo bene invece un'ultima volta sulle dirette conseguenze del decreto. L'impossibilità per le giovani e i giovani, bambine e bambini, di fruire di un diritto fondamentale, la CSE, Comprehensive Sexuality Education, l'educazione sessuale onnicomprensiva, diciamo così, che è stata dichiarata un diritto umano fondamentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNESCO. Ora che abbiamo perimetrato il problema, durante il resto della puntata proporrò alle diverse categorie che vivono e lavorano nelle scuole e nella società civile di valutare ed attivare alcune azioni anti-DDL Valditara. Ed ora, un orecchiabile brano musicale che da anni terrorizza i terrorizzati del gender.

Ciao, amiche di Lamentina. Allora, iniziamo a contrastarlo da dentro le scuole, questo DDL ammazza futuro e ammazza giovani. Iniziamo da dirigenti dotati ancora di un briciolo di senso civico e di responsabilità verso il futuro di ragazzi e soprattutto delle ragazze. Iniziamo da insegnanti che dentro la scuola vivono e possono combattere. Protestate. Protestate in ogni forma lecita ed in ogni luogo, dall'ufficio scolastico regionale in poi, passando per i collegi dei docenti, i consigli d'istituto, le aule, le piazze, i comunicati stampa e gli articoli di giornale. Alleatevi con psicologhe e psicologi, sessuologhe e sessuologi, parlate, discutete, proponete ed opponetevi. Usate tutta la creatività di cui siete dotate per continuare a parlare di educazione sentimentale, educazione sesso-affettiva, di corpo, di confini, di rispetto e di consenso. Davvero tutta la creatività del mondo, tutta, usando ogni spiraglio possibile che vi sarà offerto. Poesie, romanzi, saggi, dipinti, statue, assemblee, gite, frasi, detti e non detti. Non devo certo spiegare a voi come si insegna. Diciamo che si può fare molto più di quello che si possa pensare, no? Vi ricordo che si tratta di un diritto umano fondamentale che viene negato alle vostre alunne e agli alunni. E restando dentro le scuole, il movimento di boicottaggio del DDL non può non coinvolgere studentesse e studenti. Ma chissà se questa puntata li raggiungerà mai. Ragazzi, ragazze, protestate anche voi, esigete il vostro diritto. Avete a disposizione assemblee di classe e di istituto, ma anche le lezioni in aula. Avete la possibilità di organizzare sit-in, manifestazioni, cortei, concerti, reading, cineforum. Vi posso assicurare che non sarete lasciati soli o sole. Noi ci siamo. Forza!

Bentornate con Lillus, siete su Radio Parsec, durante la mentina, per scervellarvi su come contrastare il DDL Valditara. Dove sono le famiglie? I genitori e le genitrici? In Italia stanno privando le vostre figlie e figli di un diritto umano fondamentale, la Comprehensive Sexuality Education. E non si fa niente? Certo, siamo state tutte colte alla sprovvista lo scorso 4 giugno, con le scuole ormai in chiusura, ma dobbiamo decisamente iniziare a farci sentire, a protestare, per tirare il freno a mano a quella che sembrerebbe una deriva ineluttabile, ma che ineluttabile non sarà se resistiamo. Indiciamo assemblee di classe o approfittiamo di quelle che ci sono per lamentare la mancata erogazione della CSE. Chiediamo, avviamo petizioni, pretendiamo corsi e seminari, confrontiamoci con le docenti e le dirigenti, facciamolo anche una PEC ed un colloquio alla volta. Quando saranno tanti, non resteranno inosservati. Palesiamo chiaramente la nostra preoccupazione. Se siamo all'interno dei consigli d'istituto, eletti nella componente genitori, facciamo sentire forte il nostro dissenso ed i fondatissimi timori che stiamo letteralmente gettando nell'ignoranza, nella pornografia, nelle malattie sessualmente trasmissibili e nei femminicidi tutte le nostre figlie e figli. Organizziamoci in autonomia, con sessuologhe, farmacisti, psicologi, psicologhe. Organizziamoli noi, dal basso, oltre le mura della scuola, quei corsi e quell'educazione fondamentale che vogliono negare ai nostri figli e alle figlie.

Care lamentine, non siamo sole in questa battaglia contro il DDL Valditara, perché fuori dai muri delle scuole possiamo trovare altri ed altre professioniste, cittadini e soprattutto soggetti del terzo settore pronti ad accorrere in soccorso per riportare l'attenzione sull'educazione sesso-affettiva e per aiutarci a parlarne ed a portarla finalmente vicino alla portata di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tutti, tutte e tutto. Mi rivolgo ora a questi multiformi soggetti, associazioni, APS, cooperative, fondazioni, e chiedo loro di rimboccarsi le maniche e con creatività e spirito di resistenza di iniziare a proporre corsi, seminari, webinar, formazioni, open day, eventi, cineforum, presentazioni di libri sui temi dell'educazione al rispetto, al corpo, alla sessualità, all'affettività, al consenso. Promuovete corsi senza sosta, invitando le scuole, le famiglie, studenti e studentesse e tutta la società civile a partecipare. Infine ci sono loro, anzi ci siete voi, psicoterapeute, psichiatre, psicologhe, sessuologhe, pedagogiste, educatrici, ginecologhe, ostetriche, farmaciste, dottoresse, pediatre. Obiettate, disobbedite, protestate, alleatevi ed organizzate forme di protesta e momenti di educazione e sensibilizzazione fuori dalle aule scolastiche. Un diritto umano fondamentale viene negato oggi in Italia, la CSE.

Cari amiche di Lamentina che ancora mi seguite su Radio Parsec, ma secondo voi è possibile questa forma di resistenza, settore per settore, gruppo di cittadine per gruppo di cittadini? Manca ancora qualche categoria che non ho citato e che possa unirsi a questa resistenza? Manca ad esempio il mondo dei giuristi per l'equità, la giustizia ed il rispetto dei diritti umani, avvocatesse, magistrate, garanti dei diritti. Aiutateci a capire come adire la Corte Europea di Giustizia, come avviare petizioni efficaci, come organizzare forme di protesta basate sull'esigibilità del diritto di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di disporre di un'educazione completa anche dal punto di vista della sessualità, della conoscenza del corpo, della gestione delle emozioni, della tutela dalla violenza di genere e dal femminicidio. E poi ci sono le fantastiche reti di organizzazioni femministe e transfemministe che dovrebbero davvero coordinarsi e combattere insieme alla cittadinanza. Anzi, svegliarla proprio sta cittadinanza e riportarla nelle strade, nelle piazze, nei circoli. Questa resistenza all'oscurantismo e alla violenza la si fa insieme o non la si fa? Siete pronte? Scrivetemi se ho dimenticato qualcuna. Lilus adesso vi saluta, principesse Leile della resistenza contro il DDL Valditara. Salite sul Millennium Falcon e sconfiggete l'impero.

0: sei tu.
1: Questa puntata di Lello Splendor è dedicata a Matteo Agostinelli, la voce e la chitarra degli Yuppie Flu, la band anconetana che ha fatto la storia dell'indie italiano. Matteo purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa ed io volevo ricordarlo in questo inizio di puntata. Ciao Matteo, è stato bello conoscerti, è stato bello ascoltarti ed è stato bello aver vissuto insieme quell'epopea musicale. Buongiorno e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Parsec, inizia una nuova puntata di Lello Splendor con una doverosa errata corrige, perché nella puntata precedente sull'indie americano e sul rock alternativo targato USA mi è scappato un Ivan McKay invece di Ian. Allora volevo correggermi e chiedere scusa a tutti gli attentissimi ascoltatori di questa web radio e di Lello Splendor. Detto questo, può cominciare questa nuova puntata dal titolo Pensati Elettronico, la rivoluzione della Warp Records. Sì, perché oggi vi porto nel mondo di una delle etichette più influenti di sempre, la Warp Records. Da Sheffield a Los Angeles, dal suono blip degli anni 90 fino alle visioni cosmiche di oggi, Warp ha reinventato l'elettronica rendendola arte, emozione e ricerca. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi attraversare. Questa è la rivoluzione Warp.
2: Stop making that big face!

Ed eccoci qua, amici e amiche di Radio Parsec, per questo nuovo appuntamento con Lello Splendor. Questa sera parleremo di musica elettronica, non me ne vorrà il collega Ivo, non gli pesterò i piedi. Ivo fa una playlist fondamentale qui a Radio Parsec che si chiama Electro Zone, dove ricerca, sperimenta e propone tutto un range di musica elettronica vastissimo che vi invito ad ascoltare. Io qui questa sera, in questa puntata, mi limiterò a raccontare le gesta eroiche di una delle etichette che hanno fatto una vera e propria rivoluzione anche di stile per quanto riguarda la musica elettronica, ed è appunto la Warp Records. L'etichetta che è stata fondata a Sheffield in Inghilterra da Steve Beckett e Rob Mitchell nel 1989. Anzi, la storia di Sheffield è legata a doppio filo a quella dell'elettronica e della Warp Records, questa etichetta, questo suono, questa proposta non avrebbe potuto nascere in una città migliore come Sheffield, che veniva da esperienze musicali particolari, soprattutto nell'ambito del post-punk, ma anche nell'ambito di certa sperimentazione e certa avanguardia, come ad esempio i Cabaret Voltaire, gli Human League o i Clock DVA, che hanno osato tanto anche nel mondo dell'elettronica. Abbiamo cominciato questa puntata con, secondo me, l'effigie, l'emblema della Warp Records, ovvero sia Aphex Twin, nome d'arte di Richard D. James. Abbiamo ascoltato il brano EZUS, tratto dall'EP Come to Daddy del 1997, che è appunto uno dei lavori più iconici della sua carriera, e anche è uno degli album più iconici di tutta la Warp Records messa insieme. E in questa serata sentiremo come evolve la proposta musicale di questa etichetta storica, quali sono i nomi che ne hanno fatto la storia e ne hanno delineato le caratteristiche principali e più vincenti. E preparatevi ad ascoltare brani molto diversi tra loro. Cercheremo di dividere la puntata in tre parti: una prima parte che stiamo già ascoltando, una seconda parte che è un po' caratteristica della proposta e del catalogo, e una terza parte dove invece propongo dei viraggi, diciamo così, dell'elettronica, dell'EDM e di questa musica che ha fatto veramente una pagina importante di tutta quanta la storia musicale. Buon ascolto!

un altro pezzo da 90 di questo genere musicale e soprattutto della Warp Records, erano i Boards of Canada. Non c'entrano niente le tavole, non c'entra niente lo snowboard, non c'entra niente il Canada. È un duo scozzese formato dai fratelli Michael e Marcus Eoin. Questo brano, The Beach at Red Point, è tratto dall'album Geo Gaddi, che viene considerato insieme a Music Has the Right to Children del 98 uno dei capolavori ambient della scena elettronica. Con un nome che allude contemporaneamente a perversioni, a vinili e a concetti direi quasi sci-fi rubati a Star Trek, la filosofia dell'etichetta era accattivante e senza regole. Infatti non ci si limitava alla produzione di musica elettronica, ma anche a videoclip, film addirittura, e la collaborazione più importante, forse anche più famosa, è quella con Chris Cunningham, che ha curato anche diversi video proprio di Aphex Twin che abbiamo sentito in apertura. È una musica che si fa proprio tappeto, è una musica che si fa proprio design. In questo caso abbiamo sentito come si sviluppano delle trame sonore che partono proprio da un'elettronica fatta anche in casa, fatta anche con un laptop, per poi arricchirsi di sonorità particolari, di trame offuscate, ed è classico l'esempio dei Boards of Canada, che ci proponevano sempre questi come dire, queste voci che venivano da chissà dove, queste voci di bambini che te li immagini che giocano in un parco, questo mare, queste onde, proprio per fare un classico soundscape design. Quindi ecco, questo era uno degli altri esempi che volevo citare, perché siamo partiti in apertura con questi veri e propri capolavori di questo genere e di questa etichetta. Come sentite, sta partendo sotto un altro bel esempio di ambient, è appena partito così minimale con dei piatti da batteria, e poi ecco che parte la traccia vera e propria. Ve la propongo qui su Radio Parsec e su Lello Splendor.

E questi erano Played, tanto per citare un altro esemplare fenomenale del catalogo Warp Records, e poi anche per fare il numero perfetto, perché 3 si dice sia un numero perfetto, e quindi ho voluto cominciare con nell'ordine Aphex Twin, Boards of Canada e Played, appunto. Played, che sono un duo elettronico inglese, Andy Turner ed Ed Handley, che sono noti, come avete sentito, per i loro pattern melodici piuttosto complessi, e questo era un brano molto molto rilassante, molto così tintinnante, dal titolo Zamami, che è contenuto nell'album Double Figure, pubblicato nel 2001. Queste tessiture emotive sono un po' il tratto distintivo di questa etichetta, che, non scordiamolo, abbandona un po' il suono primordiale delle produzioni che risentiva dagli echi provenienti dal progetto, addirittura da progetti acid che si erano sviluppati a Detroit, e quindi questa etichetta fin da subito cerca di spogliare la musica dance di ogni sovrastruttura e cerca di scovare una musica, un'anima un po' più metallica, diciamo così, della musica stessa. Infatti adesso noi cambieremo un po' genere, perché siamo partiti con queste prime tre tracce, definiamole ambient, no? Come un tappeto sonoro, che sono un po' perfette anche per un warming pre-concerto o per una sfilata di moda. Mi ricordo quando facevo delle serate, mettevo i dischi, mi piaceva molto passare per questo genere di brani proprio prima di una serata o prima di un evento, perché creavano quella bellissima atmosfera, diciamo da preconcerto, no? Da qualcosa che succede prima di un evento, perché così ti riscaldi, ti fai un po' così l'idea di quello che sarà la serata. C'è sempre il fatto, no, di un po' wannabe, volevo essere un DJ, e quindi io prediligevo questo genere di musica qui. Adesso però qualcuno dirà: ok, il tappeto sonoro, ok, l'atmosfera, ok, l'ambiente, ma siccome io ho il drink in mano, quando si comincia a fare sul serio? E allora dico io: ragazzi, calma, calma, perché adesso arriva la cavalleria.

Bene, amici, avete sentito come cambia la musica? Vi avevo detto che sarebbero arrivati i cavalieri o la cavalleria, che dir si voglia, e questo era uno di quelli posizionati in prima fila col cavallo ad attaccare. Era Tom Jenkinson, meglio noto come Square Pusher, che viene dal Regno Unito e che, come abbiamo sentito, nella sua proposta di musica elettronica propone sì anche una bella battuta da ballare, ma c'è anche del jazz, c'è anche il drum and bass, c'è anche molta sperimentazione. Questo brano, My Red Hot Car, è uno dei suoi singoli più conosciuti, che è stato pubblicato nel 1997 e poi viene inserito in diverse compilation targate Warp. E questo è un'altra caratteristica di questa etichetta. Avete sentito come la musica si fa più spigolosa, sicuramente si fa anche un po' più difficile da ascoltare, no? Per certi versi, perché questo è un elemento di brain dance, è una musica da ballo, una musica elettronica che si fa anche e soprattutto col cervello, che deve essere pronto a percepire degli stimoli e delle sonorità piuttosto diverse. Una bella definizione della Warp ce la dà, mi pare, il direttore di Vice in un suo articolo, che dice sostanzialmente che la Warp si è trovata a metà fra una galleria d'arte e un dance floor. E io sono molto d'accordo con questa definizione, perché siamo di fronte ad una musica molto formale, molto colta anche, e che ovviamente rendeva le persone che l'ascoltavano anche molto orgogliose di questo ascolto, intelligente, che li rendeva molto interessanti. E quindi questa era una musica che veniva ascoltata da certi ambienti di sinistra, da persone politicamente su quel versante lì, no? Da salotto buono, e quindi era una musica che faceva ben sperare per le esigenze democratiche del paese. Noi adesso ascoltiamo un altro cavallerizzo della Warp.

E rieccoci di nuovo in studio, siete sempre su Radio Parsec e siete sempre all'ascolto di Lello Splendor per questa puntata che si chiama Pensati Elettronico. Sì, immaginate un suono che nasce in un magazzino di Sheffield e finisce per ridisegnare il futuro della musica. Immaginate artisti che manipolano il tempo, il ritmo, la memoria e li trasformano in paesaggi sonori. Questa è un po' la storia di Warp Records, l'etichetta che ha reso l'elettronica un'esperienza umana, sensoriale e infinita. E io stasera ve ne volevo dare un esempio. Avevo parlato prima di un altro cavallerizzo di Warp Records, dopo Square Pusher. Abbiamo infatti sentito Autechre con Bass Cadet. Gli Autechre sono un duo elettronico inglese, Rob Brown e Sean Booth, che sono sostanzialmente i pionieri dell'IDM più astratto, dell'intelligent dance music più astratto, perché avete sentito come in questo caso la musica si fa molto spigolosa, no? Abbiamo proprio dei picchi di glitch e di sonorità tipicamente spigolose, che hanno fatto un po' la caratteristica di questa etichetta, di questo genere musicale, che va sotto il nome dell'Intelligent Dance Music, cioè EDM, per usare questo acronimo, o come dicevamo prima, la Brain Dance. È un genere di musica elettronica che è nato negli anni 90 nel Regno Unito e si è diffuso in tutto il mondo a partire dal decennio seguente. È caratterizzata da un sound che, nonostante sia influenzato enormemente dall'electronic dance music, predilige l'ascolto piuttosto che il ballo. E questo è una cosa che abbiamo sentito bene anche in questi due pezzi appena ascoltati, perché sì, è musica

da ballo, ma è sempre una musica che si ascolta prima di tutto con la testa. Per avere un po' l'idea però di quella che è l'EDM e da dove nasce, dobbiamo partire un po' da più dietro.

Eh beh, siamo partiti un po' da distante, no? Siamo andati un po' indietro con l'orologio, indietro col tempo, e abbiamo inserito un artista che hanno un po' definito l'IDM, ancora una volta Intelligent Dance Music, in quanto tale. E infatti siamo andati a ripescare gli LFO, che sono un duo elettronico britannico, Mark Bell e Getz Varley, che furono fra i primi artisti Warp proprio a raggiungere anche un grande pubblico. E questo che abbiamo ascoltato è Freeze, tratto dall'album, uno degli album più importanti di questo genere, che era Frequencies, pubblicato nel 1991-1992, e quindi capite bene che siamo andati molto molto indietro. Eh sì, perché le avvisaglie dell'IDM sono ravvisabili già in formazioni che facevano ambient o chill out, sempre in ambito britannico. Parliamo dei primi anni 90 e parliamo di nomi importanti come Orb e KLF. Oppure anche prendere a piene mani da certe tracce di artisti Detroit come Carl Craig, per esempio. Però la vera e propria Intelligent Dance Music nasce intorno al 1992, quando artisti ed etichette elettronici si specializzano in una musica che è sempre techno, ma che, a differenza di quella pura, diciamo la musica da rave, non fosse da ballare. Infatti uno degli appellativi dell'IDM, dell'Intelligent Dance Music, era proprio la techno per non ballerini, perché nasceva da un'esigenza di creare una musica rilassante proprio per essere ascoltata dalle persone che tornavano dai rave, quindi ci avevano una sorta di momento bisognoso di chill out, e questa era stata individuata come la musica principe da essere ascoltata in quei frangenti. Badate bene che non è un ossimoro quello di cui stiamo parlando, questa è musica da ballo, cioè abbiamo sentito Freeze, c'era comunque una cassa importante che dava un certo ritmo al brano, eppure questa è un'elettronica che non è spiccatamente da serata, ma è un'elettronica da DJ wannabe, come dico io, no? E qui entra sempre in gioco l'ambito personale di Lello Splendore, di questa trasmissione così splendida, perché io ero un DJ a tempo perso, o meglio ero uno che metteva una canzone dietro l'altra purché avesse un senso e una filologia, ma in ambito elettronico era questa la musica che mi piaceva mettere, cioè una musica che non fosse da serata ma che comunque facesse divertire e facesse ballare gli astanti che avevano la bontà di starmi a sentire.

Bene, bene, bene, amici di Radio Parse, che avete sentito qui come la musica si fa anche un po' più isterica, no? C'è questa elettronica quasi come variabile impazzita in un videogame degli anni 80. Questa era la musica elettronica che a me piaceva molto e che mi appassionava in quegli anni, in quel periodo. Erano i Two Lone Swordsmen, al secolo Andy Weatherall e Kate Tenniswood, una coppia elettronica sempre inglese che si è fatta conoscere per sperimentare techno, acid ed electro music, e questo era un brano molto rappresentativo, Noiflex il titolo, e dicevo, questa era la musica che mi appassionava. La Warp, quindi, come etichetta, ma anche altre label come la More Music, per esempio, sempre in ambito elettronico ma un attimo più indie-tronico, ne parleremo in una prossima puntata, statene certi. Dicevo, la Warp era la quintessenza di quella musica elettronica intelligente, colta, raffinata, ma anche una musica elettronica da ballare. Soprattutto però quello che mi entusiasmava di questo genere era la sua componente artistica. Io, se penso a Two Lone Swordsmen, ma anche a Utecre o Square Pusher, vedo proprio quasi una scultura elettronica. Mi viene sempre in mente qualcosa di performativo quando ascolto questo genere di battute qua, perché in effetti erano anche musiche che accompagnavano festival di grande successo. Me ne ricordo alcuni a Bologna, come il Netmage o come il Robot, dove ovviamente a fianco della musica c'erano artisti, performance visivi che facevano della video arte la loro vita. E questa musica ha, secondo me, un qualcosa anche proprio di scultoreo, di materico, non so come spiegarvi meglio. Sto zitto a tale proposito e vado avanti.

Notevole, notevole questo Blind Knight Errant di Mount Kimby, un altro nome di punta di Warp Records, un altro duo elettronico inglese che aveva come, diciamo, caratteristica quella di un sound post-dubstep, potremmo dire. Sì, avete sentito come la sonorità si fa molto cupa e per certi versi ricorda molto quell'ambiente lì. E mi sento un po' Alessio Bertallot, no? Quando parlo di questi generi, di questi gruppi. Si scherza, Alessio, sono un tuo grande ammiratore e del resto non ho la tua voce e non ho neanche la tua competenza musicale. Avete sentito, qui si spippolava parecchio, eh? Spippolare è quel termine che si usa per indicare l'azione che fanno i DJ sui pomelli e sui tasti del mixer, non so se ci avete presente, no? Quando un DJ fa una serata, sotto c'è il mixer che c'ha tutte le levette, i pomelli, dei bassi, dei medi, degli alti, degli effetti, dei loop, di tutto quanto, e tutti i DJ adesso con l'indice e il pollice della mano sfiorano con stile questi tasti per fare la serata, e te che stai lì davanti ti chiedi: ma cosa staranno facendo? Staranno davvero influendo su quello che stanno passando? Staranno davvero creando qualche effetto live mentre passa la canzone che fa ballare tutti? Non lo so, ragazzi, comunque si scherza, perdonatemi questa celia. Io conosco decine e decine di DJ che ci hanno anche un grande successo qui dalle parti nostre, e quindi si fa per scherzare, si fa per passare un po' di tempo insieme. Anzi, uno lo voglio citare in particolare. Ciao Davide, ti voglio bene, scherzavo. Bene ragazzi, adesso abbiamo finito con questi brani che abbiamo appena sentito. Abbiamo finito, dicevo, quella parte piuttosto danzereccia della proposta musicale del catalogo di Warp Records. Adesso noi abbassiamo un po' i toni, riduciamo sensibilmente i BPM e ci ascoltiamo una doppietta che secondo me è fantastica.

0: Ed ecco che rientriamo in studio dopo questa doppietta. Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, la web radio che mi dà l'opportunità di condurre questo programmino che si chiama Lello Splendor e che fa del racconto sulla musica la sua cifra. Sì, perché utilizzo questo spazio che mi è gentilmente concesso per partire da tematiche musicali piuttosto eclettiche. Si passa dall'indie al post-punk e alla musica elettronica, sempre però raccontandoci una storia sopra, e molto spesso queste storie partono da ricordi personali e diciamo gioie e gusti individuali mie, di Lello appunto. Questa doppietta è molto bella secondo me perché intanto sono due brani molto molto belli e poi perché spezzano un po' il blip e il glitch isterico e certi spigoli che abbiamo sentito fino ad ora in questa, diciamo, metà di programma, per passare a una sonorità un po' diversa che fa parte comunque sempre del roster di Casa Warp, perché non ci sono solo Aphex Twin, Boards of Canada e Autechre, ma ci sono anche per esempio Flying Lotus e Gonja Sufi, che abbiamo appena ascoltato appunto nella doppietta. Flying Lotus sarebbe Steven Ellison, che è un produttore statunitense di Los Angeles, che come abbiamo sentito è capace di mixare jazz, hip hop e suoni elettronici. E questo brano che abbiamo sentito, Zodiac Sheet, fa parte dell'album bellissimo che è Cosmogramma, che vi consiglio di ascoltare, pubblicato nel 2010. Gonja Sufi invece si chiama Sumac X, è un artista anche lui statunitense, quindi qui ci siamo spostati negli USA con Flying Lotus a Los Angeles e con Gonja Sufi a San Diego, e il nostro Gonja Sufi invece si fa riconoscere per un approccio molto psichedelico e anche piuttosto particolare dal punto di vista vocale. Duet è tratto dall'album A Sufi and a Killer, pubblicato nel 2010 su Warp, un disco che appunto mescola hip hop, elettronica e spiritualità sonora. Un disco che ricorda per certi versi anche Tricky, se ci avete fatto caso, perché il nostro amico ha fatto della psichedelia e del cantato sbilenco la sua cifra stilistica, e quindi è una cosa che lo ricorda in particolar modo. Con questi due brani andiamo su un groove molto molto diverso da quelli che abbiamo ascoltato in precedenza, diciamo un approccio un po' più nero, un po' più soul, che è ben rappresentato anche dal prossimo artista in scaletta.
1: Until I'm sacred ingredient. I mean the same.

Quanto è bello questo pezzo, quanto è figo, aggiungo io. È un brano di Bibio dal titolo Fire Ant, tratto da Ambivalence Avenue, uscito per Warp nel 2009. Dico che è molto figo perché è un brano molto molto molto particolare, costruito in maniera molto saggia, un brano che arriva da un artista che si chiama Bibio, appunto Stephen Wilkinson, un artista elettronico inglese che ha saputo mescolare vari generi fra loro in maniera magistrale, da folk, elettronica e vari campionamenti. L'album precedente, End Cracked, aveva solo chitarra e campionamenti e loop elettronici, per intenderci, chitarra proprio folk. E quindi questo brano Fire Ant, avete sentito che cosa è capace di fare, quasi barocca, no? con questo beat che strizza l'occhio al trip hop e all'hip hop e alla folktronica. È un brano, a mio modo di vedere, eccezionale. È un brano di quelli che te stai in un angolo con un drink, qualcuno ti viene a chiedere cosa stai ascoltando, ascolto Bibio, ti dispiace? No, fammelo sentire, tieni, sentilo, guarda che è molto figo. Questo è un po' quello che io farei nel tramandare ad altre persone, ad amici e conoscenti e parenti, figli, nipoti, questo genere di musica qua. Bibio è dentro il catalogo Warp a pieno titolo, così come, sempre parlando di sonorità un po' mischiate fra loro, ci sta a pieno titolo anche il prossimo.

probabilmente il più originale dei trip hopper neo-ambient è stato Luke Vibert, noto anche come Wagon Christ, protagonista della scena britannica fin dai primi anni 90 e protagonista anche nel catalogo di Warp con questo suo approccio eclettico, diciamo, alla drum and bass, all'acid, alla techno. E questo brano Belief File, dal suo lavoro Josefina, pubblicato nel 2004, lo dice in maniera netta ed inequivocabile, un groove che appunto raccoglie la drum and bass con anche sfumature e campionamenti tipici di certa cultura trip hop statunitense, no? Come avete potuto sentire. E sono molto contento di aver passato questi brani perché abbiamo fatto un bel viaggio. Radio Parsec e Lello Splendor vi ha permesso di fare un viaggio attraverso alcuni tra i brani più significativi pubblicati da Warp Records e dai suoi artisti, che provenivano talvolta dal Regno Unito, talvolta dagli Stati Uniti, e abbiamo attraversato EDM classico, techno, post, dubstep e sperimentazioni sonore senza dei veri e propri confini temporali. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata e quindi con questo percorso ho cercato di parlare un po' di questa rivoluzione vera e propria di Warp Records, soprattutto intesa come manifesto estetico, perché tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI la Warp ha insegnato quello che dovrebbe fare ogni etichetta per sopravvivere e per espandersi, sempre rimanendo però indipendente. E Warp c'è riuscita, perché è allo stesso tempo un marchio con grandi artisti in roster, ma soprattutto è il sinonimo da sempre di un vero e proprio ideale artistico. Se n'è accorto anche un certo Brian Eno, che l'ha capito, e quando ha deciso di tornare al lavoro negli anni 2000 l'ha fatto proprio scegliendo questa etichetta di Sheffield, che per lui evidentemente in questo momento di ritorno sulle scene rappresentava il punto di arrivo dell'essere artista. Adesso siamo alla fine, siamo verso la fine, e prendiamo un'altra strada ancora, dopo aver virato diverse volte nel corso della puntata, una strada che va più verso il pop, più spiccatamente inteso, un pop anche minimale, ma sempre piuttosto raffinato e piuttosto elettronico.

E questo era Pendulum da parte dei Broadcast, che sono un altro gruppo di punta della Warp Records ed è uno dei quei gruppi che, come dicevamo, mescola l'attitudine elettronica e l'attrezzatura, l'apparecchiatura elettronica a quello che è un pop anche minimalista, e i Broadcast erano molto bravi a fare questo. Qui avete sentito anche una bella voce femminile, che era quella di Trish Keenan, che purtroppo è scomparsa prematuramente durante un tour, e James Cargill, che insieme appunto formavano i Broadcast, capaci di sfoderare brani con influenze psichedeliche e pop sperimentale. Pendulum è inclusa nell'album The Noise Made by People, uscito nel 2000, un disco che, come avete sentito, mescola elettronica retro e atmosfere sognanti. Stesse atmosfere che caratterizzavano la produzione di un altro gruppo che non è propriamente Warp, ma che ci è arrivato con l'ultimo disco della loro produzione del 2025, ovvero sia il disco Instant Holograms on Metal Films. Sto parlando degli Stereolab. Mi sono lasciato per ultimo gli Stereolab perché, come sempre accade nella coda finale di Lello Splendor, mi lascio sempre un gruppo, un nome, un artista che ho amato e adorato fino a consumare i dischi, e gli Stereolab fanno parte di questa categoria di eletti. Stereolab, band inglese francese nota per il loro mix di kraut rock, lounge, pop sperimentale, un gruppo che ha proposto nel corso degli anni molti generi mescolati fra loro, dallo shoegazing all'easy listening, anche a certa musica esotica. Del resto, in alcune loro produzioni, come quella che andremo a sentire, c'era anche la mano pesante di Jim O'Rourke e John McEntire, quindi parliamo anche di artisti molto creativi, John McEntire dei Tortoise per esempio, che davano un tocco matematico alla musica degli Stereolab. E questa cosa si sente particolarmente in uno dei loro dischi, che è Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night del 1999, da cui noi adesso ci andiamo a sentire questa bellissima Come and Play in the Milky Night. È un brano molto dolce, molto elegante, con cui chiudere perfettamente questa puntata, che spero vi abbia divertito e con cui io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti!

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

giradischi Lenco che non usavo da molti decenni. Un giradischi con la base in legno e la possibilità di leggere vinili a 45, 33 e 75 giri. Ho raccolto quindi tutti i miei vecchi dischi, ho caricato quei cimeli nel bagagliaio dell'auto e guidando per ore nel non luogo dell'autostrada, ho portato tutto in questa mia grotta sgocciolante. Quei vinili sono pezzi di umanità che sento particolarmente affini alla mia anima inquieta, come questo Siamese Twins dei Cure, brano che amo tantissimo, che sta in quell'album Vertice della band, che si intitola Pornography.

Ognuno di questi dischi contiene una decina di canzoni, o poco più, ma racchiude anche miliardi di sentimenti, emozioni, sensazioni e ricordi accumulati nel tempo da milioni e milioni di umani sparsi sul pianeta, che in compagnia di queste note hanno gioito, sofferto, cercato un rifugio oppure una via di fuga. Io, per dire, scappavo da questo mondo cieco e assassino, immergendomi nelle parole dei poeti decadenti e scapigliati, con i Christian Death a fare da colonna sonora.

malumore. Sgattaiolar od un mesto bisbiglio. Memorie notturne all'oblio e blando e storto e stizzoso esuma il risveglio. Sputo alla finestra un fetido sguardo. La mano imbestialita ansima e fruga, imperterrita la sveglia bestemmia. L'acido respiro si mette in fuga, lattiginoso sapor di nebbia. Rochi pensieri la mente sbadiglia, mi ripeto allo specchio, che orrore, già la noia le sue reti aggroviglia. Del mestier gli abiti infetti indosso, l'aria è un rantolo di malumore, vorrei il mondo tumular, poi me stesso.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

la mirabile poesia decadente e la musica metal, qui in versione musica classica, si sposano in questo sublime fluire di note e parole, matrimonio perfetto fra Baudelaire e Celtic Frost. Godetevi con me la cupezza soave di questo incontro supremo.

E visto che siamo già fra i versi di Charles Baudelaire, leggerò ora questa sua poesia dal titolo A una passante. La strada intorno a me assordava di schiamazzo. Alta, magra, in gramaglie, dolore maestoso, una donna passava e con gesto fastoso alzava, bilanciandola, gonna e orlo di pizzo, agile e nobile, con la sua gamba scultorea. Io, teso, le bevevo, simile a un delirante, dall'occhio, cielo grigio di uragano nascente, la dolcezza affascinante e la gioia funerea. Un lampo, poi la notte. Fuggitiva beltà, che a un tratto con lo sguardo rinascere mi fai. Non ti rivedrò mai più se non nell'aldilà. Altrove, via da qui, troppo tardi, forse mai. Che ignoro dove fuggi, dove vado, non sai. Tu, che io avrei amato, e lo sapevi ormai.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

un incontro, un bagliore sulla strada, il destino che ci fa incrociare un'anima che, solo per un attimo, ce la fa sentire a fine e poi in un baleno, ce la strappa via. Questo ci racconta Baudelaire con la sua "A una passante". Quante volte ci è capitato di posare gli occhi su un essere speciale che si illumina tra la folla come un fulmine notturno nel cielo guasto del temporale della vita. Un essere speciale inafferrabile che appare e scompare.

Mi sono accomodato al fresco umido della mia grotta sgocciolante, al riparo dall'inferno climatico che sconvolge il pianeta. Davanti a me c'è una grande scatola con i miei vinili. Cerco un po' e poi trovo questo gioiello italiano dal titolo Desaparecido. Metto il vinile sul vecchio elenco con la base in legno, regolo la leva della velocità su 33 giri, poso con delicatezza la puntina sulla traccia scelta, chiudo gli occhi e mi lascio annegare nel suono liquido di Istanbul.

di Andrea Ferrini alias Stanislao Moulinski. Inizierà con Bob the Bass, Black River, un remix di Guy Boratto, e proseguirà con i Lamb, sempre un remix di Gorecchi, con Resonance degli Electronave dall'album Suzu, e poi con Divan dei Apparat, Slow Dive, il brano Kisses, Ship dei Nothwist, Andata Sakamoto, remix di Electric Youth, Eclipse Blue di Nosei Sphinx, Do The Oz dei Tarwater, Psycho Kinder Epigrafe Tape 5 con Celebrity Prize, e infine chiuderà con One Perfect Sunrise degli Orbital. Buon ascolto.

I was.

Le gallerie scandivano il viaggio. Come memorie evocavano frammenti di futuro. Ambivo una totalità paralizzante.

come memorie, frammenti di futuro, una totalità paralizzante.

0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militantassa, Salti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: bene, ma anche fa l'ultima strofa.
1: Pronto? Pronto polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

All right, thank you, guys.

Quick, yes.

Thank you, guys.

Thank you, guys. We're lucky to have you guys come.

0: See you guys. Thanks. Bye.
1: Thank you. Good night.

RadioParsec.com

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com